Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costin da legia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e merengue. E come

Allora, questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita alla piastra e per dessert

Rete 3.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavare.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: E infatti eccomi qui, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Mi sono imbattuto in un bellissimo articolo di Zucchero che ha raccontato un po' della musica, dei suoi grandi successi, oltre 60 milioni di copie vendute, concerti in tutto il mondo, collaborazioni con i più grandi artisti di sempre, più di 40 anni di carriera e attenzione, una nomination ai Grammy Awards. Diciamo anche che il prossimo anno il cantautore festeggerà i 40 anni di Blues, un album capolavoro da 1.280.000 copie vendute, parliamo di copie fisiche. Ci saranno una serie di concerti che culmineranno all'Arena di Verona per raccontare la storia di Zucchero, di questo album, del suo genere musicale e di quello che è lui. In questo articolo, tra l'altro, elogia Stefano De Martino, che comincia a tracciare l'identikit di quello che potrebbe essere il prossimo Festival di Sanremo con una serata interamente dedicata alla ricerca di chi andrà a Eurovision, e Zucchero dice che è una cosa molto bella e molto giusta. Parla un po' a 360 gradi della musica, dei giovani, del rap, dell'assenza di melodia, dell'assenza di poesia, di sentimento. Poi dice una cosa cruciale, che è quella con la quale vorrei partire questa volta con la puntata di Un'ora per voi. Dice: il successo non va mantenuto, ma giustificato. È così. Un artista non dovrebbe mai ricercare la grande hit per rimanere sulla cresta dell'onda. Un artista dovrebbe scrivere, cantare delle canzoni per continuare a convincerci che è forte, che sa interpretare i nostri sentimenti, che sa entrare dentro di noi regalandoci una canzone che poi riascoltiamo e ci faccia vibrare. E quello che accade senza andare nell'album blues, ma magari pescando da oro, incenso e birra, una canzone che è rimasta un po' lì, non che non sia un successo, ma tu la senti e immediatamente sei nel mondo di Zucchero Fornaciari, del suo blues indimenticabile, autentico e sanguigno.

A Wonderful World, Zucchero Fornaciari, per aprire questa puntata di un'ora per voi, e rimaniamo sui grandi artisti della musica italiana anche aprendo il sipario sulle novità che andiamo a commentare. Attenzione, torna Edoardo Bennato con una canzone che si chiama Ogni Settimana, un ritorno autentico, coerente e fedele alla sua storica anima di One Man Band, con un pezzo uscito e subito ha reclutato grandi commenti positivi. Ritmo incalzante, un bel impianto rock blues, una canzone suonata, genuina, come è il suo stile. È un pezzo che è concepito ovviamente per le dimensioni concerti, che sembra essere un ottimo biglietto da visita per il prossimo album di inediti autunnali, che conferma la potenza di Edoardo Bennato. Dico sempre, è bello commentare e ascoltare la nuova musica, è altrettanto consolante poggiare le spalle sui grandi classici. Questa canzone affronta il tema del tempo, lo scorrere del tempo, la ciclicità alienante della settimana, un tema che molti hanno rivisto come una versione aggiornata e speculare della storica Una settimana, un giorno. Infatti la canzone si chiama Ogni Settimana. Riporto anche un po' a quella dimensione estiva, quando uscivano i singoli, le hit di Edoardo Bennato nell'estate degli anni Ottanta, e se si chiude gli occhi si riesce a tornare a quell'istante lì. D'altro canto, se Bennato è Bennato, ci sarà anche un motivo.

Fra l'altro, oltre a essere molto bella, quando dice ho dedicato i miei lunedì alla voglia di ricominciare un classico. Si dice sempre da settimana prossima riparte la mia vita. Parliamo di Elea, orgoglio svizzero, ottima rapper, io l'adoro. Se già avevamo percepito che aveva l'esigenza non di apparire ma di dimostrare quello che era, l'urgenza di raccontarsi in maniera profonda, ecco che dopo l'album Pixel la rapper torna con un progetto dalla scrittura sincera, immediata, con ironia, con fragilità, con delle belle immagini, un lavoro da cui emerge appunto carattere e credibilità, che si chiama E26, dove tutto è in movimento, città, relazione, concerti, treni, luoghi che si attraversano più che abitare. E allora cosa fa lei? L'artista prende quello che vive, osserva e lo porta dentro a quello che tecnicamente nel rap viene chiamato la barra, e alterna leggerezza e inquietudine mettendo insieme tutti questi dettagli concreti. È molto brava, perché il discorso cruciale su di lei è proprio questo: non è alla ricerca di una hit, ma è alla ricerca di confermare quanto sia potente, cosa che avevamo già assaporato. Secondo me un pezzo che brilla assolutamente è Non è divertente. Divertente.

c'è anche un'ottima gestione della voce, devo dire, degli arrangiamenti. Molto brava Elea, ma andiamo a chiudere il commento di un'ora per voi delle novità con un pezzo meraviglioso. Allora, America è uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che è uscito con una versione rivisitata da Dardust, dalla presenza di Marracash, a proposito di barre, perché lui entra con le sue barre e riesce a dare vita a un nuovo brano prendendo lo storico del 1979. Dice lei: ho dato una rinfrescata all'America, l'ho ricantata, l'ho respirata nuovamente, e con America Gianna Nannini trasporta nel presente il suo storico brano. Se la versione originale fotografava un'America provocatoria e simbolica, questa nuova interpretazione mette al centro un sogno che secondo l'artista si è progressivamente liquefatto. Anche Marracash dice: Gianna è l'icona del rock e del femminismo, l'incontro è stato mitologico, è stato meraviglioso essere contattata da lei per collaborare a questo brano. Il pezzo funziona benissimo e l'uscita del singolo anticipa la pubblicazione di una nuova edizione di California ristampata dello storico album del 1979, disco dalla svolta rock che proprio con il singolo America aveva fatto approdare Gianna Nannini ai primi posti delle classifiche anche in Germania e nel nord Europa. Una bellissima possibilità quando gli artisti consolidati della musica italiana si mescolano fra loro e soprattutto si contaminano con il rap.

0: Nessuno dimentica Rose Villain a Sanremo, Fuori legge e il mitico balletto. L'abbiamo ascoltata perché il 20 di luglio Rose Villain, Rosa Luini, compie 37 anni. Cresciuta a Milano, ovviamente, frequentando molto l'America, New York, e lì ha imparato a fare il rap. Secondo me Rose Villain è riuscita a identificarsi chiaramente come un personaggio preciso della scena rap. E questo non è poco: quando tu nell'arte riesci a identificare esattamente chi sei e brilli per quella luce, finisci per essere identificabile e il tuo prodotto molto molto fruibile. Il suo successo, che lei ha sempre raccontato, lo ha dovuto al padre, che l'ha aiutata molto, perché l'ha fatta studiare all'estero, perché l'ha supportata. Il padre, ricordiamo, amministratore delegato di un'importante azienda informatica, che ha sempre in qualche modo sovvenzionato un po' in tutti i sensi il desiderio della figlia di diventare una grande cantante. In più, in questo periodo, l'abbiamo anche commentato qualche settimana fa in una puntata di Un'ora per voi, più che felice per la nascita di suo figlio. Cambiamo argomento e occupiamoci di Ultimo. Allora, dappertutto avrete letto il grande successo di Ultimo a Roma, che riesce a realizzare un evento incredibile, così incredibile che anche Vasco Rossi, il comandante, si è complimentato con Ultimo dicendo: i record sono per essere battuti. 250.000 persone a Tor Vergata a Roma. E Vasco, insomma, è rimasto molto sorpreso, anche perché ricordiamo che il record fino a questo momento era del Modena Park del 2017. Ultimo è sicuramente un grande fenomeno musicale. Suona benissimo, non ha paura dei live. La dimensione live non è sempre facile. Trovarsi davanti a una schiera di persone che esigono un qualcosa da te non è una cosa scontata. È bravissimo, però ancora una volta dico, qualcosa secondo me non torna. Lui prima del concerto è arrivato in elicottero col suo cappellino e la canotta bianca d'ordinanza, si è goduto un pochino l'atmosfera, una notte ovviamente immaginata e sognata da 10 anni, che è diventata realtà in una calda serata estiva, e a un certo punto scende. E davanti a queste 250.000 persone adoranti, anche perché io le stories le ho viste su tutti i social, canta il suo repertorio benissimo. C'è un però: il concerto è fatto a Roma, Tor Vergata, dove Ultimo è una specie di divinità, cioè tutte le borgate romane, i quartieri romani vivono della musica di Ultimo. Non è un male, però io sono contento che Vasco Rossi, che è sempre molto carino con tutti i suoi colleghi, sia complimentato, ma questo risultato lo voglio vedere da qualche altra parte, perché ovviamente Roma è la patria di Ultimo. E poi c'è una stesura e una scrittura di canzoni che secondo me va in una direzione poco universale, cioè soddisfa un determinato pubblico. È vero, ho appena detto che Rose Villain, identificandosi in quello che è, ha fatto una buona operazione, è giusto farlo. Però quando una canzone non è completamente trasversale, l'artista rischia di rimanere impantanato. Adesso sarò eccessivamente polemico, ma davanti al grande risultato di Ultimo io apprendo il suo eccezionale talento nel suonare dal vivo, nel gestire questa cosa. Sulla produzione musicale rimango ancora con qualche dubbio.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Poi bisogna dire che anche Eros Ramazzotti ha fatto lo stesso percorso, eh? Aveva canzoni che andavano molto bene per i giovani di quei determinati quartieri, che interpretava l'idem sentire di un determinato momento culturale. Rimango ancora perplesso, perché qualcuno potrebbe dirmi: beh, anche Vasco ha fatto il Modena Park a Modena, però Vasco Rossi fa un concerto a Roma, cosa che farà l'anno prossimo per il giubileo e la sua ricorrenza legata ai 50 anni di carriera, non ce n'è per nessuno, secondo me. Quindi il paragone ultimo Vasco non regge. Staremo a vedere comunque sul lungo, anche perché io sono eccessivamente critico con alcuni artisti, ma sono anche molto contento di essere smentito. Parliamo di Jovanotti, che per i 60 anni si fa un regalo, lo fa anche ai suoi fan. Dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà al cinema il primo docufilm dedicato alla sua carriera, un evento speciale, unico, un evento che racconterà a Lorenzo l'incredibile avventura di Jovanotti. Questo è il titolo, racconterà proprio il percorso dell'artista dalla piccola radio in cui ha mosso i primi passi della musica fino ai palazzetti, agli stadi, e si mostrerà anche il lato intimo, meno conosciuto del cantante, tutto il lungo percorso fino a far diventare eventi, a proposito di grandi eventi, tutte le sue idee. Come il Jova Beach Party, che dobbiamo riconoscere, quando ho avuto quest'idea io ancora una volta ero scettico, e poi alla fine ho dovuto alzare le mani perché mi sono reso conto che era una grande idea musicale di aggregazione, una sorta di Woodstock giovanottiana. La grande avventura di Jovanotti, che ha dei momenti di estrema libertà artistica espressiva. Ora vi faccio sentire una canzone degli anni 90, bellissima, non battuta, che pochissimi conoscono, che si chiama Il Ballerino. E siamo molto lontani dal Jovanotti dei featuring con Alfa o quelli attuali, dove adesso io, quando vedo Jovanotti che è un po' dappertutto, storco il naso, perché dico: mi fa strano che Jovanotti, che è arrivato lì, che ha fatto un disco con Rick Rubin, poi si giri e faccia magari un featuring con Gabri Ponte. Ma il Jovanotti più puro in realtà aveva delle idee geniali, non solo L'Ombelico del Mondo, ma per esempio la narrazione di questo ballerino che si trova in coda in discoteca, che deve entrare, ma in discoteca fanno solo la musica dance, e lui non è un ballerino che balla musica dance, è un ballerino di jazz ed è abituato a muoversi liberamente sul ritmo, e quindi aspetta in coda, ma sgomita, poi entra dentro e compie il miracolo.

Emma Nolde è bravissima, la canzone si chiama Quello che deve essere sarà, e io aggiungo, secondo me ci sarà al prossimo Festival di Sanremo. Non solo, la cantautrice toscana ha vinto il premio Tenco come miglior canzone, quella che avete ascoltato, il più prestigioso premio del cantautorato italiano, che ha un rapporto lungo con lei, perché prima di questo riconoscimento la cantautrice era stata due volte finalista delle Targhe Tenco e lo scorso anno aveva aperto la cerimonia inaugurale reinterpretando Lontano Lontano di Luigi Tenco. Canzone molto bella, fra l'altro, è una riflessione lucida di chi attraversa i propri 20 anni e si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l'inganno di dover far sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti, no? Quindi la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade. Ecco, questo dice questa canzone, tra l'altro lo fa con una modalità che per me già sento come espressione, come interpretazione, una maturità che la può portare decisamente sul palco dell'Ariston, se ne era già parlato lo scorso anno. Andiamo avanti con gli altri riconoscimenti, ci sono dei bei riconoscimenti per quanto riguarda le Targhe Tenco: miglior album in dialetto a Carmen Consoli, Amuri Luci; miglior canzone singola a Emma Nolde, ne cito qualcun'altro, anche miglior album a progetto Filippo Graziani con 80 buon compleanno Ivan. E poi si arriva al miglior album, andiamoci dritti, il miglior album in assoluto è Orbit Orbit di Caparezza, un album con un suono completamente diverso, con degli intenti completamente diversi, che racconta quanto sia importante il viaggio piuttosto che la meta, con un Caparezza autentico, consapevole, triste, depresso, che subisce il peso di aver accettato e riconosciuto e conosciuto il problema dell'acufene, la probabile futura non possibilità di sentire bene la musica se non a livelli molto molto bassi, e leggevo ultimamente anche di saltare, cioè gli sarà proibita la possibilità di saltare su un palco. A Caparezza, che ha sempre vissuto ovviamente una dimensione di live che ben ricordiamo, soprattutto con Viene a ballare in Puglia, lui ha una canzone bellissima che si chiama A Comic Book Saved My Life, che è la sua filosofia, ecco perché l'album è completo e corredato di fumetti, ci sono un sacco di riferimenti visivi, ma c'è questa canzone dove lui racconta proprio la percezione dell'acufene, di questo suono costante, e l'esito dell'esame che gli dice che sarebbe diventato sordo. Questo responso dice che sto diventando sordo, dice lui, e non voglio dimenticarmi le voci che amo e sento dentro di me dei fantasmi fortissimi. E così, senza musica, senza udito, Caparezza comincia a percepirsi inutili e trova e cerca delle ciambelle di salvataggio, e le trova nel fumetto. Tutto quello che io ho raccontato un po' così, lui lo canta in maniera dritta, commovente, toccante, con una nuova modalità che riesce a trafiggerci il cuore.

criticità della presa della malattia di Caparezza, cioè tutto quello che è lui nella nuova essenza artistica musicale, è bravissimo. Mi piace raccontare una storia di tanti anni fa. Io ero al Festival di Sanremo e una ragazza mi chiede se io voglio intervistare un certo Mickey Mix. E io insomma ero indaffarato, stavo guardando per terra, alzo lo sguardo, vedo un ragazzone altissimo con i capelli corti, con un lungo cappuccio, e mi giro verso la promoter che aveva proposto questa intervista e dico no. Molti anni dopo leggo un articolo di un giornale e Caparezza racconta: mi presentai al Festival di Sanremo con lo pseudonimo di Mickey Mix. Questa è la triste storia, ho detto no a una intervista di Caparezza, che però diciamo non era ancora il Caparezza con la consapevolezza di oggi, e artisticamente la consapevolezza è un parametro fondamentale. Siamo arrivati al punto in cui vi ricordo che chi ha perso le puntate di Un'ora per voi può andare a riascoltarle digitando Un'ora per voi nel sito rsi.ch. Chi ama la musica italiana deve sapere che c'è un programma per lui e quindi deve ascoltare Un'ora per voi, dovete dirglielo. Ma attenzione, non possiamo concludere questa puntata se non parliamo di Bobby Solo, anche perché è una notizia che in parte ha fatto sorridere, ma lui si è molto arrabbiato. Bobby Solo, che ha annullato il concerto a Castiglione del Lago il 4 di luglio perché c'erano dei moscerini. È nata una diatriba, una vera e propria vertenza, perché l'organizzazione dice che lui se n'è andato prendendo i soldi, lui invece dice: io ho montato tutti gli strumenti, poi mi sono reso conto che non potevo cantare e quindi ho avvisato l'organizzazione e me ne sono andato perché non eravamo nella condizione di andare avanti. Quello che è successo insomma si chiarirà nel tempo, a noi non interessa. Abbiamo simpaticamente immaginato Bobby Solo non riuscire a cantare le sue canzoni. Bobby Solo, che si chiama Bobby Solo perché lui non voleva far sapere al padre che si occupava di musica, e quando la segretaria della casa discografica chiamò lui per dirgli cosa dobbiamo mettere sul disco, che nome devo mettere, lui disse: mi raccomando, Bobby Solo, solo Bobby, Bobby Solo. E lei scrisse Bobby Solo. Ma non solo, Bobby Solo è artefice di una canzone. Era l'estate del 69, l'uomo era appena atterrato sulla luna e alla radio si sentiva in continuazione il brano Domenica d'Agosto. Oggi ci si lamenta tanto del caldo, ma anche in quell'estate del 69 ci fu un gran caldo, come recitava questa canzone. Domenica d'Agosto divenne negli anni uno dei maggiori cavalli di battaglia del cantante triestino, e pochi sanno che la musica fu scritta da Migliacci e da Morandi. E visto che in questo periodo sono giorni particolarmente caldi, allora l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buongiorno, qualche secondo alle 8.
0: Rete 3.
1: Subito il momento del nostro pacchetto informativo. Iniziamo con le previsioni del tempo. Dunque, andiamo a leggere cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Previsioni del tempo fino a stasera: al sud in giornata nuvolosità variabile, al nord abbastanza soleggiato. In tutta la Svizzera dal pomeriggio rovesci e temporali, inizialmente nelle Alpi, poi dalla serata in estensione a tutte le regioni. Temperature massime al sud fino a 28 gradi, al nord invece fino a 30. Uno sguardo anche al tempo per domani: in tutta la Svizzera nuvolosità variabile, spesso estesa con rovesci temporali di nuovo, temperature minime comprese tra 17 e 27 gradi. E andiamo a vedere il bollettino della viabilità nella Svizzera italiana, proprio appena giunto in pochi minuti fa. Dunque, sulla 2 ci sono code di circa un chilometro tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Poi al San Gottardo, sulla 2 tra Hersfeld e Göschenen, ci sono code di circa 10 km e attese di almeno un'ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Lustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino.
0: 3 News.
1: In Ticino, a 3 giorni dalle rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC chiede le dimissioni immediate del consigliere di Stato leghista. Il partito ricorda come proprio la presenza di Claudio Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo principale alla collaborazione tra Lega e UDC. Intanto a chiedere le dimissioni di Claudio Zali è anche il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che si batte contro la violenza di genere. In una nota si legge come sia inaccettabile che nel governo cantonale siede una persona che incita alla violenza contro le donne. In Svizzera continua a preoccupare l'evoluzione dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti a una sessantina di paesi. L'aliquota del 12,5% introdotta sulle merci elvetiche non ha sorpreso gli ambienti economici, ma resta anche l'incertezza sulle prossime mosse della Casa Bianca. Le nuove tasse doganali suscitano critiche da parte dei principali partiti svizzeri. A prevalere è l'incomprensione. Infine torna a infiammarsi il Medio Oriente in questi giorni di altissima tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si è infatti esteso all'Arabia Saudita e allo Yemen. I guerriglieri Houthi, alleati dell'Iran, hanno colpito diverse località saudite, traffico aereo interrotto negli scali Jeddah e della capitale Riyadh. E tra poco partiamo con una nuova puntata insieme di questa mattina.

0: E la voce di Anastasia ci accompagna in questo inizio di giornata insieme, almeno questo parte di giornata insieme. Sono le 8:06, ancora buongiorno da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Vi ringrazio per i messaggi di buongiorno che stanno arrivando in chat allo 079 873 8073. Mi fate già sorridere così in questo mattino, in questo mattino alle 8. E allora oggi starò con voi fino alle 10:30, poi arriverà Julie Meletta a farvi compagnia nell'altra parte della giornata, poi continuerà anche naturalmente il pomeriggio di Rete 3. E allora ovunque voi siate, qualunque cosa voi state facendo, magari vi state svegliando, stiracchiando in questo momento, stretching. Stamattina non ho ancora fatto il mio stretching quotidiano e in effetti non mi sento al top. Adesso poi quando passa il pezzo mi metto qua in studio un po' a strecciare, perché no? E vi auguro naturalmente un buon weekend, tante le possibilità nella Svizzera italiana, nella Svizzera in generale, in questo appunto fine settimana che è partito. Noi andiamo subito con la musica, ma prima volevo sentire un messaggio di buongiorno che mi ha fatto veramente un sacco piacere. Buongiorno, vediamo.
1: Buongiorno baby Timo. Buongiorno baby Simo.
0: Buongiorno baby Simo, buongiorno a voi. Partiamo subito così, Irrecuperabile, un pezzo di Trigno ed Erma Almeta, uscito da poco.

Buongiorno di nuovo con questo pezzo di Trigno ed Ermal Meta, irrecuperabile, appena uscito. Due artisti che collaborano per la prima volta insieme, appartenenti a generazioni diverse che hanno unito le forze per dare vita a questo brano. Devo dire, mi ha dato una bella carica. Adesso andiamo con i nati di oggi.

Happy birthday to you, happy birthday, buon compleanno. Allora, chi è nato oggi? Parliamo di Jack Jones, che oggi compie 39 anni. Lui è nato il 25 luglio, nello specifico, quindi dell'87, è un DJ di jockeys, produttore discografico e cantante britannico, ed è conosciuto per un singolo che cito subito così in apertura del 2014, I Got You di Duke Dumont, che ha raggiunto poi le vette delle classifiche musicali del Regno Unito in questo caso. Ma come arriva al successo Jack Jones? Allora, durante l'adolescenza, leggevo questa cosa, lui ha iniziato a esibirsi nei vari locali di London, Londra, ma continuava in parallelo comunque a studiare, perché i suoi genitori volevano che facesse l'università. Quindi lui prende il consiglio, finisce l'università, ma al contempo continua a lavorare sulla musica, pubblicando pezzi su MySpace, e così poi piano piano si conquista la sua fama. Nel 2016 esce con un singolo in collaborazione con Ray, cantante britannica che poi sta spaccando tantissimo, con una voce meravigliosa e potente. E quindi noi ascoltiamo naturalmente proprio questo singolo, Jack Jones and Ray, You Don't Me.

0: Priest, Sandy Surrete 3, cantautore inglese che vive a Berlino. Questa è la sua Good Old Days. E adesso un momento che amo particolarmente di queste mattine insieme, arriva lui.
1: L'oroscopo.
0: L'oroscopo, andiamo dunque a vedere che cosa ci aspetta con questa base molto evocativa in questo sabato 25 luglio, piena estate. Allora, a dipendenza dei vostri segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Vado a leggere, dunque. Ariete, dedicate più tempo ad attività che vi aiutano a ricaricare le energie, ne trarrete beneficio, questo è il monito. Toro, la giornata favorisce piccoli miglioramenti per la casa o gli spazi personali, procedete però con calma. Gemelli, un incontro inatteso potrebbe lasciare un'impressione particolarmente positiva, seguite la spontaneità. Wow! Cancro. Evitate di riempire ogni momento con programmi rigidi, lasciate spazio agli imprevisti piacevoli. Leone, quindi mi sento coinvolta, mio segno, sarete molto richiesti da amici e conoscenti durante la giornata, gestite bene il tempo. Poi Vergine, un'attività all'aperto contribuirà, scusate, insomma, a migliorare il vostro benessere. Concedetevi una pausa rigenerante, questo per la Vergine. Bilancia, qualcuno potrebbe proporvi qualcosa di insolito, attenzione, ma interessante. Non scartate subito l'idea. Arriviamo poi allo Scorpione, per oggi sarà una giornata favorevole per riprendere un progetto personale. Progetto personale, ripeto, progetto personale. Recuperate entusiasmo e motivazione. Arriviamo poi al Sagittario. La voglia di movimento sarà forte, ma andrà dosata con un certo equilibrio. Evitate eccessi inutili. E poi arriviamo all'Acquario. Creatività e curiosità renderanno la giornata particolarmente stimolante. Che bello! Seguite ciò che più vi ispira. E andiamo a terminare con i Pesci. Il clima sereno favorirà dialoghi sinceri con le persone vicine. Approfittatene pienamente. Ok, dolce nera, chissà che segno sei tu, dai. Questa è Ci vediamo a casa, era del 2012.

La voce di Dolce Nera su Rete 3, questa è Ci vediamo a casa ancora. Buongiorno alle 8:24 di questo bel mattino insieme, che bello darvi il buongiorno, è un grande piacere. Questa giornata che avanza, qualcuno starà facendo colazione, infatti in chat ricevo di nuovo foto di cibo, ma insomma, poi mi viene sempre fame, anche se in realtà ho già fatto un l'autopasto, una bella colazione prima, ma poi di solito il weekend tendo a fare la seconda colazione. Questa è una citazione dal Signore degli Anelli, che forse qualcuno coglierà, forse dalla Compagnia dell'Anello in realtà. E la seconda colazione non la facciamo, qualcuno dice i Merry e Pipino, se non sbaglio, nel film, ma ci fermiamo per colazione? No, ma l'avete già fatta. E loro rispondono: ok, ma la seconda colazione? Io ho una frase che ogni tanto uso nella mia vita, che venga compresa o meno il riferimento cinematografico poco importa, perché l'importante è che la colazione per me è un pasto bellissimo, e quindi se ho tempo, una, due, tre colazioni durante la mattinata, che poi si protrae. E in ogni caso mi fanno notare giustamente in chat, chi me lo fa notare, aspetta, voglio dire il nome giusto, Patrizia, buongiorno ancora a te Patrizia, che non so come sia potuto succedere, ma quando ho letto l'oroscopo poco fa ho saltato a pie pari il Capricorno. Amici e amiche del Capricorno, non so come sia potuto succedere, mi scuso veramente retroattivamente, e vado subito naturalmente a recuperare. Rientriamo nell'atmosfera oroscopo. Ok, ci siamo. Passiamo agli amici dell'oroscopo e alle amiche dell'oroscopo, come se niente fosse. Patrizia, immagina tu sia del Capricorno. Allora, andiamo a leggere. Allora, un attimo, Ci siamo. Capricorno, concedervi un piccolo piacere sarà più utile del previsto. Non analizzate ogni dettaglio. Ci siamo.

un'atmosfera un po' clubbing in questo mattino, così per svegliarsi subito, se avevate dei dubbi, qua ci stiamo svegliando. Meduza in Khaled, Weekend, perfetta per oggi. E adesso alle 8:28 andiamo avanti con un altro compleanno, un altro nato di oggi. Parliamo di Verdun White, oggi compie 75 anni, nato il 25 luglio appunto del 51. Lui è un musicista americano, famoso soprattutto per essere membro fondatore e anche bassista della band Earth, Wind and Fire, terra, vento e fuoco. Bellissimo nome. Trovo curiosità su White, su di lui è stato decretato, piazzato in classifica come 19esimo nella lista di Rolling Stone tra i 50 migliori bassisti di tutti i tempi, quindi naturalmente è un bel riconoscimento per questo artista a cui facciamo gli auguri oggi, compie appunto 75 anni. E per l'occasione cosa facciamo? Non ascoltiamo un pezzo di questa band Earth, Wind and Fire? Arriva subito. 1978, September, degli Earth, Wind and Fire. Per voi ancora, buongiorno. It's un

E allora è il momento del nostro concorso per provare a vincere l'Infradito, uno dei gadget dell'estate che proponiamo. Allora, non l'avevo anticipato, arrivo così a sorpresa, questa mattina vi sorprendo. Ricordo subito il numero della nostra chat, 079-873-8073, per provare ad accaparrarsi, oggi le R si arrotolano nella mia enunciazione. Cosa bisogna fare? Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono per provare a partecipare al concorso e aggiungere poi gentilmente anche la taglia, giustamente, perché poi ve le mandiamo a casa e deve essere anche la taglia giusta, quindi M per il 36-39 oppure L per il 40-43. Ripeto, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, poi procediamo appunto all'estrazione, vi comunichiamo direttamente se avete vinto oppure no, e poi ecco che per quest'estate potrete sfoggiare delle freschissime Infradito. Yes.

0: come on, come on. Show them.
1: Boogie's in my soul.
2: Come on, come on. Boogie's in my soul, Chaka Khan e Snoop Dogg, suorete tra un pezzo uscito proprio quest'anno. E allora il nostro concorso per provare a vincere l'infradito gadget dell'estate è ancora attivo, ancora aperto. Do ancora un po' di tempo per provare a partecipare. Dunque, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, Italia, MOL, da inviare allo 079-873-8073, perché la taglia M va dai numeri 36 al 39, la L dal 40 al 43. Quindi lasciamo un po' di spazio, questo spazio chi se lo prende? Un brano della musica italiana. Andiamo ad ascoltare questo pezzo uscito l'anno scorso di Olly e Julie. Quindi Olly, cantautore, cantante, lo conosciamo, poi ha vinto Sanremo appunto due anni fa, l'edizione prima di questa, e Julie è il suo, prima di tutto anche il suo migliore amico, che è una bellissima cosa, e poi anche il suo produttore, chitarrista. Insieme hanno dato vita a diversi brani, tra i quali anche Balorda, Nostalgia, che ha vinto Sanremo. E però a un certo punto l'anno scorso, se non sbaglio sul finire dell'estate, sono usciti con questa ballad un po' così unexpected, inaspettata, che parla del sentimento dell'amore che all'improvviso arriva e tu non sei preparato e devi capire come gestirla. Questa domenica, Olly e Julie.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly con Jolie in questa domenica, un pezzo uscito l'anno scorso di cui abbiamo parlato anche, mi ricordo, nei mesi scorsi estesamente, o almeno all'interno del programma in cui ci sono io, che conduco io, che tendenzialmente durante l'anno e non nel periodo estivo è Caffè Soirée in alternanza appunto l'anno scorso con Jolie Meletta, quindi era più un orario serale che si presta a volte di più alle ballad, no? Ci avviciniamo all'orario della notte, si rallenta, però devo dire che anche la mattina è bello avere questa alternanza di brani proposti sempre dalle nostre super fattine dei dischi. E allora ancora buongiorno tra l'altro da parte mia, Simona Rodesino al microfono con voi, sono con voi fino alle 10.30, poi arriva Jolie Meletta, quindi è grande mattinata di musica insieme. Volevo anche comunicare giustamente i vincitori del concorso delle Infradito che abbiamo estratto. Allora andiamo a verificare perché ci siamo marcati giustamente i nomi, adesso li comunichiamo anche in chat. Allora Alan riceverai la comunicazione direttamente in chat perché hai vinto l'Infradito, yes, e quest'estate le potrai sfoggiare. Poi abbiamo anche Giordano, vi scriviamo e le riceverete. Per tutti gli altri e tutte le altre, beh, nelle varie fasce dei programmi di Rete 3 faremo ancora il concorso per le Infradito e anche nel corso di questa mattinata insieme, quindi c'è ancora tempo per provare a vincere anche lo sventolino di Rete 3 per

Jimin con Who, membro dei sudcoreani, tra l'altro BTS, band che si è appena anche esibita in mondiale. Questo pezzo è uscito 2 anni fa. State ascoltando Rete 3. E adesso arrivano loro. Yes, tutto il sound e la potenza dei Vagwood con Obrigado, estratto dal loro album Il fondo del barile, uscito proprio qualche tempo fa, il 29 maggio di quest'anno. Vagwood, Obrigado.

Dance Sky Cake by the Ocean, questo pezzo, torta sull'oceano, sulla spiaggia che si rivolge all'oceano, questo pezzo del 2015. E questa cake, non so se by the ocean o in montagna o in paese o al mare oppure a casa semplicemente, è forse quella che oggi gusterà, non lo so, anche Lisa, un'ascoltatrice che ci scrive: ciao Rete 3, festeggio un giorno in meno alla pensione, oggi è il mio compleanno, classe 79, e tanti tanti auguri quindi da parte mia e da parte nostra, dalla family di Rete 3, volevo metterti gli applausi. Lisa, tanti auguri. Quindi segno zodiacale leone anche tu, siamo già in due qua, fieramente leone, perché noi leoni siamo sempre così fieri, no, del nostro segno zodiacale. Non so se sei d'accordo, Lisa, e quindi mi chiedi anche: posso riavere l'oroscopo del leone visto che il tuo compleanno non l'hai sentito? Te lo leggo proprio così live, lo riprendiamo per noi amici e amiche del leone e anche per te Lisa per oggi. E l'oroscopo è questo: sarete molto richiesti da amici e conoscenti durante la giornata. Beh, ha senso, perché in effetti è il compleanno, gestite bene il tempo, questo è il suggerimento Lisa. E ancora buona giornata, spero che passerai del tempo bellissimo con i tuoi cari.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buon giorno da Simona Rodesino, sono le 9.
0: Rete 3.
1: Vediamo le previsioni del tempo fino a stasera. Al sud in giornata nuvolosità variabile, al nord invece abbastanza soleggiato. In tutta la Svizzera dal pomeriggio rovesci e temporali possibili, inizialmente nelle Alpi, dalla serata in estensione però a tutte le regioni. Temperature massime al sud fino a 28 gradi per oggi, al nord fino a 30. Vediamo anche le previsioni del tempo per domani domenica, che cosa ci aspetta. Dunque, in tutta la Svizzera ancora nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 17 appunto poi 27 gradi. E vediamo subito la situazione sulle strade. Dunque sulla 2 ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora tra Mendrisio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Poi la situazione al San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Erzfeld e Göschenen, ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Lustra consiglia come alternativa la A13 attraverso il San Bernardino. In direzione nord invece tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 1 km e attese di una decina di minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: 3 News.
1: Dimissioni immediate, la richiesta rivolta ieri a Claudio Zali dall'UDC, l'ultimo partito ticinese a esprimersi sulla bufera che ha travolto il consigliere di Stato leghista. Bisognerà invece aspettare martedì per una presa di posizione ufficiale della Lega dei Ticinesi. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è esteso anche all'Arabia Saudita. Colpite da missili lanciati dagli Houthi yemeniti, diverse località e una petroliera saudita. Riyadh del canto suo replicato attaccando siti militari dei ribelli yemeniti alleati dell'Iran. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano ha circondato Nablus, la cui regione è stata teatro di scontri a fuoco terminati con la morte di 2 coloni israeliani e 4 cittadini palestinesi.

Hear Me Now, Log Bruno Martini e Ziba su Rete 3. Ancora buongiorno da Simona Rodesino. Iniziamo la nostra giornata, o continuiamo la nostra giornata insieme per chi è già sveglio da più tempo come me. Yes! Arriva subito lui, Tommy. Ciao Tommy, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, un brano dal sapore super estivo che parla di un amore imprevedibile.

Ok, chi non si era ancora svegliato ben bene con questo pezzone degli AC/DC You Shook Me All Night Long, forse adesso è un po' più sveglio, ma confermatemi voi. Correva l'anno 1980 quando cito questo pezzo appunto leggendario degli AC/DC You Shook Me All Night Long, dallo storico album Back in Black. E allora ancora buongiorno, buongiorno da parte mia, Simona Rodesino al microfono con voi ancora per poco più di un'ora fino alle 10:30. Spero che siate tutti bene, qualcuno forse si è sintonizzato solo in questo momento, si è svegliato con più calma, sta facendo colazione già, oppure ha mille appuntamenti perché il sabato poi a volte è quella giornata in cui si ha più tempo e ci si mette una marea di impegni in agenda. Io tendo a fare così, poi me ne pento e dico ok, ma non potevo stare un po' tranquilla il sabato? Non oggi perché sono qui con voi super felicemente. Però sì, forse poi ci si mettono cose che, non lo so, il parrucchiere, devo comprare quella cosa, le classiche commissioni, che poi dietro la parola commissioni quante cose si nascondono. Ho una cara amica che spesso dice ragazzi vi raggiungo dopo perché ho un paio di commissioni da fare, e poi è un termine generale, diciamo un termine cappello che può racchiudere un sacco di cose non ben specificate. Giustamente magari non tutti vogliono raccontarti cosa devono fare durante la giornata, termine neutro. Ok, arrivo dopo, guarda sono un po' in ritardo, qualche commissione.

0: get out of it.
1: Ok, è finita, stavo per disannunciare la canzone e non era ancora finita, ripetuto tre volte il finale. Hearings, Malcolm Todd, Surete, tra un pezzo uscito 2 anni fa. Ancora buongiorno, sono le 9:17. E allora, ho letto di recente un articolo che mi ha fatto sorridere, vediamo se qualcuno di voi si ritrova in quello che sto per dire. Allora, l'articolo faceva un po' così: ma vi ricordate quando, parlando degli anni 80-90 circa, si inventavano le sigle dei cartoni animati? Magari qualcuno si ritroverà, ecco, io un po' dopo, però insomma 80 no, ma un po' dopo ricordo questa cosa in cui passavano, no? Era una cosa importantissima per tutti i bambini e magari finiva la scuola, si guardavano i cartoni animati, immagino sicuramente ancora adesso, ma lì c'era un orario proprio fisso in cui uscivano questi cartoni, bisognava andare a casa, correre a casa per vederli con tanto di merenda, ma non c'era ancora il modo per controllare le parole delle canzoni, no? Si cantavano o si ricantavano a orecchio, siete d'accordo? Quindi non c'era YouTube, magari non avevamo portata di mano sicuramente internet, forse a un certo punto sì, ma come bambini non li potevamo usare, giustamente, e non potevamo cercare le parole, tipo lyrics di questa canzone o quell'altra, e quindi che cosa succedeva? Non le sapevamo, alcune parole erano chiare, altre ce le inventavamo un po'. Vale per l'italiano, ma anche per l'inglese, assolutamente, perché poi in inglese è ancora peggio da bambini. Parole completamente random, lanciate in aria, ma con una convinzione di quelle incredibili. La prima che mi viene in mente, leggendo poi questo articolo, il primo esempio giunto alla mia mente è quella di Dawson Creek, I Don't Wanna Wait. I Don't Wanna Wait. Avete presente quella canzone cantata completamente a caso? Adesso so che dice non voglio aspettare, e lì era one on one wait, ed era super divertente perché in ogni caso noi ci capivamo che la canzone era proprio quella. Ho anche altri esempi qui pronti, se qualcuno di voi ha qualche canzone proprio di questo tipo di cui si ricorda, 0798738073 è il numero della nostra chat, se vi va di condividere un ricordo di questo tipo, super volentieri.

Tamra, The Feel Alive. Raga, l'ho trovata una delle canzoni che forse per antonomasia venivano storpiate un po' di più. Il testo non si capiva benissimo quando si era bambini, era proprio questa, un attimo, è lei quella che ho citato prima. I don't wanna wait.

0: Incredibile colonna sonora del telefilm Dawson's Creek, il nome è corretto, molti di voi lo ricorderanno, e questo è un esempio di testo, vabbè, non lo conoscevamo e quindi lo inventavamo ed era comunque divertente così. Qualcuno mi manda: Connie, vediamo, anche tu hai un esempio di canzone un po' cambiata, possiamo dire così. Allora, un attimo che ve la faccio sentire, sentiamo Connie cosa ci dice.
1: Mi ricordo mille anni fa, naturalmente prima di imparare l'inglese e di parlare come lo parlo adesso, avrò avuto 4-5 anni, e quella famosa canzone dei Beatles che faceva Derry B, Derry B, Derry B, e poi la la la la la Derry B.
0: Derry B, Derry B, la famosissima celeberrima Derry B. Poi abbiamo capito, crescendo, imparando anche la lingua e andando a controllare e a vedere i testi delle canzoni, che in effetti diceva Let It Be e non Let It Be, Derry B. Molto molto divertente anche questo ricordo. Un'altra canzone che ho trovato, che è spesso un po' storpiata, è I Will Always Love You di Celine Dion. I Will Always, del film Titanic, che è completamente stravolta, la la la la la, anche lì in quel caso sempre un la la la e mezzo che funziona assolutamente bene. Caso eclatante anche quello della sigla di Occhi di Gatto, del cartone animato Occhi di Gatto, cantata da Cristina D'Avena. Ecco, forse correggetemi se sbaglio, perché questa forse era un po' precedente, la ricordo un po' meno, ma comunque faceva sicuramente occhi di, ok, era quella Occhi di Gatto, e a un certo punto il testo veniva sempre stravolto. Adesso poi mi piacerebbe cercarla, la cerco, dai, così ne parliamo insieme. Ma le parole erano "han colpito la di soppiatto" e la gente invece non capiva assolutamente nulla e diceva la la la copiato, copiato.

0: canzoni dei Carrozzini Animati, canzoni dei cartoni animati un po' storpiate quando si era più piccoli, poi dipende un po' dalle generazioni, ognuno aveva il suo riferimento personale, ma l'ho trovata la sigla di Occhi di Gatto cantata da Cristina D'Avena, e c'era un pezzo in cui lei diceva: sono cose assai rare, non so se ve lo ricordate. In realtà non si capiva nulla, la gente cantava la la la ra, rare rare lare, era questo qua, vediamo se qualcuno lo ricorda.
1: Poiché fanno sempre tutto con prudenza.
0: Arriviamoci.

Ok, ok, questa è la canzone, quindi il testo ufficiale in realtà era solo cose assai rare, ecco, comunico a tutti, magari col senno di poi anni dopo, in effetti era questo.

Yes, drop the mic, 9:31 di questo mattino insieme. Allora, ultimi due messaggi su questo tema delle canzoni, soprattutto dei cartoni animati un po' cambiate, quando ancora non conoscevamo le parole in inglese oppure anche in italiano, non le avevamo interiorizzate davvero, allora le inventavamo un po', ma era veramente divertente. Tiziano mi scrive, Adriano Celentano, hai ragione, Please Don't Think I'm Chosen All Right, non riesco neanche a pronunciarlo, me l'hai anche scritto correttamente, quella canzone super famosa. E tu mi aggiungi, ciao, la madre di tutte, proprio il precursore del canto tipo in inglese. Verissimo, verissimo, questo andava citato. E poi il Mao che cosa mi scrive? Mi scrive Drop the Pressure, la canzone che diventava, invece cosa diventava? Te lo dico quando torno da Brescia. Te lo dico quando torno da Brescia, Drop the Pressure. Allora, ha senso. Beh, ognuno ha un senso proprio che poi probabilmente si porta avanti. Avrei anche altri esempi. Qualcuno mi scrive Dragon Ball, la sigla di Dragon Ball, What's My Destiny? What in My Destiny? Completamente storpiata. Ora sappiamo che è What's in My Destiny, forse? Il mio destino. E poi, esempio eclatante della sigla di Willy, il principe di Bel-Air. Chi se lo ricorda, con Will Smith? Allora, facciamo così, se qualcuno riesce a mandarmi un vocal con il pezzo della sigla iniziale, diciamo pseudo rappato, sì, abbastanza rappato comunque, se vi va 0798738073 e poi sentiamo i migliori che passano, forse poi nessuno in effetti ricorda bene, ma ora le parole si possono controllare.

Martin Garrix con Ed Sheeran su Rete 3, il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama Repeat It. Vi ringrazio per tutti i messaggi che stanno arrivando in chat, dopo li leggo, li ascolto e li condivido, perché adesso è il momento della rubrica curata da DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop. Sentiamo cosa ci racconta oggi.

Arnold Newman, per i non avvezzi al mondo della fotografia, è considerato uno dei migliori ritrattisti della storia. Uno che ha immortalato figure quali Salvador Dalí, Picasso, Miró, Stravinsky, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Truman Capote, Woody Allen, passando per Joe Fitzgerald Kennedy e Bill Clinton. Tutti personaggi soddisfattissimi, tranne uno. Non perché la sua foto non fosse ben fatta, anzi, è forse proprio quella diventata più celebre tra gli scatti di Newman, ma perché il risultato non era esattamente quello che si aspettava il personaggio in questione. Siamo nel 1963, il produttore di armamenti Alfred Krupp, durante la Seconda Guerra Mondiale il principale fabbricante di armi per i nazisti, contattò Newman per farsi fotografare. Un particolare sfugge però al teutonico Krupp, ovvero che Newman è un ebreo americano. A quel punto Krupp, vivendo forse qualche reminiscenza di nazismo inside, cosa fa? Si rifiuta di farsi fotografare da Newman, che da parte sua invece insiste perché prima di togliergli il lavoro, Krupp esamini il suo portfolio. Chiaramente, dopo aver visto sfilare i nomi delle celebrità elencate poc'anzi, tutte le convinzioni razziali di Krupp vengono abbandonate, almeno per l'occasione. Il 6 luglio, l'industriale tedesco e il fotografo varcano le soglie delle acciaierie Krupp in quel di Essen. E qui Newman mette in atto la strategia che gli frullava per la testa sin dal primo momento in cui Krupp aveva richiesto il suo lavoro per farsi ritrarre. Mette Krupp davanti allo sfondo di un buio corridoio della sua industria, lo fa piazzare in primo piano con le mani intrecciate sotto il mento e, sfruttando al meglio la poca luce che filtra nel capannone, scatta. Scatta quella che diventerà una delle sue foto più iconiche, quella che riuscirà a far andare fuori dai gangheri Alfred Krupp, quella che

E parole di Newman, come ebreo rappresenta il suo piccolo momento di vendetta. Nella foto, infatti, la location e il gioco di luci fanno apparire l'industriale tedesco Alfred Krupp come un diavolo, un vero e proprio demone. Le minacce di denuncia da parte del re dell'acciaio tedesco non avranno nessun effetto. Arnold Newman si è preso una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, ovvero, come ebbe a dire, riuscire a fissare la mia impressione di un nazista che è riuscito a sopravvivere eppure ha ucciso milioni di persone.

0: pezzo super estivo di James Blunt, Stay the Night del 2010. E noi torniamo perché ho ricevuto un sacco di messaggi riguardanti appunto il cambiare le parole delle canzoni famose, perché non conoscevamo bene quelle parole, e ho lanciato la sfida: ma qualcuno mi saprebbe cantare l'inizio della sigla di Willy il Principe di Bel-Air? E abbiamo Diego che coraggiosissimo si è lanciato. Sentiamo la sua performance. Vai Diego.
1: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sorpresa, finita. Seduto su due piedi, qui con te ti parlerò di Willy, più figo di pelle.
0: Ta-ta-tara. Era così, complimenti. Così proprio a memoria, stavi leggendo il testo oppure l'hai detta? Volevo sapere questa cosa. Ta-ta-ta. Devo metterti il sound. Tan. Quix è la masitoria di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita, seduta su due piedi qui con me, ti parlerò di Willy, il super figo di Bel-Air. Ta ta ta. Ma che soddisfazione è finire, e posso dire, non avevo le parole davanti, non ho testimoni, sono da sola, ma è andata così, proprio a feeling, a sentimento.

Bridges Light The Way illumina il mio cammino, un pezzo uscito quest'anno. Allora, io vi ringrazio per il sostegno in chat riguardo alla mia, come possiamo dire, performance. Mi sembra esagerato, ma insomma la mia piccola prova su Willy il principe di Bel-Air. Lascio perdere, lascio fare quelli che sono in grado di farlo e sono più bravi. Qualcuno mi manda cuori, ma secondo me perché volete solo sostenermi, siete molto molto gentili, come sempre. Qualcuno mi scrive: wow, ho raggiunto l'apice del sabato mattina, ci voleva Simo che provava a fare il principe di Bel-Air. E poi anche Diego, anche tu, bravo, prima mi ha mandato il tuo vocal e devo dire che l'hai chiusa bene l'inizio. Poi vi devo dire, secondo me, se mi impegno riesco ad arrivare fino alla fine, ma con il testo davanti. Vi leggo un ultimo messaggio riguardo a questo tema che ha scatenato tante reazioni, mi fa molto piacere. E poi chiudiamo qua perché tra poco è anche il momento del pacchetto informativo delle 10. Allora, David mi scrive: ma vogliamo parlare della canzone dei Queen, Another One Bites the Dust? Another One Bites the Dust, ok, molto famosa, hit assoluta, che diventava "La mamma mi ha fatto un toast". La mamma mi ha fatto un toast, another one. Ha senso, ha senso. Buona giornata anche a te, David, grazie ancora.

da Sanremo 2025, il pezzo di Elodie, Dimenticarsi alle 7. Dimenticarsi alle 7. Dimenticare. E adesso arriva Miles Smith e cambiamo decisamente tono, sound e genere. Questo è Stay If You Wanna Dance, ovvero resta se vuoi ballare.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buona giorno da Simona Rodesino, sono le 10:02.
0: Rete 3.
1: Che tempo fa e farà oggi? Previsioni fino a stasera al sud, in giornata nuvolosità variabile, al nord abbastanza soleggiato, in tutta la Svizzera dal pomeriggio rovesci e temporali, inizialmente nelle Alpi, poi dalla serata in estensione a tutte le regioni. Temperature, dunque avremo massime al sud fino a 28 gradi, al nord fino a 30. Vediamo anche le previsioni per domani. Domenica in tutta la Svizzera nuvolosità variabile spesso estesa con rovesci o temporali, anche in questo caso temperature comprese tra 17 e 27 gradi.
0: 3 News.
1: In Ticino ieri, 3 giorni dopo le rivelazioni che hanno fatto scoppiare il caso Zali, l'UDC ha chiesto le dimissioni immediate del consigliere di Stato leghista. In un comunicato il partito ha sottolineato come la presenza di Zali nella lista per le prossime elezioni cantonali sia stata l'ostacolo alla collaborazione tra Lega e UDC. Intanto a chiedere le dimissioni di Zali è anche il collettivo Io lotto ogni giorno, che si batte contro la violenza di genere e che in una nota definisce inaccettabile che al governo cantonale sieda una persona che incita alla violenza contro le donne. E il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall'incarico. La decisione è stata presa ieri a New York da 82 stati sui 125 che riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale. Khan è noto per aver spiccato i mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti del presidente russo Putin e del primo ministro israeliano Netanyahu. Tel Aviv ha chiesto di ritirare l'incriminazione del suo premier, mentre Washington ha ribadito che Trump smantellerà pezzo per pezzo l'istituzione. E infine una cittadina canadese di origini cinesi che svolgeva un tirocinio presso il quartier generale strategico della NATO in Belgio è stata arrestata per sospetto spionaggio a favore di un paese terzo e all'appartenenza a un'organizzazione criminale. Lo rendono noto le autorità giudiziarie di Bruxelles senza fornire ulteriori dettagli.

Gigu Airstar su Rete 3 con Woman, un pezzo uscito proprio quest'anno. Allora ancora buongiorno, 10:08, sono Simona Rodesino, sono con voi dalle 8 di questa mattina. Ancora buongiorno a chi c'era dall'inizio e ribuongiorno e buongiorno invece diciamo nuovo a chi si fosse appena connesso, sintonizzato su Rete 3. Vi auguro una buona giornata ovunque voi andrete, qualunque attività voi decidiate di fare, che può essere anche riposarsi se volete o se avete la possibilità di farlo. Se qualcuno sta lavorando, sta andando a lavorare, coraggio, buona giornata a voi, buon lavoro, ci riaggiorniamo. Noi ci siamo tra l'altro alle 10:30, poi arriverà Julie Meletta a farvi compagnia. Allora, io l'avevo promesso prima, un po' di tempo fa, forse un'oretta fa, devo ancora fare il concorso per vincere gli sventolini di Rete 3, gadget dell'estate per rinfrescarsi e muovere l'aria, insomma, davanti a noi sventolini super gettonati. Per provare a vincerli, cosa dovreste fare? Dunque, numero della chat sempre quello, ma lo ripeto molto volentieri, 079 873 8073, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Poi procediamo all'estrazione di tre nomi che si porteranno a casa lo sventolino di Rete 3. Ma adesso una canzone che amo, la carica giusta per questa giornata che si sviluppa davanti a noi, Cambierà di Neffa. Una canzone che parla di speranza, di mantenere alto sempre l'umore e il sorriso attraverso le difficoltà della vita.

Ero così coinvolta in questa canzone, la stavo canticchiando nella mia testa, non mi sono neanche resa conto che stava finendo questa canzone, devo dire stupenda, che amo particolarmente di Neffa. Si chiama Cambierà, che ha tante frasi secondo me molto significative che possono parlare a tante persone al suo interno, semplici ma quelle frasi proprio efficaci che ti toccano. E trovo che la frase "nei tuoi occhi io mi salverò" sia veramente una bella dichiarazione in questa canzone, che è una sorta di luce, di speranza e anche di invito, di monito a stare accanto alle persone a noi care, che hanno bisogno, per aiutarle, insomma. Quindi Neffa, Cambierà su Rete 3. Do ancora qualche minuto di tempo durante la prossima canzone che sta arrivando per provare a vincere lo sventolino di Rete 3, tre nomi estratti a sorte. 079 873 8073, il numero della chat a cui scrivere, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e procederemo con l'estrazione. Dopo Neffa cambiamo decisamente genere. Jamiroquai, 1996, questa è Virtual Insanity.

0: incalzante, conturbante, oserei dire. Jason Derulo con 2 Chainz, Talk Dirty.
1: What?
2: I don't understand.
0: What I don't understand? Cosa non ho capito? Quello che invece abbiamo capito molto bene è che sono stati estratti i nomi dei vincitori e delle vincitrici dello sventolino di Rete 3 di quest'oggi. Anche quest'oggi abbiamo avuto l'infradito all'inizio della mattinata, ma poi se ascoltate le fasce di Rete 3 della settimana avrete ancora la possibilità di provare a vincere questi gadget dell'estate super fresh, molto freschi. Allora, i nomi sono Sheila o Sheila, a dipendenza di come si legge, poi Tamara e Alexander. Complimenti a voi, riceverete a casa lo sventolino di Rete 3. Let's go! Ricevo smile in chat di ringraziamento. Beh, grazie a voi. Adesso si continua con la musica, per la strada che ci porta alla musica, così mi piace. Abbiamo ancora qualche minuto insieme prima di salutarci e poi vi ricordo che dopo una piccola pausa, tra l'altro oggi alle 15 torna Local Heroes, ci saranno come ospiti i Dime Band Blend di Max Frapole e Chiara Ruggeri, naturalmente con Luca, Local Heroes, quindi se vi va a partire dalle 15. Ascoltiamo adesso una canzone di Green Day tratta dalla colonna sonora di Nimrods che arriverà a luglio di quest'anno, tra poco, che è un film ispirato proprio ai primi anni dei Green Day prima del loro grande successo. I'm Never Gonna R.I.P. Green Day.

La voce di Malika Ayane su Rete 3 con il suo pezzo, uscito proprio quest'anno, Una possibilità, e con lei io colgo l'occasione per salutarvi. Vi ringrazio per essere stati per esserci stati e stati in questa mattinata insieme per una parte della mattina, o sin dall'inizio, dalle 8, quando vi ho dato il buongiorno. E allora noi ci ritroviamo prestissimo, vi auguro una bellissima giornata e spero che passiate delle ore serene con i vostri cari, insomma da soli. I piani che avrete sicuramente saranno, come dire, degni di questo sabato, anche se sarà solo riposarsi, come anche legittimo fare ogni tanto, assolutamente. Quindi da Simona Rodesio è tutto, vi saluto e lascio il microfono a breve a Julie Meletta, che sta arrivando. A presto.

0: e buongiorno.
1: Cosa? Radio Brunch.
0: Mamma mia, mi fa sempre ridere questa sigla. Yom yom. Julie Meletta con voi questa mattina. Sono le 10:35 minuti. Ci diamo il buongiorno. Ce lo diamo in modo, non dico originale, ma così come piace a me da tradizione. La mattina io faccio partire così, faccio squillare le trombe. Vai. Bonjour, bonjour. Les bonjour. Musica svizzera, Paola del Medico. Pensate che ha partecipato all'Eurovision nel 1969 con questa canzone. C'è anche la versione in tedesco, ma questa è più bella.

0: mamma. Già parto facendo figure, no? Basta, ce la facciamo bastare.
1: Con destino
0: Carol G, portaci tu in giro per il mondo. Dopo, a proposito di musica svizzera, vi racconto una cosa che mi è successa ieri sera. Una bellissima scoperta.

0: Bonjour, Julie Meletta. Volevo dirle, non so,
1: Buongiorno.
0: magari lo può dire o non lo può dire.
1: Posso dire tutto?
0: Sono stati annullati i fuochi d'artificio Luce e Ombra a Locarno per il tempo, li sono rinviati a domenica.
1: Grazie mille Isa per questa comunicazione. Io non metto assolutamente in dubbio le fonti di Isa perché lei lo so che è una persona seria, ragionevole. Informata, ben informata, ma comunque sì, mi sono fatta mandare in effetti anche la fonte sul sito proprio di Luci e Ombre. C'è scritto che lo spettacolo è rinviato a causa del pericolo di forte vento e probabile pioggia, e quindi lo si farà domenica 26 luglio alle ore 22:30. Domani, capito? Sì, ce l'abbiamo fatta? Sì. Grazie. Grazie mille Isa. Rimanendo sulla stretta attualità, ho detto che in questo periodo c'è il Baskers. Sapete quando siete stanchi la sera e vi dite uscire? Ma chi me lo fa fare? Io starei a casa, poi magari sono provato per un motivo o per l'altro e poi ti dici no, dai, esco, prendo l'auto. Anche soltanto una mezz'oretta vado e poi va a finire che stai fuori, tipo non tutta la notte, ma quasi, perché succedono delle cose così belle e torni che hai più energia, capito? No? Hai un'energia positiva rispetto a prima quando ti lamentavi di te stesso. Ecco. Ebbene, tutto questo per dire, andate al Baskers, andate a farvi un giretto perché succedono delle cose veramente interessanti. Al di là dei concerti, già l'atmosfera è bella, bella gente, c'è il lago, c'è una luna queste sere, vabbè, ovunque questo. Arancione, avete visto? Arrossata, non lo so che cosa sta cercando di dirci l'universo, di goderci questa estate e immergerci nella natura e andare a sentire anche dei bei concerti, per esempio ieri. Ma non solo, già l'altro ieri si sono esibite, o si sono esibiti, forse è meglio dire così, i Barrio Colette. Chi sono? Sono un gruppo ginevrino, molto, molto carismatico. Propongono questo pop francofono contemporaneo che però si sente che è contaminato da garage rock, un po' di electro vintage, rock psichedelico, c'è qualcosa di surf, ma soprattutto si divertono. È stato proprio bello vederli così, così disinvolti sul palco, così proprio dentro la loro roba, ok? Quando tipo lo stai facendo perché sei proprio sei avvolto nella tua stessa musica e quindi non te ne frega niente di tutto ciò che c'è intorno, ma al contempo riesci comunque a connetterti con il pubblico, almeno questa è l'impressione che ho avuto io sul loro concerto di ieri sera. Allora vi propongo di ascoltarli. Musica svizzera. A te, ma anche estivo, perché questa è una conchiglia, coquillage, il titolo di questa canzone. Su Rete 3.

anche i Supergrass nella nostra mattinata su Rete 3. All right, 1995. Allora, Diego dice: a me succede tutte le sere di dire esco o non esco di casa, poi prendo il coraggio, esco e mi ritrovo a caricare e scaricare i camion di frutta e verdura. Forse è meglio stare a casa, ma non posso. E dice: buongiorno. Ma allora, ma perché è anche il tuo mestiere, no? Cioè, mi stai trollando praticamente, sì. Vabbè. Poi in realtà quelle serate sono le migliori. Cioè, quando tu hai proprio l'energia bassa, magari hai lavorato tanto o semplicemente hai avuto una lunghissima settimana e ti dici: io più di tutto ho bisogno di stare a contatto con me stesso, rilassarmi, non pensare a niente, magari accendo la TV, che ne so, faccio qualche cosa che mi faccia veramente spegnere il cervello, ecco quello. E poi però esci, dici: no dai, vabbè, ti fai convincere, esci, e quelle sono le serate più belle, perché è sempre lì che poi succede qualche cosa di memorabile o qualche cosa che ti tira su, o conosci qualcuno, inizia una storia d'amore che ti cambia la vita. Vabbè, adesso sto fantasticando, sto un po' divagando. Intanto leggo i vostri messaggi. Ciao Mao, ciao Ore, abbiamo salutato anche Isa. Sempre un piacere sentirvi sulle nostre onde, e un piacere anche sentire musica nuova, perché oh, sentite un po' qua, gli Strokes sono usciti con l'album Lonely in the Future, l'ascoltiamo adesso.

0: Televisione Svizzera.
1: E sono le 11, buongiorno. Siete sempre su
0: Rete 3.
1: In compagnia di Giulia Meletta e aggiorniamo le previsioni del tempo. Il nostro sabato in tutta la Svizzera fino a inizio pomeriggio sarà abbastanza soleggiato, in seguito però sviluppo di rovescio temporali inizialmente nelle Alpi, dalla serata in estensione a tutte le regioni, temperature massime al sud fino a 28 gradi, al nord fino a 30, quindi il mio invito a uscire, godere delle belle cose che offre la Svizzera italiana, sì, ma magari questa sera con l'ombrello.
0: News.
1: E apriamo con il traffico intenso, quello dei turisti diretti a sud delle Alpi lungo la A2, ecco, dal portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che durano ininterrottamente da ieri fino da ieri all'alba, non sono mai scese sotto i 14 km per tutta la notte e già prima delle 6 di questa mattina hanno raggiunto i 10 km di lunghezza. E nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è esteso anche all'Arabia Saudita, colpite da missili lanciati dagli Houthi yemeniti diverse località e una petroliera saudite. Riyadh ha dal canto suo replicato attaccando siti militari dei ribelli yemeniti alleati dell'Iran. Più di 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi fuori controllo che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Il numero è cresciuto con lo sfollamento nella notte di oltre 60.000 cittadini nella regione atlantica francese di Bordeaux. E ricominciamo in musica. Una collab. Avicii e Robbie Williams, The Days, siete su Rete 3.

Kashmir, musica dalla Svizzera italiana. Un saluto anche a Elio che dice: ciao Giulio, no, stasera niente ombrello, dai, c'è Piazza Blues a Bellinzona. È vero, prosegue anche Piazza Blues, poi vedremo tutti gli appuntamenti più in particolare. Ma pensi che un po' di pioggia possa fermarci? Ma per favore, non ci fa nemmeno il solletico questa pioggia.

0: aspettando. Nuova musica di Ariana Grande, abbiamo riascoltato We Can't Be Friends, Wait For Your Love, che tra l'altro ha una, un videoclip struggente. Riprende Se mi lasci ti cancello, il film con Jim Carrey. E è una persona, lei in questo caso, che si fa cancellare la memoria dopo una rottura amorosa, ma prima di tutto ciò rivive tutti i flashback. Io mi sono messa a piangere guardandolo, pensate un po', quando è uscito, ecco, qualche anno fa. Bene, tornando ai giorni nostri, all'attualità molto stretta, sta per arrivare anche il giorno della Street Parade, l'8 agosto. Vi ricordo che dal 27, quindi da settimana prossima fino al 31 luglio, avrete la possibilità di vincere 2 biglietti al giorno per il treno Sound and Fun, ascoltando Rete 3.
1: Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

Era il nostro brano a tema Street Parade. 1994, Billy Ray Martin, Your Loving Arms. Così, per riscaldarci prima dell'8 agosto.

Swims di Teddy Swims, gli incubi. Entriamo così nella dimensione del sonno, che è una dimensione che ci è tanto tanto cara. Eh sì, perché se riusciamo a dormire bene, poi tutto il nostro funzionamento ne giova durante la giornata, chiaramente. E se non dormi bene, poi ecco che hai delle ripercussioni proprio anche sull'umore, no? Sul tuo fisico, sulla produttività, su tutto quanto. Per questo è importante rispettare il proprio orologio biologico, cioè capire quando andare a dormire. Capire quando svegliarsi è un po' più complicato, perché spesso sei obbligato a svegliarti in modo meccanico, cioè metti la sveglia alle 8 devi essere in ufficio o quello che è, e quindi fai i tuoi calcoli e poi decidi tu, no? Ti organizzi o decidi di sacrificare la colazione ma a dormire quei 20 minuti in più, oppure io per esempio ho un'amica che si sveglia alle 5 del mattino ma per essere in ufficio alle 8, ma perché così lei è calma, è tranquilla, si fa la doccia, mangia bene, fa una bella colazione e lei così inizia la giornata serenamente. Io potrei rotolare dal letto in tempo 3 minuti, di cui 2 li passo a lavarmi i denti e essere fuori di casa, qualche cosa del genere. Perché parlo di questo? Perché sì, non era necessario l'applauso, tranquilli, perché sono finita su questa mappa, cartina europea, ecco, la mappa dell'Europa, che mostra gli orari medi dei nostri risvegli come europei, cioè in ogni paese a che ora ci si sveglia in media. Chi si sveglia prima, quali sono i più mattutini, i più mattinieri, e chi invece se la prende un po' più scialla. E secondo voi chi c'è in testa a questa classifica? Ve lo chiedo, così fatemi sapere se avete delle idee. E chi sono gli europei che si svegliano prima di tutti gli altri? E intanto saluto Alan, che dice che lui ha iniziato alla grande stamattina, prima vincendo le ciabattine di Rete 3, e ora parte per Nyon al Paleo per la serata di Katy Perry. E allora dai, visto che suona questa sera, sì, lì al Paleo, a Nyon, l'ascoltiamo Watch It Burn. Oh, yeah.

0: Buongiorno. Allora, gli abitanti svizzeri che si svegliano prima sono quelli della Val Monastero, che come fuso orario sono avanti un quarto d'ora confronto a Ginevra. Ciao, oh, Carlo.
1: Vabbè, ma la domanda, allora, non ho capito bene, ma la domanda non era questa, era, cioè, in Europa, ok, qual è il paese che secondo voi si sveglia prima? I più mattinieri, dai, che vi regalo uno sventolino, che cosa ne dite? Sì, dai, facciamo anche questa regalia a chi lo azzecca. Non è così...
2: Sono stato anche normale.
1: Vai, trova l'aggettivo.
2: Vita precedente, ma
1: non... Diciamo, non è così lontano da quello che possiamo pensare.

Ovviamente, mi sono svegliata perché c'era la sveglia, no? Cesare Cremonini. Comico! Sai che risate. Non vale cercare su Google, ma io ho talmente fiducia in voi, una cieca fiducia, anche perché non ho scelto. Comunque, no. Allora, il paese più mattiniero d'Europa non è né la Francia, né la Germania, non è l'Inghilterra, sto leggendo dalle vostre risposte. Katia dice la Russia. No, nemmeno la Russia. Anto, anche tu ci sei andata vicino? Vicino a livello di pensiero, ma no, perché non sono nemmeno i paesi scandinavi, dunque Svezia, Danimarca, Norvegia, no, non si alzano prima degli altri. È la Sofì che l'ha azzeccato, perché il paese più mattiniero d'Europa siamo noi, è la Svizzera, sì, siamo noi che ci svegliamo prima degli altri, capito? Con una media delle 7:13.

state. L'Italia alle 7.52, ma non è ancora sul podio, perché chi si sveglia più tardi sono gli spagnoli, che arrivano alle 8.05, il Portogallo, i portoghesi, quindi alle 8.22, e in fondo alla classifica troviamo la Grecia con le 8.25. La Grecia è la più dormigliona d'Europa. Io volevo mettere un brano di musica greca a questo punto, non l'ho trovato, non nel nostro database. Allora ascoltiamo questa qui, dai. Room 5, Make Love. E ben svegliati a tutti voi all'ascolto. A questo punto direi

Ma certo, è anche questo che noi ci svegliamo presto, come svizzeri. Ma per ascoltare parzialmente scremato, ovvio, come mi dice Elio. E tornando a temi più seri, leggevo sulla nostra pagina RSI Info che un'altra intensa ondata di caldo è in arrivo in Svizzera. No, basta, non se ne può più. Vogliamo un po' di refrigerio finalmente, e invece no, ci tocca il caldo di nuovo. Sì, da mercoledì prossimo le temperature aumenteranno, punte di 35-36 gradi nella regione di Ginevra, 34-35 a nord delle Alpi. A sud delle Alpi avremo un rialzo più graduale, ma comunque ci sarà da metà settimana, quindi mercoledì più o meno si entrerà in una fase con valori oltre i 30 gradi. Tra giovedì e venerdì sono attese massime di 33, con ancora un aumento nel fine settimana. Ecco, poi ci dicono che il caldo dovrebbe persistere anche la settimana seguente perché mancano le precipitazioni, quindi saremo felici in realtà oggi se a un certo punto arriva un po' di temporale che rinfresca l'aria. Per almeno sventolarvi un po' di aria fresca o presumibilmente fresca, io qui ho ancora due sventolini da regalarvi, quindi se li volete, pensando appunto al caldo, alla prossima ondata di caldo che ci travolgerà, se li volete fatevi vivi, nome, cognome, indirizzo di casa, magari anche un indirizzo mail, e tra poco l'estrazione.

0: l'amore fa la felicità? Beh, intanto i vostri messaggi mi rendono felice perché mi sento insieme, appunto, non da sola qui nello studio, ma avvolta dalla vostra compagnia. E un saluto a Curzio, che voleva augurare a tutti gli scout del Ticino e Moesano di passare un campeggio, lui dice, bestiale, che si divertano e facciano infinite esperienze positive. Grazie Curzio, un saluto anche da parte nostra, da Rete 3. E poi che si diceva? Si diceva che fa caldo e che quindi non va bene, no? Era
1: fa caldo, ci lamentiamo, sì, piove, sì, ci lamentiamo, fa freddo, sì, ci lamentiamo. Insomma, sì, non è che possiamo, cioè allora ognuno va ad abitare dove piove, dove fa freddo, dove fa caldo.
0: Ci stai lamentando?
1: L'anno scorso, 2 anni fa. La gente si lamentava perché il caldo non era come doveva essere, che insomma si è potuti andare poche volte al lago. Mm-hmm. Insomma, non va mai bene. Io devo dire, per me, finché c'è la certezza che ottobre, novembre, dicembre e gennaio, febbraio fa freddo, finché ho quella certezza, sopporto anche il caldo.
0: Ah, grazie che mi hai ricordato il freddo di quei mesi lì, perché è una creatura estiva come sono io, ho bisogno di caldo e in effetti alleggerisce un po' il pensiero di questa prossima ondata di caldo che arriverà. E comunque lamentarsi, bisogna considerare che ha anche una funzione di collante sociale, è proprio così, cioè a volte non è che vuoi davvero parlare del problema, c'è più che altro una relazione. Infatti lo dicono anche studi, cioè se tu dici che traffico assurdo oggi, che caldo, spesso serve a creare complicità. In psicologia viene visto come una forma di comunicazione sociale, cioè non è solo un'espressione di negatività, anche se poi gli stessi studi dicono attenzione, cioè lamentarsi sì, va bene un po', ma con entro certi limiti, ecco, perché non sempre fa stare meglio, cioè sì, devi buttare fuori, ok, il tuo sfogo, però in realtà crei tutte quelle sostanze, cortisolo eccetera, che non è che ti fanno stare davvero bene, anzi bisognerebbe un po' alzare la soglia di tolleranza verso tutte le situazioni che ci circondano, così, ma proprio per stare bene con noi stessi, no? Ecco, se volete lamentarvi di qualche cosa questa mattina su Rete 3 potete farlo, mandatemi un messaggio così per mia curiosità personale, tipo non vi piace Cade Bostani? Lo ascoltiamo lo stesso. Musica svizzera su Rete 3.

sono le 12, siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta e stavo pensando che sì, abbiamo annunciato la regalia dello sventolino, vi siete fatti avanti, ma non abbiamo detto chi ha vinto. A questo punto i sorteggiati di oggi erano due, perché una è Sofia che ha beccato, ha azzeccato così il paese più mattiniero d'Europa e siamo noi svizzeri, quindi di nuovo congratulazioni a lei. Gli altri due sono Linda e Ali, siete voi che vi portate a casa il nostro sventolino, congratulazioni.

un brano pensato per tenere alta l'energia in questo sabato mattina alle 12:08 minuti e si chiama proprio Energy. Ma per tornare alla musica che ha fatto la storia, gruppi anche simbolo degli anni 90, un gruppo in particolare che aveva mandato una demo che a quanto pare era, cioè, era così poco ascoltabile per l'etichetta che l'ha ricevuta da essere definito un gruppo spazzatura, e questo gruppo, avrete capito dove sto andando a parare, ha preso proprio questa etichetta che doveva essere un insulto, no? un commento insofferente, e l'ha fatto diventare proprio il suo marchio di fabbrica. Garbage, spazzatura, no? In inglese. E poi però avrebbero fatto tanta strada. Le nostre patine dei dischi hanno ripescato questa del 1999. Il mondo non è abbastanza. The world is not enough.

0: Federica Abbate con Superman.
1: Tu non sei Superman.
0: Non sei Superman, ma ci sono delle persone che fanno così tante cose che non si capisce bene dove trovino il tempo di farle. Io ho un'amica in particolare che, oltre ad avere un lavoro al 100%, con orari anche abbastanza insomma impegnativi, riesce a suonare in 3 band, fa parte di altre 4 associazioni non profit, fa questo e quello e ripara cose, strumenti, di tutto. Dico, ma come fai? Come fai? Questo sì che è un superpotere. Se dobbiamo guardare nel mondo dello spettacolo, lei è definita la vacanziera. Mi è venuta la parola. La vacanziera per ossimoro, ecco, Dua Lipa, ma in realtà, allora, tra che sta sempre producendo musica, facendo concerti, è sempre in giro per il mondo a suonare, fare cose, in più ha un book club, quindi veramente lei è un'assidua lettrice e propone i titoli che le piacciono su un suo canale e ha pure un podcast. E poi adesso ha anche lanciato la sua guida, visto che viaggia tanto, ha lanciato la sua guida per visitare posti nel mondo. La Svizzera non c'è, ho guardato, però ecco, dice: andate a mangiare lì, visitate questa piazza, andate in questa libreria a cercare i libri. E tutto questo lo fa trovando anche il tempo per poi avere una vita personale. Sposata, facendo scalpore a Palermo qualche mese fa, sì, perché hanno dovuto chiudere tutte le strade, un bel bordello, ecco come si dice, ma comunque l'ha fatto, sempre produttiva. La ascoltiamo da diversi anni, siamo andati a ripescare Break My Heart, uno dei brani che l'ha lanciata.

so. Le Beautiful Girls di Sean Kingston ci portano al momento dei saluti. Alle 12:25 minuti è stato un piacere passare la mattinata insieme a voi. Naturalmente il pomeriggio di Rete 3 prosegue, tra poco arriva anche Luca Rude Boy. Noi ci lasciamo con Doja Cat, Woman, da Giulia Meletta. Un buon weekend.

0: un sabato pomeriggio insieme che ritorna dalle 15 alle 16 Local Heroes, è una band che poi vi svelerò, musica dal vivo. E dalle 16 alle 18 torna il gioco del Luca con lo Chef Cava, con i suoi personaggi, con un grembiule da vincere, con l'infradito da vincere, con lo sventolino da vincere. Beh, del resto il gioco del Luca è tutto da vincere. Diamo uno sguardo alla meteo, alle previsioni del tempo in tutto il paese, oggi variabile con addensamento delle nubi dal pomeriggio, rovesci o temporali serali e temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso con rovesci e temporali e massime di 28 gradi. Per quanto riguarda il traffico, oggi, ma non solo oggi, ma oggi in particolare giornata da bollino rosso al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. 4 sono i chilometri di coda e le attese di almeno 40 minuti, la corsia Cupra aperta. Tra Hersfeld e Göschenen in direzione sud sono 10 chilometri di coda e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. L'accesso alla cantonale dall'uscita di Hersfeld è vietato per i veicoli in transito e le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla 2 ci sono code di circa 1 chilometro e attese di una decina di minuti tra Chiasso e la dogana di Brogede in direzione dell'Italia. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12:30. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, dove il conflitto si è esteso anche all'Arabia Saudita. Colpite da missili lanciati dagli Houthi yemeniti, diverse località e una petroliera saudita. Riyadh, dal canto suo, replicato attaccando siti militari dei ribelli yemeniti alleati dell'Iran. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani nello stretto di Hormuz. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano ha circondato Nablus, la cui regione è stato teatro ieri di scontri terminati con la morte di 2 israeliani e di 4 palestinesi. L'esercito russo ha annunciato di aver colpito all'alba strutture militari e porti ucraini sul Mar Nero e sul Danubio di Izmail, Odessa e Nikolaev. Nella notte gli ordigni russi hanno ucciso 3 persone a Sumi. Intanto la Romania ha dichiarato di aver abbattuto un secondo drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale. Il primo drone, abbattuto ieri, secondo i procuratori rumeni che hanno esaminato i frammenti, è di fabbricazione russa.
1: Rete 3 Sport.
2: Inizia la Super League di calcio, Young Boys e Basilea favorite Lugano da vertice. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, sono alcune proiezioni possibili di un campionato che inizierà ufficialmente a partire dalle 18. Servette contro Basilea e Losanna contro Grasshopper, si prosegue poi alle 20:30 con il Thun, campione in carica, impegnato sul campo del Lucerna. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 in casa contro il Vaduz. Intanto uno degli eroi, se non l'eroe assoluto ai mondiali per Capoverde, la portiere quarantenne Vosigna, ha trovato una sistemazione, giocherà infatti per il Colo Colo, la squadra di Santiago del Cile. Tadej Pogacar, il re assoluto e non solo di Francia, scatterà, anzi è già scattato per la verità, nella penultima giornata della 113esima edizione della Grand Boucle, con un bel vantaggio di 7 minuti e 11 su Evenepoel e 9:42 sulla Fido del Toro. Imperdibile davvero la penultima frazione, scattata appunto alle 11:30, con il secondo arrivo previsto all'Alpe d'Huez, dominata ieri in crescendo dalla maglia gialla. Sarà un pomeriggio anche di Formula 1, con alle 16 programmate le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Ferrari più veloci ieri nelle prove libere.

0: oggi ospitiamo Davide Van de Schroos. Ciao Davide.
1: Ma ciao a tutti.
0: Con la tua voce riconoscibilissima.
1: Ma sì, ormai questa sabbiosità, questa voce lunare, qualcuno l'ha attribuita all'umidità costante del lago di Como, ma io penso che saranno stati tutti i versi che facevo quando, non usando il diaframma, cantavo i Sex Pistols, gli SDC.

0: buon 22 dicembre, perché il 22 di dicembre probabilmente faceva più caldo.
1: Hai detto 22 dicembre, non
0: sì,
1: ci ho neanche fatto caso.
0: Ma infatti ho visto che è passata così all'acqua bassa e non me lo meritavo.
2: Non sono anch'io un essere umano. Non faccio shopping anch'io.
0: Quanto sono importanti le parole. Apreschi.
1: Apreschi.
0: Oh, l'apreschi.
1: Con ghiaccio o senza? Pei, se ne pei. Piaciuto pei.
0: Pei, la metto nella lista delle tue sparate tra le più gradevoli, eh.
3: Noi siamo sgomenti.

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il progetto di Pierre L'Enfant la immaginava al centro di uno scacchiere, il cuore bianco della capitale, il baricentro del paese. Tutto e tutti dovevano sembrar nascere da lei e a lei tornare. L'architetto e urbanista francese perse poi la gara per realizzarla, ma l'Executive Mansion rimase il centro di tutto. Andava costruita e andava costruita proprio lì. Deciso che il governo federale aveva bisogno di una capitale e deciso che la capitale sarebbe dovuta sorgere sulle rive del Potomac, ora, al centro di quella capitale, ci voleva un edificio che esprimesse la forza del paese. E di ritorno da un viaggio in South Carolina, il presidente Washington era rimasto così affascinato dalla Charleston County Courthouse che volle conoscere il suo architetto, Mr. James Hoban. L'Executive Mansion, come tutti l'avrebbero chiamata ancora per poco, doveva costruirla lui e la doveva costruire proprio così, neoclassica, palladiana e in pietra di Aquia Creek dipinta di bianco. È il 13 ottobre 1792 e a Washington viene posta la prima pietra della Casa Bianca.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: Rete

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
1: Continua il viaggio di Rete 3 attraverso la musica scritta, composta e suonata da strumenti reali e persone reali, in contrasto con la musica elettronica e voci generate con l'intelligenza artificiale. Questo è Musica Organica e oggi ci porta in un villaggio di 1000 anime nel cuore del Vermont, Stafford. Qui nasce una delle più grandi star del neofolk contemporaneo, Noah Kahan. La storia è molto semplice. Il padre insegna Noah a suonare la chitarra e la madre a scrivere canzoni e fin qui sembra tutto molto facile. In realtà, come sappiamo, diventare una superstar non è cosa semplice, ma Noah è ispirato da tantissimi artisti come Mumford & Sons, Yusuf Islam, ovvero Cat Stevens, Paul Simon, Hozier, Sam Fender, e questo lo aiuta molto a concentrarsi sulla scrittura. Una scrittura complessa, non certo semplice come la gente del suo paesino del Vermont. Per questo Noah cerca fortuna a New York e poi Los Angeles, dove pubblica anche un album nel 2021, ma senza grande successo. L'anno successivo scrive una canzone, Stick Season, e pensa che TikTok, un social in ascesa in quegli anni, possa essere una specie di vetrina per la sua canzone. Una vetrina lontana dalla musica acustica e dai suoi testi. Ma la scelta si rivela più che azzeccata e la canzone di Noah prende il volo, diventa presto virale e accende la curiosità su questo nuovo folk singer, che quindi viene scoperto dal pubblico mainstream. Quest'anno Noah Kahan ha pubblicato quello che è già il suo quarto album, intitolato The Great Divide, un bellissimo album folk rock che affonda le radici nella tradizione cantautorale americana, fondendo l'atmosfera degli Stati del Sud, il sound di Nashville e i testi più riflessivi ispirati dal suo Vermont. Il successo è talmente grande che ad oggi tutte le sue date, compresa quella del 25 novembre all'Allianz Stadium di Zurigo, sono sold out. A Musica Organica allora scopriamo una parte di questo nuovo album. Ecco Noah Kahan con Doors.

funk bello zozzo e li riregistriamo? Provare non costa niente e il risultato stupisce i Dayton Sidewinders, che neanche a farlo apposta trovano il loro momento di gloria proprio con un disco che rilegge il soul di successo con quel piglio raw funk tatuato nei loro geni.

Alchemist è uno dei produttori più rispettati, osannati e longevi che l'hip hop abbia mai conosciuto. Tutti titoli meritati che descrivono un personaggio che vive di pop dal giorno 1 e lo rappresenta al 100%. Dobbiamo tornare al 93, quando aveva 15 anni, per trovare il suo primo lavoro, come metà del gruppo The Hooligans insieme a Scott Ken, attore che ha raggiunto la fama principalmente grazie alla serie Hawaii Five-O. La storia di The Hooligans è comunque breve. Alchemist resta solo, ma non molla. Inizia a studiare l'arte del beatmaking sotto la supervisione di DJ Muggs ed esplode a fine anni 90 producendo classici tra gli altri per Mobb Deep e Dilated Peoples. Negli anni evolve il suo sound ed arriva ad espandere il suo catalogo di collaborazioni che a oggi vede nomi come Eminem, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Travis Scott e Drake. Assoluto fuori classe, produttore super sia per qualità sia per quantità. E nonostante le collaborazioni con i personaggi più mainstream, non ha mai abbandonato la sua parte più rozza e continua ad offrire lavori vitali per quanto riguarda l'evoluzione dell'hip hop. Il suo sound è cambiato molto negli anni, una volta molto più standard, oggi fatto più di sensazioni e atmosfera. A volte verso il jazz, a volte molto minimale, ma con un costante senso di inquietudine che riesce sempre e comunque a trasmettere. Recentemente Alchemist è tornato con un EP di 4 tracce più rispettive strumentali che racchiude sotto il nome di Liquid Form. Anche se non palesemente dichiarato sulla copertina o sul titolo, lo scopo dell'EP è quello di celebrare la vittoria del campionato NBA da parte dei New York Knicks. 4 tracce saranno anche poche, ma quando la qualità è alta possono anche bastare. Alchemist mette da parte le produzioni drumless e propone 4 beat solidissimi con batterie ben calibrate, sulle quali si alternano Kool G Rap, 2 Chainz, Conway the Machine e Boldy James. Di sicuro un EP di 4 tracce non cattura l'attenzione come un album intero, ma in molti casi, soprattutto in questa epoca, un EP breve può raggiungere risultati migliori di un disco ragionato e completo. Oggi, come da tanti anni a questa parte, Alchemist è più che una garanzia, e questo nuovo EP, seppur breve, ne

0: Ancora un buon sabato a tutti, sono Luca Rudboy dalle 15, 15 circa. Dopo la Mix Parade curata da Lorenz, oggi torna a Local Heroes con un po' di live music e i Dime Blend ospiti. Dalle 16 alle 18 poi il gioco del Luca, sono le 14 e 3 minuti.
1: Rete 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla meteo, le previsioni del tempo in tutto il paese oggi variabile con addensamento delle nubi dal pomeriggio, rovesci o temporali serali con temperature massime di 30 gradi. Per domani ancora nuvoloso con rovesci temporali e massime di 28 gradi.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. L'esercito potrebbe riutilizzare i vecchi bunker militari dismessi, lo ha dichiarato il Dipartimento Federale della Difesa. Di fronte al peggioramento delle condizioni di sicurezza in Europa, l'Ufficio Federale degli Armamenti sta valutando il modo per mettere al riparo materiali e munizioni. Dimissioni immediate, la richiesta rivolta ieri a Claudio Zali dall'UDC, ultimo partito ticinese a esprimersi sulla bufera che ha travolto il consigliere di Stato leghista. Bisognerà invece aspettare martedì per una presa di posizione ufficiale della Lega dei Ticinesi. Infine Meta, casa madre di Facebook e Instagram, annuncia il suo ritiro dall'iniziativa per il clima RE100, che incoraggia i suoi 444 aderenti, tra cui Apple, Google e Microsoft, a impiegare solo elettricità ricavata da fonti rinnovabili. Il passo indietro di Meta giunge mentre si moltiplicano i data center che consumano moltissima energia. Mix Parade, dunque poi Local Heroes.
1: Mix Parade. Today. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Bentornati nel jukebox settimanale di Rete 3. Voi mettete i gettoni, io vi accompagnerò tra musica e curiosità della Mix Parade. Oggi apertura con la pop star per eccellenza che nel 98 pubblica uno dei suoi migliori dischi avvalendosi del mago del suono William Orbit, fondendo trip hop, techno, suoni retro e orientali, dimostrandosi una cantautrice matura e raffinata. In Mix Parade, Madonna. La sentiamo con Ray of Light.

registrata in due giorni nell'86 a Detroit, sotto la produzione di Narada Michael Walden, è uno dei duetti più gioiosi e esaltanti degli ultimi 40 anni. L'incredibile intesa canora tra George Michael e il suo idolo Aretha Franklin venne accolta con entusiasmo, piazzandosi immediatamente in prima posizione delle classifiche internazionali, ottenendo anche una Grammy Award come migliore performance rhythm and blues. I prossimi minuti li affidiamo al trio capitanato dal rapper torinese Fred De Palma, che con il collega Amy Schilla e la cantante brasiliana Anitta sta lasciando il segno in questa estate 2026 con La Testa Gira, già certificato d'oro e ai vertici delle piattaforme multimediali.

frontman Skin si dedica alla carriera solista con la sua enorme grinta e personalità. Just Let the Sun fa parte del suo secondo album pubblicato nel 2005. Attualmente nell'On Air globale, grazie all'inno ufficiale dei recenti campionati del mondo di calcio, la cantante colombiana Shakira nel 2014 performa con Rihanna Can't Remember to Forget You, una miscela di sonorità pop, reggae e rock andata dritta dritta in vetta a tutte le classifiche mondiali.

In Mix Parade anche gli ABBA con questa chicca definita capolavoro e pietra miliare della storia della musica moderna, capace di unire intere generazioni sulle piste da ballo. Dancing Queen racconta di una giovane ragazza che il venerdì sera va in discoteca e diventa la regina della pista, evidenziando il contrasto tra spensieratezza e la nostalgia. Il prossimo è per il francese Florent Huguel, classe 87. Lui attualmente è uno dei DJ e producer più richiesti sulla scena Latin e Afro House, generi che ha lanciato a livello globale. Moving to the Sun è la sua hit di questa estate.

Nel corso del 2016 i Negro Amaro si prendono una pausa di riflessioni artistiche e personali e il frontman Giuliano San Giorgi si trasferisce a New York. Al suo rientro la band pugliese ritrova subito buone sensazioni ed energia per uscire con un nuovo album lanciato dal singolo Fino all'imbrunire. Ora torniamo al 1996, quando entrano in scena cinque scatenate ragazze inglesi che hanno poi segnato la storia delle band al femminile diventando un fenomeno commerciale. In Mixed Parade, le Spice Girls.

Gwen Stefani nel 2004 debutta come solista con un album farcito di diversi singoli che si sono ben piazzati nelle classifiche mondiali. Rich Girl, in collaborazione con la rapper Eve e prodotto da Dr. Dre, è un remake dell'omonimo brano di Lucci Liu e Michi One del 93, che a sua volta era un adattamento di If I Were a Rich Man, tratto dal musical Il violinista sul tetto del 64. In Mix Parade anche i Drum Theater. Breve ma intensa la popolarità della band inglese grazie soprattutto a El Dorado, una potente base ritmica scandita da ritmi latini.

Il terzo album della band piemontese degli Eiffel 65 rappresenta un periodo delicato e riflessivo, in quanto la dance viene un po' messa da parte a vantaggio di canzoni più lente, interpretate in lingua italiana. Viaggia insieme a me è stata apprezzata per il messaggio profondo di crescita e libertà. Il country ultimamente sta conquistando il grande pubblico e vede interpreti sempre più giovani e preparati che vincono prestigiosi premi all'Academy of Country Music. Un bellissimo esempio è quello di Ella Langley, classe 99, che ha saputo portare le sue canzoni nella Billboard Hot 100. Una di queste è Choosing Texas.

Nel 1997 il rock alternativo e il metal europeo trova degni rappresentanti nella band tedesca dei Guano Apes, trascinati dalla voce di Sandra Neisk, capace di incredibili estensioni e spettinate vocali. Open Your Eyes è stato il loro biglietto da visita e definito una perla grezza dagli amanti di questo genere musicale. La Mix Parade si conceda sui ritmi latini del cantante e producer venezuelano Danny Ocean. Nato nel 92, ha iniziato a farsi conoscere attraverso i soliti canali video e nel 2016 rilascia in modo indipendente Mereuso, che esplode a livello globale diventando una delle canzoni del pop urbano latino più conosciute, anche grazie ad un testo che racconta la fine di una storia d'amore causata dalla distanza e dalla migrazione forzata da Caracas verso Miami, proprio dell'autore. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima.

0: al morbo di Parkinson. Le foto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: No, scherzo, però. Non sono certo fotografo. Le 15 e un minuto, ancora un buon sabato pomeriggio a tutti.
1: 3.
0: Andiamo ancora a uno sguardo alla previsione del tempo e meteo svizzera. Attraverso Locarno Monti a informarmi che oggi in tutto il paese sarà variabile con addensamento delle nubi dal pomeriggio, rovesci o temporali serali e temperature massime di 30 gradi. Per domani ancora nuvoloso con rovesci temporali e massime di 28.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. L'esercito potrebbe riutilizzare i vecchi bunker militari dismessi, lo ha dichiarato il Dipartimento Federale della Difesa. Di fronte al peggioramento delle condizioni di sicurezza in Europa, l'Ufficio Federale degli Armamenti sta valutando il modo per mettere al riparo materiale e munizioni. Grave incidente della circolazione ieri nel Canton Friburgo, dove un motociclista di 18 anni si è scontrato con un'automobile che sopraggiungeva nella direzione opposta. Il giovane è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale con un elicottero. La polizia cerca testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente. Dimissioni immediate, la richiesta rivolta ieri a Claudio Zali dall'UDC, ultimo partito ticinese, esprimersi sulla bufera che ha travolto il consigliere di Stato leghista. Bisognerà invece aspettare martedì per una presa di posizione ufficiale della Lega dei Ticinesi. Tutto pronto, due, anche una canzone? Questa, Young Blood, e poi partiamo.

che ritorna dopo la pausa estiva. Benvenuti, bentornati. Local Heroes è l'unica trasmissione, forse una delle poche, Rete 3, che non va in vacanza, cioè ci è andata, perché il sottoscritto ci è andato, ma poi ritorna. Quindi ecco Local Heroes che avrete la possibilità ancora di gustarvela, di ascoltarla e anche di vederla. Adesso vi spiego anche perché, anche durante l'estate. Dicevo ascoltarla perché oggi siamo in diretta, mercoledì solitamente dalle 23 c'è la replica, dico solitamente perché magari il palinsesto estivo potrebbe avere delle variazioni, ma la pagina dei podcast, quindi facilmente raggiungibile, rsi.ch/rete-3, oppure cercate podcast Local Heroes direttamente da un motore di ricerca e vi dirotterà su una pagina molto completa, che oramai è anche molto ricca. In questa pagina troverete delle immagini, quindi prima con gli ospiti che qua ho fatto una fotografia, quella la battuta che facevo, appunto non sono un grande fotografo, che aiuta a capire chi è l'ospite, qualche riga di didascalia, proprio a descrizione appunto degli artisti che sono qua. E da diversi mesi a questa parte tutte le cam che ci circondano, tutta la parte un po' televisiva, no? Grafica, che fa parte della nuova astronave di Comano, quella che mancava allo Studio Azzurro di Besso, senza nulla togliere lo Studio Azzurro di Besso che mi manca tantissimo per certi aspetti, ecco, che viene sfruttata, quindi da Lupo Lupazzi in avanti. Ricordo Lupo come così, no? L'ariete, l'apripista per questa che io chiamo vodcast, quindi la possibilità anche di vederli gli artisti che sono qua. Quindi in questo caso oggi sono tre, tra un po' li presento, con strumenti musicali perché fanno anche una parte dal vivo, quindi ancora più interessante da un certo punto di vista vedere magari anche le facce che fanno quando rispondono alle mie domande semplicissime, non metto in difficoltà nessuno, però sai, magari qualcuno anche nel parlare, nel rispondere fa delle facce, del facciaccio, ha delle espressioni, ma come il sottoscritto, fa parte del qualcuno, quindi assolutamente. Però poi naturalmente è una sorta di live molto particolare, no? Una via di mezzo tra un live on stage e uno studio di registrazione. Questo è Local Heroes. Local Heroes che sapete è sì l'intervista alle band, sì i brani live che faranno oggi con noi, ma è anche poi tenere aggiornati voi, gli ascoltatori, rispetto a che cosa succede a livello discografico nelle settimane precedenti, quindi nuove uscite. E che così che inizia anche la puntata di oggi di Local Heroes. Lui si chiama Anthony Bonaventura, in arte Astri, e nel mese di luglio ha già prodotto diverse cose, tra cui Disordine, due tracce in particolare, e oggi ci ascoltiamo Melodia Erotica, che è uscita il 17 luglio scorso.

0: a Local Heroes do il benvenuto a Max Frapolli, Chiara Ruggeri e Claudio Bodino in arte i Dime Blend. Ciao ragazzi.
1: Ciao Luca, grazie dell'invito.
0: Benvenuti di essere qui, benvenuti di aver affrontato il caldo con i vostri strumenti, dal parcheggio allo studio, insomma. So che avete cambiato d'abito e insomma. Max, Chiara, tutto bene?
2: Tutto a posto.
0: Tutto a posto. Benissimo. Tutto a posto perché voi arrivate dalla Valle Maggia.
1: Dalla Valle Maggia, sì.
2: In diciamo, parte.
1: In parte.
0: No? Ah, ok.
1: Ci siamo conosciuti lì, il gruppo è nato lì.
0: Ok.
1: Il gruppo è nato come duo, insomma, Chiara ed io ci siamo incontrati. Chiara è cugina di mia moglie e quindi.
0: Ah, quindi.
2: È un legame di parentela.
1: Ho saputo che cantava e al momento cercavo una cantante e così è nato il progetto che poi si è ingrandito.
0: Con Claudio.
1: Si è sviluppato.
0: Claudio, benvenuto.
1: Grazie.
0: Tu non fai parte di questi triangoli strani.
1: No, sono tu, della famiglia.
0: Tu torni a casa dopo le prove. Ah, perfetto. Boh, però l'arte di ottimizzare è qualcosa che serve, no, Max? Nella vita.
1: Altro che, anche perché il nome Dime Blend, senza voler essere troppo didascalici, però è nato proprio per questo, no? È un progetto di ottimizzazione. Dime, centesimo, blend, miscela.
0: Sì.
1: E ci siamo detti, beh, mettiamoci insieme, vediamo cosa abbiamo tra le mani e da lì partiamo con, diciamo, una miscela economica. Economica in tutti i sensi. Perché poi il duo costa poco, no? Anche perché ti deve ingaggiare.
0: Perfetto.
1: Mentre la band la piazzi più difficilmente.
0: Bello, questo è rivolto a tutti magari che stai ascoltando.
2: Cerchiamo sempre di promuovere comunque la band,
0: giusto. Quindi. Giusto, no, ma è giusto. Poi anche il fatto di cantare è importante. Ritenete che, partiamo subito con una domanda un po' così, che nella Svizzera italiana ci sia abbastanza spazio per cantare?
1: Questa è una domanda importante, no? Sì, siamo giustamente sul servizio pubblico, quindi è un annuncio di pubblica utilità.
0: Sì.
1: Secondo me le cose non vanno male, perché spesso ci
0: non a livello polemico, proprio a livello così.
1: Ci si lamenta. Sì. Potrebbero andare sicuramente meglio.
0: Sì.
1: La cosa che mi inquieta di più è che la musica live funziona in Ticino. Adesso abbiamo dei bellissimi festival, per esempio, abbiamo anche dei locali che funzionano bene. Però mi guardo attorno e a volte mi sento il più vecchio e magari sono anche all'anagrafe. Ecco. Mettiamola così.
0: Cioè dici che i palchi sono aperti solo per i più giovani?
1: No, il contrario volevo dire. Ormai il caldo mi ha dato alla testa. Volevo dire il contrario, che sono il più giovane, questo volevo dire. E quindi mi inquieta un po' che ci siano pochi giovani, ecco, che approfittano della musica live, però i locali ci sono.
0: Ma in realtà ti posso dire che come conduttore di Local Heroes da un paio d'anni ne ho viste tante di band, di giovani, ho visto anche tante donne, quindi ecco, questo discorso magari fiocco rosa e fiocco azzurro mi sembra abbastanza paritario. Poi forse sì, i palchi magari quelli più grandi sono riservati alle band più, non dico famose, forse più popolari, quelle che, no, che ti dicono quanta gente porti, no? Di solito la domanda, non so, non ne porti, io so, siamo in 5 e è finito il posto in auto, quindi non lo so. Però posso capire anche.
1: Pensavo al pubblico, no? Soprattutto al pubblico di un certo tipo di musica, evidentemente ne abbiamo parlato prima, no? Forse la musica nostra, insomma, che piace a noi, che non tramonta, il blues, il rock. Però ecco, sarebbe bello tramandarla anche, no, come eredità ai più giovani.
0: Verissimo. Boh, ma anche se, sempre tornando, io trovo che il Ticino in particolare sia terra di blues. A pensare alla Valle Maggia stessa, col Magic Blues che c'è da un bel po' di tempo, o stasera che qualcuno di voi magari andrà a Bellinzona, Piazza Blues. Io personalmente ho fatto un sacco di volte i collegamenti dalla piazza quando Ecco Rete 3 era presente, o i vari anche Festival Jazz, eccetera, eccetera. È una terra di blues. Quindi mi stai dicendo che Dime Blend è una band blues?
1: Anche questa è una bella domanda. Lascio rispondere. Claudio. Siamo una band blues, Claudio.
0: Siamo rispondi bene, perché
3: sì. Cercherò di rispondere.
0: Esatto.
3: Siamo una band con diverse influenze musicali. Non abbiamo un genere predefinito, spaziamo dalla la matrice sicuramente blues, fa anche rock, dopo abbiamo diverse influenze. Anche perché abbiamo tanti gusti e tante influenze che arrivano dal singolo musicista all'interno della band.
0: Questo mi piace. E queste influenze come vengono prese? Cioè, siete democratici nella band, Chiara?
2: Ma intanto nascono un po' di discussioni.
1: Rispondi bene.
0: Oh, la discussione fa parte,
3: dobbiamo impegnarci oggi.
2: Sì, vabbè, ormai nascono un po' le discussioni perché prettamente io sono più tendente al pop, mi piace il soul. Dopo Max invece più rockettaro, Claude arriva più dal blues, quindi ogni tanto la scelta dei brani, anche quando facciamo brani cover, diventa un po' difficile scegliere, perché vogliamo comunque riuscire a mettere insieme tutte le idee e ad accontentare un po' tutti.
0: Boh, una mezzola bellissima, no? Quella che stai scrivendo, no?
2: Anche
0: che,
2: perché quindi... adesso noi siamo qua solo in tre, ma in realtà siamo in cinque, quindi ecco, ci sono altre quindi... due teste.
0: Perfetto. Salutiamo le altre due teste.
1: Salutiamo
0: magari.
1: Mauro Fiero, il nostro bassista, e Robby Panzeri, il nostro batterista, e batterista anche di tanti altri.
0: Beh, anche Mauro, insomma, hai detto due grandi
1: verissimo,
0: nomi.
1: Verissimo.
0: Allora, iniziamo con un ascolto, dopo andiamo avanti in questa chiacchierata perché ho diverse cose che voglio chiedervi. Chi è che mi presenta Disappear, brano che tra poco ascoltiamo?
2: Allora, Disappear è il primo pargolo che è nato dal duo acustico Dime Blend,
0: sì.
2: Durante il Covid.
0: Ah, ok, sì.
2: Sì, perché è lì che è nato tutto. Ci stavamo annoiando, allora volevamo fare musica, è nato questo singolo molto radiofonico e quindi abbiamo deciso di cominciare questa avventura con questo brano.
0: Ci ascoltiamo. Dime Blend, oggi ospite a Local News.

0: Diaz, Chiara e Claudio, più due. Formano i Dying Blind, oggi ospiti a Local Heroes, stiamo ascoltando la loro Disappear. Ci scrive Andy al nostro numero di WhatsApp 079-873-8073. Anni 80. Vi ritrovate un po' in questo anni 80, Griscendi?
1: Ma guarda, non ci ho mai pensato. Come detto, abbiamo influenze davvero variegate e disparate, però gli anni 80 ci sono molto nel duo acustico. Per esempio, molte delle cover che abbiamo scelto sono cover senza averlo fatto apposta, ma poi ripensando ci sono cover degli anni 80.
0: Ok, tipo dimmene una.
1: Quindi, piacciono i riarrangiamenti, no? Bello, quindi certo. Che so, facciamo Africa dei Toto, facciamo Sweet Dreams degli Eurythmics, tutte riarrangiate. No,
0: quella però è la sezione capolavori, che poi sia anni 80, 70, 60.
1: Sì, davvero. E quindi di solito facciamo una carrellata tra i decenni, no? Quando facciamo il nostro live acustico, mentre con la band puntiamo soprattutto sui brani nostri originali.
0: Che differenza c'è tra i Dying Blind visti su un palco e i Dying Blind invece in studio? A livello live.
1: Guarda, noi siamo,
0: mi piace, quella, una marcia in più.
1: Certo, lascerò dire magari anche a Claudio, ma Claudio ed io suoniamo live insieme ormai da 20 anni, quindi abbiamo avuto un progetto, ci chiamavamo Trisize, era un trio, una sorta di Hammond trio, e lì davvero abbiamo macinato chilometri sul palco, e noi siamo gente da live,
0: okay.
1: No? E le registrazioni, ecco, Disappear, il singolo che abbiamo sentito prima, è stato davvero un po' un'eccezione, no? Perché lì ci siamo dedicati a qualcosa che potesse essere davvero un piccolo prodotto anche radiofonico, con l'aiuto di Jonas Macullo, che insomma ha dato la sua impronta, no, quel brano. Però ecco, noi quando andiamo in studio lo facciamo per promuoverci, in realtà per promuoverci e poi avere delle date per suonare.
0: Siete animali da palcoscenico.
1: Sì, l'animalità non so dove si veda, però
0: no,
1: amiamo molto la dimensione live. Sì,
0: sei d'accordo, Claudio?
2: Sì, più da palcoscenico, sì.
0: Siete però comunicativi sul palco, parlate, introducete i pezzi.
3: Max,
0: che rapporto avete col pubblico?
3: È molto comunicativo.
0: Ok.
3: Sì, come classico professore di italiano, quando comincia a parlare.
2: Okay. È una bella lapa.
3: Sì.
0: Ok. Quando vedi che iniziano ad andare via 20 o 30 persone, la pianti lì.
2: Allora dico canta.
3: Sì, perché io preferisco cantare che non parlare davanti a un microfono, però.
0: Ah, bellissimo. E già che ci siamo, avete qualche concerto già programmato? Cioè, c'è la possibilità, chi sta ascoltando, di vedervi.
1: Sì, abbiamo subito una bella occasione. Il 4 agosto saremo alla rotonda, alla mobiliare rotonda del Festival di Locarno, quindi un palco importante. E sì, siamo felici di poter portare un concerto quasi interamente di brani nostri in quell'occasione.
0: Molto bene. E rimanendo sempre in tema un po' promozionale, che fa parte, anzi, un po' il core di questo programma, tutte queste informazioni dov'è che le avete? Avete un sito? Avete dei social?
3: Sì, abbiamo Instagram, chiaramente sotto Dying Blind, la pagina Facebook,
0: sì.
3: E bigliettini da visita quando ce li chiedono dopo i concerti.
1: E poi la pagina
0: che fanno anni 80 abbastanza.
1: Fanno molto anni 80, molto vintage. No, la pagina MX3, dove abbiamo pubblicato alcune delle cose che abbiamo registrato,
0: sì.
1: Appunto, sono delle demo sostanzialmente, però così la gente può sentire.
3: Sì, anche qualcosa su YouTube.
0: Quindi ecco, Dime Blend, tutto attaccato e
1: si trova facilmente, sì.
0: 2026 per i Dying Blind è anche, insomma, anno di party. Cioè party in senso di festa, ma anche poi di nuove uscite.
1: Sì, siamo veramente contenti di aver finalizzato un brano che avevo nel cassetto da molto tempo, in realtà, ed è un brano country rock.
0: Taylor Swift.
1: Non proprio, forse più rock che country,
0: più
1: però
0: Swift.
1: È anche un brano un po' giocato, il testo ammicca un po' a quel mondo, al mondo country, e abbiamo pensato a una collaborazione, tant'è che appunto abbiamo chiamato Fabio Mago Martino dei Vadvook,
0: sì.
1: Con la sua fisarmonica, che ha dato un colore, ecco, a quel brano, che è un po' quello che cercavamo.
0: Fate solo canzoni in inglese?
3: Sì.
0: No, la domanda non è, cioè,
3: sì.
0: È conoscitiva la mia domanda.
3: Sì, per una questione di identità si è scelto l'inglese.
0: Ah, ok, di identità?
3: Sì.
0: Ok.
1: Sì, magari va spiegato, perché Chiara è molto amante della musica italiana,
0: sì.
1: Ama molto
0: cantare. Tu sei in italiano.
1: Cantare in italiano, sì, però
0: che...
1: io pur amando certa musica italiana ho sempre scritto in inglese, quelli sono anche i miei ascolti e siccome sono io a scrivere i brani, diciamo non mi scosto. Ogni tanto dal vivo proponiamo anche qualcosa di italiano, ma ecco, non vorrei guastare l'identità cambiando troppo, no, tra le lingue.
0: Hai detto che sei tu a scrivere i brani. Prima abbiamo parlato di una situazione democratica della band, adesso è già diventata monarchica.
1: Beh, per la scrittura sì, è monarchica, nel senso che io sono apertissimo alle proposte dei miei amici.
0: Però sono io
1: a
0: scrivere i brani.
1: Non ne sono arrivate, non dico non ne sono arrivate di buone.
0: Ah, ok.
1: Non sarei così cattivo.
2: No, scrive lui, però lascia molto spazio ai musicisti per la loro parte. Io come musicista mi sento molto libero di suonare quello che mi viene, quello che mi sento.
0: Cioè non ti scrive le parti della tastiera?
2: Non mi scrive le parti della tastiera, no.
0: Ok.
2: Ci sono altri contesti in cui ti trovi le parti scritte e quelle devi suonare.
0: Questo stile James Brown, che
2: sì.
0: Ecco, per dire, ok, proprio di democrazia. Quindi scrivi sia i testi che la musica. Com'è che avviene l'approccio della scrittura? È un'idea che ti gira in testa, la registri su uno smartphone, oppure hai il momento dalle 8 alle 12 del martedì in cui lì devi fare le canzoni?
1: Ma guarda, nel mio caso penso che esista l'ispirazione che mi raggiunge raramente, però quando mi raggiunge, uno degli ultimi brani che ho scritto mi ha visitato in sonno, e quindi nel sogno, sì, mi sono svegliato e avevo in testa il motivetto e quindi me lo sono, sì, registrato e così, poi ci ho lavorato. A volte capita anche così.
0: Wow, cosa hai mangiato la sera prima?
1: Chi lo sa? Infatti.
3: Una caponata.
1: Qualcosa di pesante, perché il brano era estremamente triste.
0: Ci sta. E Nowhere to Ride parla di?
1: Nowhere to Ride, appunto, parla, diciamo, è una storia che ho cercato di volgere al femminile, anche se inizialmente era scritta con un io narrante maschile. È una storia di un cowboy maledetto che è cacciato da tutti e non sa più dove andare, appunto, no? Nowhere to Ride. Ci abbiamo fatto anche un video.
0: Ah, attenzione.
1: Di nuovo, l'ho fatto io, il video, sì. È molto amatoriale, molto così casereccio. Però è divertente, ecco, vorrebbe così interpretare un po' lo spirito divertente del brano. Si trova su YouTube.
0: È autobiografico? Sei tu il cowboy?
1: Non direi, no.

0: Nowhere to Ride, Dan Bland ospiti oggi a Local Heroes. Ci scrive Gigi, che ho scoperto conoscete, quindi lo cerchiamo già in casa. Era Gigi che faceva il finale. E scrive anche Paul McCartney, scritto Yesterday dopo averne sognato la musica. Dan Bland, tutti grandissimi musicisti. Ma Max, allora si chiama così perché è il leader massimo dei Dan Bland. Sembra anche molto ironico, ragazzi.
1: È molto ironico, bravo Gigi.
0: Comunque penso sia sì la risposta, la posso darla io.
1: Non volevo darla, appunto, quindi parlavo d'altro.
0: Mi piace molto. Allora, avete già imbracciato gli strumenti, perché il prossimo sarà un qualcosa live. Allora, parliamo un po' di live. Qual è stata la situazione più improbabile in cui vi siete trovati a suonare? Magari anche come con altra situazione, come musicisti in generale, per capire un attimino quali sono le situazioni in cui si chiama una band e poi dici, ah, ok, sono qua nella caverna, nella soffitta o sulla riva del fiume.
1: Ma guarda, io mi viene in mente che tempo fa suonavo in una band punk, ci chiamavamo Ematoma, una band abbastanza conosciuta.
0: Suonavi di Ematoma?
1: Sì.
0: Scappo dalla polizia.
1: Ah, okay. Lo sai.
0: Vabbè, per The Clash.
1: Quindi, saluto a tutti gli amici. E ecco, su quell'esperienza avrei molto da raccontare, ma soltanto fuori dalla fascia.
0: Ok, va bene.
1: Mentre la nostra esperienza, ma forse le due più bizzarre, così ci autopromuoviamo anche un po', negli ultimi 3 anni siamo stati 2 volte finalisti allo Swiss Blues Challenge.
0: Ok.
1: E quindi sono state esperienze bellissime, l'una 2 anni fa sul palco, 3 anni fa sul palco di Sierre e quest'anno invece sul palco del Baden Blues Festival.
0: Ok.
1: Dirai, ma cos'ha di così strano l'esperienza? Non siamo veramente una band blues.
0: Sì, sì.
1: Eppure siamo capitati un po' nel blues, che è una musica che amiamo molto, evidentemente.
0: Ma che bello, quindi con Freddy, Cannonballs.
1: Siamo molto amici anche di Freddy and the Cannonballs, che sono stati vincitori, ricordiamoli,
0: certo,
1: dello Swiss Blues Challenge, e per 2 volte siamo stati là con i Golden Vultures, che pure è un gruppo di cinese.
0: Salutiamo Iari,
1: salutiamo. Sì. E quindi ecco, il blues è anche condivisione, davvero, è un ambiente molto molto partecipato e molto
0: mi piace
1: aggregativo.
0: Questa tua risposta, l'umiltà che ne è saltata fuori. E
1: non so se diciamo
0: bello. Tu Max sei un figlio d'arte? Cioè, i tuoi genitori, qualcuno era musicista o lo è ancora, insomma?
1: Ma sì, ricordo volentieri mio papà, che non c'è più da qualche anno, e che sì, era musicista, amatoriale, e mi ha sicuramente influenzato. A casa avevo la batteria, avevo il pianoforte, avevo le chitarre, quindi per forza di cose mi sono messo a fare musica, sì, sì, sì.
0: Quindi dici che in qualche modo si deve passare da lì? È una domanda che faccio spesso, e spesso la risposta è sì, mio papà suonava, mia mamma cantava.
1: Non credo proprio, perché... Okay. Sentiamo Claudio.
0: Claudio, tu sei figlio d'arte?
2: Figlio d'arte no, però la musica è sempre stata parte della nostra famiglia, sia da parte di mia mamma che da parte di mio papà. Mio papà ha avuto un fratello, mi raccontava mio papà, adesso che non c'è più, che suo fratello aveva suonato alla Scala di Milano.
0: Wow.
2: Mio papà era del 38, quindi c'aveva quello, e poi da
0: ma
2: parte
0: quindi un orchestrale, insomma, un violinista,
2: era un tenore.
0: Ah, quindi proprio cantato.
2: Sì.
0: Ah, wow.
2: Invece da parte di mia mamma c'è sempre stata la musica, si suonava un po' suonavano amatorialmente in casa. Mi raccontava che Vittorio Castelnuovo veniva a suonare a casa nostra, Castione. Tanti anni fa.
1: Anche a casa nostra, perché a Castelnuovo di Osogna, dove sono cresciuto io,
2: girava
1: lui
2: per le case.
1: È un local hero.
0: Fantastico, vedi che però, insomma, un po' la cosa che dico io un po' torna. Chiara, tu sei parente, quindi no, però...
3: No, però in famiglia anche dalla mia parte c'è sempre stata la musica, la mamma mi ha trasmesso fin a livello embrionale la voce. E dicono, in Valle Maggia dicono che invece mio papà mi ha trasmesso il ritmo, ma era un fisarmonicista e quindi...
0: Come ma?
1: Però questa cosa, Claudio, che è un antenato tenore, la dobbiamo approfondire, perché non vuoi mai cantare, dovresti farci un paio di cori.
2: Non penso non penso di avere i geni del canto.
1: Chi lo sa.
0: Non sottovalutarti,
1: dobbiamo provinare.
2: Mi cercherò un vocal coach.
0: Esatto. Poi ultimamente va, ho sentito il pezzo con Bocelli, con David Guetta, insomma, c'è adesso una sorta di mishmash tra canto lirico, se possiamo chiamare canto lirico quello di Bocelli, e una sorta di musica elettronica. Allora, Claudio, hai preso una melodica in mano, quindi una mini tastierina che si utilizza soffiandoci dentro. Max alla chitarra, che

0: ed è sostituita più o meno degnamente dalla melodica di Claudio.
1: Soprattutto perché fa rima, no, armonica.
0: È armonica, blues, melodica, però è molto poco blues, no?
1: La... Sì. Oh, no, no, la melodica va bene con tutto.
0: Va bene con tutto.
1: È come il nero, no?
0: Va bene con tutto.
1: Dime Blend, live, Local Heroes.

0: loro sono i Betaverso. Ivan Martino Grigio e Omar Enrico Bernasconi, e che i Recount, o perlomeno parte dei Recount. Betaverso, che a 11 mesi dall'uscita del singolo Alza la testa, si ripropone con un remix di Alza la testa, quindi questo Manipolando remix, un brano originale che affronta il tema della memoria come strumento essenziale per comprendere il presente ed evitare gli errori del passato. Wow, quanta verità. In un contesto caratterizzato da informazioni distorte, paure indotte, narrazioni manipolate, Alza la testa invita a mantenere uno sguardo critico e consapevole sulla realtà. E Betaverso, appunto, come detto, il progetto artistico di Ivan Grigio e Omar Enrico Bernasconi, duo ticinese che unisce ricerca sonora, riflessione sociale, sperimentazione creativa in un percorso musicale che sfida le convenzioni e promuove una visione critica della realtà. Bello, mi è piaciuto molto. Dime Blend, mi è piaciuto molto ancora, ragazzi, ospiti qua a Local Heroes oggi, Max, Frapoli, Chiara Ruggeri, Claudio Bodini. Mi è piaciuto molto anche il vostro live, complimenti, bello.
1: Grazie, grazie mille.
0: Anche Claudio con la melodica sparavi mica male.
2: Grazie.
0: Sì, sì, non ci sta.
3: L'abbiamo messa alla prova col fiato.
1: Sì.
0: Esatto, è lì, per un tastierista com'è che devi fare? Devi andare in giro a correre?
1: Sì, è utile correre, sì.
0: È utile?
1: Per le scale anche, a piedi.
0: Ah sì, ma sei capace anche di fare respirazione circolare?
1: No.
0: No, non ancora.
1: È molto amatoriale.
0: Ok. Ma suona in una Guggen la melodica anche? No,
1: no, non è suona in una Guggen, ma la tromba.
0: Ah, però, allora, scusa.
1: Da 2 anni, ma sto imparando a suonare la tromba, sono ancora un allievo.
0: È per quello che sparavi così tanto con la melodica, che
1: dovevo
0: chiuderti il microfono. Ok. Con che Guggen suoni?
1: Bau Band.
0: Ah, salutiamo tutte le Guggen e tutti i Bau presenti, fantastico. Se i Dime Blend fossero un piatto estivo, quale sareste?
3: Osteria.
1: Le costine.
0: Le costine, ma è estivo,
1: per
0: no?
1: Perché ce l'ho qua davanti.
3: Sì, per gusto personale sì, probabilmente le costine, però non so se il nostro genere musicale si...
1: No, appunto, direi in ossequio al genere misto. Ora vedo sui social, per esempio, che preparano queste insalate estive, no? Ci mettono il melone, la feta...
0: buonissime.
1: Il sugo di lepre.
0: Beh, ecco. Un crossover,
1: insomma, un crossover, un blend, ecco.
0: Questo per arrivare, allora, poiché nelle 2 ore successive avete già visto lo chef Cava, che è quello che è in giro con l'asse e con i coltelli, no, scherzo, ma, che si parlerà di mangiare nel gioco di Luca. Che rapporto avete col cibo?
3: Mamma mia, pessimo, sono perennemente a dieta perché sono una magnona.
0: Beh, buono allora.
3: Io adoro mangiare.
0: Allora sì.
3: Però è anche too much.
0: Questo è un altro discorso. Non
3: dopo
0: è che la porta avete con la linea.
3: Noi signorine siamo sempre un po' messe lì a dover fare attenzione alla linea.
0: No, ma anche noi signorini, ti assicuro che dopo quando tornerai in vacanze.
1: Ho dovuto spiegare ancora a mia moglie, perché lo ripeto spesso, cosa significa che io non ho mai fame, ma ho sempre appetito. È così. Io non ho mai fame, ma ho sempre appetito.
0: Mi piace. E cucinate anche?
1: Ma sì, dai. Claudio? Io non tanto, mi sto dilettando con la tartare di manzo, ma non sono un gran cuoco, no.
0: Max, tu ce l'hai la faccia da...
1: Sì, dai, a me piace l'asiatico, cucinare alla moda thailandese,
0: quindi
1: nulla di complicato, no. Però...
0: Quindi ti piacciono le spezie?
1: Piacciono le spezie, sì, sì.
0: E le spezie un po' come in certe cose della musica vanno ben dosate, come in certe cose anche della vita, magari oserei dire, un po' più filosofico, ma rimane Local Heroes.
1: Sì, però le spezie, cioè c'è un detto che ripetiamo spesso Claudio ed io, no, dei fonici, che non puoi lucidare, diciamo, lo sterco, no? E questo quindi le spezie, se la carne è buona, la carne è buona da sola, no? Le spezie la rendono solo migliore.
0: Sì. Mi piace anche sia il detto che no, giusto, le materie prime fanno, insomma, più dell'80-90%. E questa cosa qua anche nella musica, cioè se l'artista è buono, la canzone che fa è bella.
1: Io direi di sì. Ricordo Santana diceva sempre che la musica deve, può essere di qualsiasi genere, però deve rispondere, diciamo, alla regola delle 3S. Lui diceva che la musica deve avere soul, sound e style, no?
0: Bello.
1: Quindi se c'è questo, c'è tutto. No, ed è vero, se ci pensi, basta poco, è una ricetta semplice, però queste cose devono esserci, devono andare bene insieme.
3: Quindi poi più o meno è il nostro mix, no? Soul?
1: No, noi ci stiamo tentando.
0: Soul,
3: direi io per la voce, poi il sound direi il Claude, e tu sei stilosissimo, cioè.
1: No, d'accordo, quindi ci siamo quasi, dai, ci stiamo avvicinando.
0: Bello, mi piace. La prossima volta partiamo da questa domanda qua, perché mi verrebbero altre 30 domande rispetto a qual è il sound e lo style giusto, ma questo rispetto a quello che magari si sente oggi come oggi nelle nuove produzioni, ma ecco. E invece no, e invece torniamo, visto che siete lanciati dal live che ci avete fatto prima, e Claudio deve giustificare il tecnico, il jack, la tastiera che
1: ingombra.
0: Esatto.
1: No, questa è quella piccola.
0: Ah, questa è quella piccola.
2: Sì. A casa ne ho quattro. Questa la seconda più piccola, ne ho ancora una un po' più piccolina.
0: Ah, ok. Di solito ne abbiamo una qua anche noi in studio, ma attualmente è in fuorisede al Ceringhito di Lugano Marittima col Grillo. C'è il trone, sa che il Grillo suona, eccetera, eccetera. Per quello che ho chiesto di portare. È vero che tu sei fedele ai tuoi suoni, cioè avresti mai suonato un'altra tastiera oggi?
2: Oggi no.
0: Vedi,
2: oggi
0: immaginavo.
2: No. Però a volte suono anche su altri strumenti. Dipende un pochettino da che strumento. Generalmente io sono pianoforte ad organo Hammond, quindi i suoni sono abbastanza definiti.
0: Cioè tu hai un organo Hammond a casa?
2: No, c'ho un'imitazione dell'organo Hammond e ho appena preso un Leslie.
0: Wow.
2: Per la gioia dei vicini.
0: La prossima volta lo porti, vengo a aiutarti io a portarlo dal parcheggio.
2: Se volete
0: qua.
2: Lo porto.
0: Ma fantastico.
2: È in riparazione, ma sì.
0: Io ho un amore particolare poi per quei suoni, per... Ecco, Andy Appignani ti dice qualcosa?
2: Sì, io conosco bene.
0: Ok, perfetto. Okay. Lo salutiamo. Cosa ci fate live?
1: Allora, facciamo un tentativo, no? Questo è un brano super elettrico di solito e vabbè, lo tentiamo in acustica, no?
0: Bello, mi piace questa sperimentazione.
1: Ci proviamo. È una sorta di boogie, si chiama Swing It Right.
0: Wow.

0: Yeah.
1: Yeah.
2: Senza parole. Wow. Non è un pezzo di Vasco, è la mia osservazione.

0: Ancora una nuova uscita, uscito ieri per Safe Paul Production. Questo è un brano storico, originario del 2010 di Michela Domenici o di Aspro, insomma, che tra l'altro ha avuto già ospite a Local Heroes. E in questo Recount Remix, appunto, ancora con Omar Bernasconi che ci mette le mani e diventa così. E anche Recount, se andate a vedere nei podcast, è progetto che sono già, insomma, stati ospiti di Local Heroes. Ma devo ammettere che in queste settimane, in questi mesi, Local Heroes ha avuto anche la fortuna e io il piacere di ospitare veramente quasi tutti, insomma, gli artisti, le artiste della Svizzera italiana. Diamond Blend, ancora i miei complimenti, bellissimo anche questo live, anche quel duetto simile Hammond o comunque Hammond Sound e chitarra. Bravissima Chiara.
1: Grazie.
0: Con una voce incredibile, black, ricca di frequenze, che insomma vai.
1: Grazie.
0: Vai a colmare altri insieme a due o tre strumenti insieme. Scrive David Del Co, Claudio, grande musicista, e si ferma qui, non so se
2: ringrazio di tutto cuore,
0: se gli altri sono d'accordo, io David direi che anche gli altri quindi Dime Blend si trova sui canali Instagram, abbiamo detto 4 agosto alla Rotonda Mobiliare, quindi questa dépendance bella, intima, super bellissimo sound, bravi tutti, ecco che torna il Davide a scrivere. Sento un po' di rumore di unghie sui vetri. No, ma ci sta, sono io che sto scherzando. Quindi ecco, per tutti i nostri ascoltatori, se avete voglia di seguirli sui social, è il sistema migliore per essere aggiornati rispetto anche ad altre nuove uscite, ad altre date, o il 4 agosto, insomma, tutti alla Rotonda a vederli. Grazie Max, grazie Chiara, grazie Claudio. Chiudiamo con una vostra Into the Blue, 30 secondi per presentarla.
2: Allora, anzitutto grazie mille a voi, grazie Luca per averci invitati, per averci fatto fare i Local Heroes Just for one day, come diceva David Bowie.
0: E beh, cavolo.
2: Ecco, no, prendevo tempo perché non saprei cosa dire su Into the Blue, che è uno dei primi brani in realtà che abbiamo registrato. E di nuovo un brano che ha un colore, diciamo, piuttosto blues rock, e quindi ecco, Into the Blue forse era il destino che ci portava verso il blues,
1: sì.
2: Quando abbiamo scelto quel titolo, chi lo sa.
0: Grazie ancora ragazzi,
2: grazie mille.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 16 e 4 minuti, ancora un buon sabato a tutti. Prima di lanciarci nel mondo gioco del Luca, diamo ancora uno sguardo alla previsione del tempo in tutto il paese, oggi variabile, con rovesci o temporali serali e temperature massime di 30 gradi. Domani ancora nuvoloso con piogge e temporali con massime di 28 gradi. Per quanto riguarda il traffico, è via Swiss a segnalarmi che sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 5 km di colonne attese di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Nel senso opposto, tra Quinto e Airolo, ci sono invece 4 km di coda e 40 minuti di attesa. Rammentiamo inoltre che le entrate di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria e che in Ticino la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 vengono segnalati forti rallentamenti tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 16. Torna a salire il costo della benzina dopo il già considerevole aumento della scorsa settimana. Il prezzo medio di un litro di senza piombo 95 si attesta oggi, secondo i calcoli del TCS, a 1,96 franco, 4 centesimi in più rispetto a qualche giorno fa, è il prezzo medio più alto da 2 anni a questa parte. A pesare, oltre alle guerre, anche il basso livello dell'acqua del Reno, che rende costoso il trasporto del carburante via fiume. Nel Gambarogno, verso le 12.30, un magazzino dell'FFS è andato a fuoco alla stazione ferroviaria di Ranzo Sant'Abbondio. Le fiamme sono state domate dai pompieri di Bellinzona. Ancora ignote le cause dell'incendio che ha causato la distruzione del magazzino. E oltre confine, un turista olandese, poco dopo mezzogiorno, è scomparso nelle acque del lago di Como al largo di Menaggio. L'uomo si era tuffato da una barca noleggiata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Tra poco il gioco del Luca.

0: gioco del Luca.
1: È ritornato! Benvenuti, bentornati, anche il gioco del Luca al suo podcast come Local Heroes. E anche il gioco del Luca al suo ospite prediletto. E quindi. Aspetta. Ma no, dai, stai bravo. Al gioco del Luca è tornato lo chef Cava.
2: Un gustoso sabato a tutti. Pensavo che avevi cambiato la sigla, perché
1: no, ogni tanto mi mangia le canzoni, perché sa che in questo programma si parla di enogastronomia e quindi
2: sì. Siamo pronti,
1: anche il sottoscritto, però siamo lui un po' di più. Chef Cava, bentornato, com'è andata la tua estate?
2: Ma per adesso sta andando bene, perché
1: per adesso
2: ma voglio dire, non è ancora finita l'estate, giusto, non siamo ancora alla fine di luglio.
1: E questo, insomma, visto la canicola, non è proprio incoraggiante.
2: No, vabbè.
1: Hai visto che è già andato via il sole, comunque, almeno qua fuori, insomma, un grigiore, un po' d'acqua. Vabbè, danno acqua, fortunatamente, insomma.
2: Ma io ho guardato la meteo, non è che ne danno poi così tanta di acqua, e magari stanotte qualcosina, questi temporali sparsi che non si capisce bene.
1: Sì.
2: Nel Mendrisiotto o siamo colpiti pesantemente o siamo solo sfiorati.
1: Un po' il rischio è anche un po'.
2: Un prato di casa che... Cioè, sembra di essere...
1: Grida vendetta.
2: Mamma mia, sembra di camminare sulla paglia.
1: Mendrisiotto, la situazione acqua, contingente...
2: Siamo al limite. Io è da 3 settimane che non mi faccio la doccia per cercare di...
1: di bagnare
2: aiutare,
1: il prato.
2: Di aiutare tutti.
1: Priorità.
2: Sì. No.
1: Il prato, la doccia.
2: Dopo, quelle vengono dopo.
1: Perfetto. Nel corso poi magari di queste 2 ore insieme ci racconterai se è andato in vacanza, posso chiedertelo.
2: Sono andato in vacanza.
1: O sfocio troppo, sfocio, capito, con l'acqua. Ti è piaciuto?
2: Mamma mia. Beh, cominciamo bene.
1: Nel ci privato siamo, e vuoi mantenere invece una
2: il riservo.
1: Ecco. Mamma mia,
2: come siamo prolissi e cerlieri.
1: Esatto.
2: Va bene. Comunque, no, sono andato in vacanza. Vi racconto.
1: Perfetto. Allora, oggi abbiamo, mi sono dovuto scrivere qua perché la regalia, al di là. Il grembiule con la G maiuscola,
2: cavolo,
1: che naturalmente vorrebbero tutti, in tanti hanno già, adesso ho perso un po' il conto di chi l'ha vinto, chi non l'ha vinto, eccetera, però noi rimandiamo così la richiesta nostra.
2: Esatto. Chi l'avesse vinto nell'ultima puntata, che si parla oramai di 3 settimane fa,
1: esatto,
2: se vuole ci può mandare la foto, non deve essere per forza indossato il grembiule, ma può essere anche appoggiato da qualche parte,
1: certo,
2: ma almeno noi vediamo che certifichiamo che il grembiule è arrivato da voi.
1: Esattamente. O, come già è successo, se poi avete anche altri grembiuli da cucina instagrammabili.
2: Esatto, si possono, ma anche non instagrammabili. Voglio dire, ne abbiamo certi nel cuore che sono fantastici.
1: Okay. Quindi, ecco, se volete 079-873-8073 o al di là di quello, insomma, utilizzate anche questo numero di WhatsApp per fare le vostre richieste, quindi c'è uno chef fino alle 18 in diretta, quindi avete dubbi, perplessità, avete una ricetta da fare domani e vi serve la supervisione professionale. Sei professionale, giusto?
2: Oddio, sì, a volte. No, possiamo rilanciare anche la nostra rubrichetta.
1: Sì, sì.
2: Che siamo i voyeur del vostro frigo,
1: certo,
2: quindi vi guardiamo dentro e magari riusciamo a darvi qualche idea che non avevate pensato con gli ingredienti che già sono all'interno. Quelli che non ci sono, non ce la facciamo.
1: È difficile immaginarli. Però lo aprite,
2: ci fate vedere.
1: Fate una fotografia, o può essere anche una dispensa, se non è il frigorifero.
2: Sì, va benissimo qualsiasi cosa.
1: La cantina dei vini, insomma.
2: Da non morire di sete, idratatevi, che la canicola è insidiosa di questi tempi.
1: In passato ci sono arrivate determinate
2: Sì,
1: foto
2: no, è
1: che
2: vero.
1: Sono,
2: che
1: sono
2: ho detto, ma mangeranno anche in quella casa, berranno solamente. Va bene.
1: Allora, dicevo, il grembiule, quindi faremo un quiz e ci sarà il grembiule. Poi attenzione, ho 3, né 2 né 4, 3, ok, 3, numero perfetto della rete, 3,
2: okay.
1: Sventolini.
2: Però cos'è gli sventolini?
1: Non sono gli sventoloni, perché...
2: Ok, perché sennò ci prendiamo a sberle.
1: Sono dei ventagli che stiamo regalando in queste settimane.
2: Ulla.
1: Ok,
2: quindi, ventagli.
1: High tech, li puoi piegare, li metti in un guscio, sono loggati rete 3, sono molto colorati.
2: Se non lo puoi piegare, il ventaglio è duro portarlo in giro, no.
1: È un dopo ti faccio vedere, c'è qua una foto.
2: Ah, ok. Sì,
1: non sono quelli classici da ventaglio del flamenco, se
2: okay,
1: si vede Siviglia,
2: sì.
1: Ecco, no.
2: Che sono tornati di stramoda quest'anno, eh.
1: Certo, ho visto anche delle scritte un po' strane, si comunica anche
2: esatto,
1: con i ventagli.
2: Dappertutto adesso c'erano in giro questi
1: voilà.
2: ventagli.
1: No, non si tratta di quello, a me ricordano di più una sorta di frisbee, quelli che si usano con quel materiale sintetico, ok.
2: Ah, sì, frisbee pieghevoli che c'erano già una volta che
1: bravo,
2: li mettevi dentro.
1: Bravo,
2: sì.
1: Bravo, il concetto è quello, li pieghi okay. come quelle tende che fai così.
2: Sì, sì, che poi aprirle è facile, è dopo che è difficile.
1: Esatto. È per quello che non la compro, perché se dopo per la lasciarla
2: è un po' come il parasole dell'automobile, anche
1: bravo.
2: Quello che guarda, ad aprirlo siamo tutti bravi.
1: Bravo.
2: Poi rimane piegato sul sedile dietro così com'è in apertura.
1: Bravo. Ma quelle ancora vanno. Un giorno a microfoni spenti ti racconterò la mia esperienza col primo passeggino di quelli, sai,
2: okay.
1: in un click lo chiudi,
2: sì.
1: lo riponi e insomma
2: quelli ad ombrello,
1: sì, diciamo bravo. Due click forse. Un paio di rosari,
2: due click e una mazza.
1: Ecco, va bene. Quindi ripeto, tre sventolini e dopo vedremo in che modo regalarli e un paio di infradito.
2: No,
1: ma te lo giuro,
2: ma abbiamo anche l'infradito,
1: guarda.
2: Adesso che è finita l'estate. No, che siamo a metà estate.
1: Ah, no, poi da un po' che le regalo, ma io
2: ah, ok. anch'io. Io ho usato le mie. La miseria.
1: Ho fatto già richiesta per un paio anche
2: po
1: per
2: come,
1: te.
2: Po' come lo scaldacollo.
1: Allora, infradito abbiamo la M per il 36-39 e la L per il 40-43. Se tu hai il 44. Tacas,
2: taglierò le unghie.
1: 44.
2: lo devo dire.
1: O puoi mettere due piedi in unghia. Vediamo come fare a regalare tutto questo, ma ce la faremo. Un po' di ska con i Matrioska. Ska.

0: di Matrioska. Vai via, vai via. Non ce l'hanno con te, puoi rimanere tranquillo.
1: Posso rimanere?
0: Sì, sì, sì, Chef Cava. Allora, il nostro quiz. Allora, che mettiamo in palio in questo quiz? Iniziamo con il grembiule.
1: Partiamo con il grembiule.
0: Il resto dell'elenco che ho fatto di regali, sì, vediamo, potrebbe essere magari anche, boh, vediamo, qualcuno simpatico, qualcuno che dà tutti. Ah, perché è importante per vincere il grembiule,
1: la nostra condizio sine qua non, signori, sì, è quella di mandare i vostri dati. I vostri, certo, dati si intende nome, cognome e indirizzo, per,
0: certo,
1: favore.
0: Certo.
1: In maniera che facilitate il lavoro.
0: Sì. No, non solo.
1: Sì.
0: Anche la risposta giusta.
1: Anche la risposta, sì, giusta,
0: no,
1: tra l'altro.
0: No, perché sai, We Are the Champions, ad esempio, domani, sarà in onda, ci regala il solito vinile, un CD, un best of, e lì è sufficiente mandare, almeno non con me, io sono un po' più esigente, però,
1: okay,
0: in generale è sufficiente mandare i dati, quindi ecco.
1: Ah, ecco, non c'è una risposta.
0: No, no, no, esatto. Okay. Io chiedo sempre un pochino di più per evitare il copia e incolla, che,
1: ah, okay,
0: insomma, già che ti arriva il vinile,
1: sì,
0: insomma, ecco, ma giusto per tirare dentro un po' più l'ascoltatore che non, okay, mela C, mela V, contro il C e contro il V.
1: Adesso pensiamo come tirare dentro i nostri ascoltatori. Uno potrebbe essere, per uno sventolino, secondo me ci dovete mandare la foto di un vostro grembiule, stavolta ve la premiamo la foto.
0: Bello.
1: Quindi se avete un grembiule simpatico, buffo e carino, se ci mandate la foto, noi vi regaliamo lo sventolino.
0: Bello.
1: E fa anche rima.
0: Sì. Anche tutte e tre li possiamo dirottare lì, se vuoi. Possiamo decidere.
1: Ma dopo possiamo vedere magari con una ricetta o con un piatto, c'è, con un piatto che hanno deciso.
0: Ma tu ce l'hai in mente un sacco di cose.
1: Ma sì, ma così. Stato a casa in vacanza, il mio cervello lavora.
0: Bestiale, oh, sbaglio a sottovalutarti delle volte. Allora, quiz, vogliamo iniziare a dire qualcosa?
1: Allora sì, io direi che possiamo cominciare con i nostri valori nutrizionali, perché se c'è un valore nutrizionale si parla di un ingrediente,
0: okay,
1: o addirittura, attenzione, addirittura una ricetta. Cioè, non si sa ancora.
0: Questo è, però se era specificato il motivo,
1: no,
0: cioè,
1: un ingrediente o una ricetta, non,
0: okay,
1: dico, non,
0: ah,
1: è,
0: okay,
1: il solito che non riuscivamo a definire cos'era quando c'era un,
0: il, so, picnic,
1: il picnic, ecco, queste cose,
0: esatto,
1: qua,
0: sì,
1: uno stato d'animo, un modo d'essere, un ritorno al casolare, un guardarsi dentro, ecco, tutte queste cose qua, era difficile contestualizzarlo,
0: sì.
1: Allora adesso però possiamo dire che è una ricetta, un ingrediente,
0: esatto.
1: Allora vediamo un po',
0: sì,
1: i valori nutrizionali,
0: sì,
1: sono per 100 grammi di parte edibile,
0: sì,
1: quindi consumabile,
0: consumabile, sì.
1: Le calorie,
0: sì,
1: sono circa dalle 300 alle 330.
0: Commento?
1: Insomma.
0: Non abusarne.
1: Non è proprio light. Poi abbiamo,
0: sì,
1: 20-22 grammi di proteine.
0: Beh.
1: Anche qua buon apporto proteico.
0: Buon apporto proteico, sì.
1: I grassi, i grassi sono dai 24 ai 27, di cui 8-10 saturi.
0: Ok.
1: Ok.
0: Aspetta, però, di cui cosa, che aiuto potrebbe darmi sapere che 8-10 sono saturi?
1: E se sono insaturi o se sono polinsaturi o altro, possono dirottarti, no? I grassi saturi sono di origine? Potrebbe essere, ma no, voilà. Va bene.
0: Animale, forse.
1: Ok. Attenzione.
0: Sì.
1: Invece i carboidrati, sono praticamente assenti.
0: Ah.
1: Non ce ne sono.
0: Ok. Non è la pizza, insomma.
1: Non è la pizza.
0: No.
1: Non è una pasta integrale.
0: Niente.
1: Non è un cereale. Le fibre?
0: Le fibre?
1: Non ce ne sono neanche qua.
0: Non è il sedano.
1: Non è il sedano. Non è la scorzonera. Non è, no, non è un fagiolo.
0: Scorzonera e serpente?
1: Sì. Quello è scurzum.
0: Ah, scusa.
1: E poi abbiamo un piccolo apporto di sale. 1,5-2 grammi di sale che si posiziona in una dieta iposodica qua. Attenzione, iposodica.
0: Che è importante.
1: Che è importante,
0: okay,
1: dirlo.
0: Quindi, riassumendo, calorie importanti.
1: Calorie importanti, proteine importanti, grassi importantissimi, con dei grassi saturi.
0: Che altro aggiungere?
1: No, adesso non aggiungiamo niente, rimaniamo così e vediamo.

0: si spezza, il mondo si spacca. Ciao.
1: Meno male che siamo in due, Chef Cap.
2: Madonna santa, guarda qua. Va, che idee, va, che disastro.
1: Mamma mia.
2: Ci avete inondato di messaggi, grazie.
1: Bello. Grazie. Questo al di là della voglia di sventolini, di grembiuli, esatto, è comunque la, insomma, dimostrazione che ci siete presenti. Non dico ci volete bene, però siete presenti.
2: Sì. Quindi, no, dai, va bene. Dopo okay. te ne rilancio un altro. Per l'infradito ne ho una bellissima. Dopo te la dico dopo.
1: Quindi il fumo che vedevo uscire era.
2: Cavolo, mica poco.
1: Ok. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo a salutare e ringraziare tutti quelli che hanno scritto. Quindi ci stanno arrivando in modo simultaneo.
2: Sì.
1: Foto di grembiuli, quindi, e anche indossati. Quindi Chiara, bello. Queen Tarts Dublino, pasticceria strepitosa, bellissimo. È arrivato anche un altro grembiule con Biarritz, allora, posto mitico dei Paesi Baschi, quindi bellissimo.
2: Quindi, quello di Christian, bello.
1: Christian, sì. Quindi mi piace anche l'idea che si vadano a sfoderare, a spolverare. Qualcuno ha scritto: io non ho il grembiule da cucina. Molto male, molto male.
2: Sappi che non ce l'ho neanch'io, almeno. Sappi che non ce l'ho neanch'io, quindi.
1: No.
2: Dai, siamo almeno in due.
1: Tu hai la giacchettina, quella con tutti i bottoni, quelli tutti in ordine.
2: Grembiule di Rete 3. So se Lorena ci sta ascoltando. Ciao. Ciao Lorena.
1: È in vacanza. La mano. Ok. E poi vediamo, c'è anche qualcosa. Dicevo, quindi foto di grembiuli indossati, comunque pezzi anche da museo, e poi contemporaneamente stanno arrivando anche le soluzioni al quiz, tipo questa.
3: Il gelato.
2: Non è il gelato.
1: No.
2: Però apprezziamo l'impegno, perché potrebbe essere contestualizzabile nel momento, ma non è il gelato.
1: Non è
2: il gelato, perché non ha così tanti grassi saturi.
1: Ora, è proteine, poi il gelato, non so se è così.
2: Allora,
1: poi
2: se
1: proteine
2: fai
1: del latte, sì.
2: Le proteine ci possono stare.
1: Ok.
2: Sì, c'è anche la panna, quindi.
1: Scusa, allora ritiro quello che ho detto. Sì, bravo,
2: e poi se lo fai con l'uovo, se c'è ancora qualcuno che fa il gelato fresco originale, ci sono le uova.
1: Ok.
2: Quindi la base.
1: Perfetto. Comunque
2: base
1: non, proteica, è, cioè, non è quello. Non è il gelato, non è neanche l'avocado. Che qualcuno
2: non è l'avocado,
1: anche lì bello grasso, poteva in realtà, ok? E questa foto qua del uno dei guru della cucina vegana con uno dei migliori
2: qui arriva una foto, grazie Katia, ci sblocca un ricordo. C'è la foto di uno chef stellato con il grembiule dell'associazione dove lavoro.
1: Chi è lo chef stellato?
2: È Lehman.
1: Monte?
2: Monte, da parte.
1: Polpette di carne trita, rilancia un'altra Katia con la Y.
2: Non è polpette di carne trita.
1: Dante dice: a mozzarella capumarola in goppa.
2: Sta buono, ma non è quello. Sta buono, ma non è quella.
1: Non è quella, Dante.
2: No.
1: Un altro amico scrive: ciao carissimi, gioco per il conco, dico il vitello tronato. Una tronata.
2: È una famosa ricetta della Valle di Muggio, perché se non sbaglio è il nostro amico della Valle di Muggio. Quindi buonissimo. No, non è quello.
1: Però la simpatia quasi.
2: Sì, no, qua questa mi piace. Questa, guarda, mi piace.
1: Orelì, grembiule, ha scritto solo grembiule, ma poi ha scritto uovo frittata al parmigiano. E cacchio, non sento bene, sono indaffarata.
2: Vabbè.
1: No, quella non è una ricetta che conosciamo. No. Zincarlin, ci scrive Maura di Aurigeno. Zincarlin?
2: Non è il Zincarlin.
1: Mi dispiace, non è lui. La Luganighetta, ci scrive Mauro da Lumino.
2: Non è la Luganighetta.
1: E per ora ci fermiamo qua. Gli altri 35 ne avanti. Sì. No, leggo un salmone, ma non è neanche
2: il salmone.
1: Ok.
2: Allora, io te ne do un altro di indizio, cosa dici?
1: Sì.
2: Adesso andiamo sugli indizi, oltre al valore nutrizionale. Se c'è una festa, quasi sempre ci sono anch'io. E il mio profumo vale più di qualsiasi invito. Adesso vedrai, io sono sicuro che arriveranno 100 risposte uguali, ma ti dirò già di no a queste risposte, perché questo indizio è un po' fuorviante, sappiate.
1: Cioè l'hai fatta, questa è fatta apposta, questa l'hai studiata un po' da.
2: Guarda lì, cioè già, guarda lì, lo sapevo, te l'ho detto io.
1: Dopo ti faccio una domanda, se c'ha l'osso o meno.

0: Ciccio Cacà, ma giustamente avrà anche i suoi 95 anni. Scherzo. Allora, l'ultimo indizio che hai dato, com'è che era? Se c'è una festa?
1: Allora, se c'è una festa, quasi sempre ci sono anch'io e il mio profumo vale più di qualsiasi invito. E naturalmente, io lo sapevo già. Hanno scritto costine.
0: Invece no. Hanno scritto anche Luganighetta.
1: Ma invece no.
0: Invece no.
1: Ci sono anche loro,
0: un bel risotto.
1: Invece no. Ma il risotto o carboidrati, dovete stare attenti che il risotto è base carboidrati.
0: Ricordiamo, su 100 grammi di parte edibile circa 300 calorie, un 20-22% di proteine e quasi un 25-30% di grassi, di cui un 10% saturi. Quindi
1: esatto.
0: Parecchie proteine, parecchie grassi, abbiamo detto quasi zero carboidrati, zero fibre, quindi zero salute.
1: Ma non è da vedere così.
0: No.
1: Magari per chi fa palestra è un buon apporto di proteine.
0: Giusto.
1: Hai bisogno di massa muscolare?
0: Grigliata ci arriva? No. Servelat? No. Bratwurst? No. Però diciamo che in qualche modo la direzione è quella, cioè come tipologia, com'è che si può dire? Insomma, abbiamo capito che è lunga.
1: Siamo lì.
0: Sì. Davide, che ha scritto prima, che faceva i complimenti alla band che avevo qua. Gazpacho.
1: Buono il gazpacho.
0: Buono.
1: Però no, non ha proteine, il gazpacho non ne ha. O ne ha poche,
0: Iconni, cos'è che scrive, come lo chiamava mia figlia? Che non capisco.
1: Pornoc. Come lo chiamava mia figlia?
0: Non so, non riesco a.
1: Ah, è popcorn!
0: Ah, scusa.
1: Che miseria.
0: Sì. Ulgrana.
1: Buono
0: Dante, ma non è lui. Servelat ancora.
1: Arriva un altro Servelat.
0: Luganighe ancora. No. Adesso invece piccola, ringraziamo la Sciura Vilma. Sono sull'Alpe e ho trovato un scusarin dalla Menona.
1: E
0: quelli
1: allora?
0: Che sono solo in vita, quelli che finiscono qua, quelli più da barista forse, no?
1: Sì.
0: Bello, con i fiori non ancora passati, no, quella è una canzone.
1: Sono proprio quei belli scusarin vintage.
0: Sì.
1: Bellissimi.
0: Bello. Quindi, ecco, ricordatevi che abbiamo il doppio rilancio. Sì.
1: Allora,
0: foto
1: uno
0: del
1: sventolino,
0: esatto.
1: Lo sventolino va lì a Vilma, mentre l'altro sventolino abbiamo detto che.
0: Che ci piaceva molto,
1: quello di Christian. Quindi anche Christian avrà il suo bel sventolino.
0: Quello di Christian è, descriviamolo, rosso, bianche,
1: sì.
0: E un logo bellissimo scritto Biarritz, País Basque.
1: E poi lui ci ha mandato anche una carrellata di foto di piatti che oramai Christian è definito un collega, anche se non fa il cuoco. Ma
0: Christian di Stabia, non è un cuoco,
1: l'ho messo per far questo.
0: Gazpacho di me. Melone.
1: Guarda lì che roba.
0: Con i fiorellini, come fai tu?
1: Sì.
0: Bello, gazpacho di melone con su qua sono.
1: Ma io non ce l'ho il grembiule con i fiorellini.
0: Cetrioli. I fiorellini da mettere sul. Ecco.
1: Sì,
0: risotto alle albicocche e carpaccio di spada. Ricetta rubata a Luca Panzeri.
1: Ah, però.
0: Chi è Luca Panzeri?
1: Collega.
0: Ok. Fragole con yogurt greco e basilico e culi di fragole e limone.
1: Insomma, qui si parla di alta cucina, eh? Alta cucina. Qui arrivano ancora risposte. Luganica, Tomino.
0: Bratwurst
1: non è quello. No. Adesso proviamo a svoltarla ancora. Vediamo un attimino. Sì. Vi do un altro indizio.
0: Allora, va bene la risposta giusta, ma è fondamentale che ci mandiate i vostri dati. Quindi, lo dico così in generale, che orecchie per intendere intenda.
1: E gli altri in camper. Allora,
0: allora, altro indizio.
1: La dieta mi guarda. È finita in niente. Perché resistermi è davvero difficile. Insomma, questo è un indizio che non porta da nessuna parte. Ne do un altro. Forse, l'ultimo. Croccante fuori,
0: sì?
1: Tenera dentro, che meraviglia! Con un panino vicino, faccio scintille.
0: Questi sono almeno due indizi. Due indizi.
1: Due indizioni,
0: anche di genere, anche di genere.
1: Mamma mia.
0: Scrivete i vostri dati.

0: si intitola Amore Mio ed è proprio dedicata a quello di cui stiamo parlando, perché insomma poi
1: insomma qui è amore a primo morso. E come fai dopo? Come fai?
0: Allora, qualcuno ha capito, quindi qualcuno che aveva dato 1, 2, 3, 5, perché poi c'è il momento risposta a ripetizione, che sì, va anche bene, però necessitano dei dati, quindi la risposta giusta senza dati oramai. Non la mettiamo neanche nel cappello di
1: no.
0: Esatto. Mirka scrive collo di maiale.
1: No, però attenzione, dai, possiamo dirlo, l'animale è quello.
0: Attenzione.
1: Avete capito? Adesso bisogna capire come.
0: Allora, sentiamo qua che ci aiuta molto.
2: La patata fritta.
3: La patata fritta.
4: La patata fritta.
1: Allora, buona la patata fritta come contorno.
0: Come contorno.
1: Come contorno.
0: Come contorno, perfetto. Perché abbiamo detto che oramai è una cosa un po' animala. Ok. Giambonin, scrive la Vilma.
1: Giambonin, le bomba non è quello.
0: Le bomba no. Salamella abbiamo già detto di no.
1: No.
0: Salamino no.
1: No.
0: E qualcuno invece magari. Magari sì, ecco.
1: Qualche sì c'è, qualche sì c'è.
0: E forse lo stinco?
1: Oh! No.
0: No. Il bacon?
1: No, no.
0: Io non gioco che ho già l'infradito.
1: Grande Dario! Bravissimo.
0: Però,
1: Dario!
0: Qua mettavamo in palio
1: però,
0: il grembiule.
1: Sì, però magari lui ha detto: ho già vinto l'infradito, non
0: giusto,
1: posso più partecipare.
0: Perfetto. Però il grembiule, ma con l'infradito in cucina non va bene, metti che ti va giù anche solo, no?
1: Non si può lavorare in cucina con l'infradito.
0: Neanche amateur, cioè.
1: E dopo che ognuno a casa sua c'è quello che vuole. Però se ti casca giù qualcosa, non solo di caldo, ma anche di pesante.
0: Allora, dai, diamo l'ultimo indizio, secondo me.
1: Allora, l'ultimissimo indizio.
0: Impanata di maiale, ci scrive qualcuno.
1: Mamma mia, che buona! Coccane, no.
0: L'orecchia d'elefante, no?
1: Eh sì.
0: No.
1: Allora, vediamo un po'.
0: Sì.
1: Con questo.
0: Allora, aspetta un secondo, voglio dire che tutti, anche quelli che qualcuno ha già indovinato, non è una gara di velocità, ok? Quindi finché non decidiamo che smettiamo e estraiamo il vincitore, la vincitrice che ci ha dato la risposta giusta e dati, è ancora tutto aperto. Quindi,
1: esatto.
0: Brava Laura, puzza di festa, ora è lì, va bene, ok. Meglio di festa che di
1: Allora, l'ultimo indizio, che con questo si svolta completamente. Sono una specialità italiana dal profumo irresistibile, con erbe aromatiche e lunga cottura. Faccio felice ogni compagnia.

0: Aeroplani italiani. Mi piacciono, Chef Cava.
1: Una band da prendere al volo.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Il loro sound ti fa volare.
1: Sì, esatto. Assolutamente.
0: Mancano 5, 4 e... alle 17. Questo è il gioco del Luca, ancora un'ora.
1: Mamma mia, che emozione quando si arriva alle 17 spaccate e diamo
0: bella,
1: un segnale orario.
0: Poi,
1: mamma
0: con i secondi così che sì. È proprio.
1: Saluto Nico Saldagna che lui su queste cose.
0: Sì, gli piace.
1: A lui deve spaccare il secondo. Tutte le volte.
0: Un po' rompiscatole, però. Sì.
1: Va bene, cosa te la concedo.
0: Ok, ci sta. Quindi, allora, se avevo pensato Claudio Panzieri, Luca è il fratello gemello, ovvero che ora lavorano assieme, ma è Claudio il mago dei fornelli.
1: Esatto, ma l'avevo pensato, infatti glielo ho scritto, avevo capito, Luca il fratello.
0: Allora, dite che sono troppo onesto, che Dario che ci scrive io non gioco perché ho già l'infradito, peccato, il vostro grembiule mi manca, prima o poi lo vinco.
1: Non sei onesto, sei un signore, che è diverso.
0: Giusto, bravo, giusto. Mirka di Calemari dice che prima collo di maiale, poi guancette di maiale.
1: E l'abbiamo scomposto tutto sto dopo quando lo dico Mirka dirà ma poi lo sapevo, era quello lì.
0: Esatto, allora non dico tanti però in diversi
1: hanno
0: capito.
1: Indovinato, sì.
0: Potevo farti un'altra domanda della serie a delle ossa, sto...
1: no.
0: Bisogna sgranocchiare, bisogna
1: tali
0: quindi, tipo costine, tipo
1: no.
0: Sta bene in un panino.
1: Altro che, ma non solo.
0: Non solo, sta bene in un panino, non solo. Il nome di questa, che mi ha detto una ricetta, preparazione. Quando tu hai detto tenera, cos'è che avevi detto?
1: Croccante fuori,
0: tenera dentro, e hanno già capito che comunque il genere era femminile. Il nome di questa preparazione richiama già la sua origine?
1: Sì.
0: Perché, signore e signori, oggi si parla di...
1: Porchetta!
0: Porchetta!
1: La porchetta!
0: Abbiamo detto italiana, abbiamo detto del maiale, senza ossa e...
1: Anche qua da noi, adesso è vero che nelle feste magari un pochettino più... La usano un po' più loro e noi non è così tradizione farla, però anche da noi la si trova sempre in giro.
0: Allora, la porchetta aveva diritto come risposta giusta, mix dati corretti al grembiule. Grembiule che mandiamo a Gentilino a casa di Chiara.
1: È un gentilissimo grembiule.
0: Esatto,
1: fantastico.
0: Perfetto.
1: A casa di Chiara. Benissimo.
0: Perfetto. Dopodiché che c'è qua il mail da mandare.
1: Noi chiediamo a Chiara, mi raccomando, settimana prossima
0: no, pausa.
1: Pausa.
0: Lotto, che sono qua io con la Vale.
1: Vogliamo vedere la foto,
0: Ok,
1: sei arrivato,
0: perché no, la Lorena mi sa che è in vacanza, ma la Manuela c'è, quindi insomma.
1: Quindi qualcuno lo manderà.
0: Esatto, quindi perfetto. Lotto, se non fosse lotto, va bene che Ferragosto, ok? Chiude l'occhio. Va bene. Quindi, grembiule a Chiara di Gentilino, 2 sventolini su 3.
1: Sono andati,
0: uno a Vilma di Lo Stallo, uno a Cristian di Stabio, quindi lo sventolone ultimo lo teniamo lì.
1: Le infradito, se volete, le dividiamo, diamo la sinistra da una parte, la destra dall'altra, poi vedete voi come fare per...
0: Ah, ok, agendato per l'8 agosto, ci ha già risposto
1: okay, che grazie.
0: Sul pezzo, quindi perfetto. Volevo andare alla street vestita di solo grembiule, si scrive Aurelio.
1: No, non lo so.
0: Okay.
1: Sono scelte.
0: Quindi, oggi parliamo di porchetta. Di porchetta, perché diciamo che un po' il tema di quest'ultima oretta insieme nel preparare la puntata era un po' l'idea di cartoline enogastronomiche delle vacanze.
1: Delle vostre vacanze.
0: In particolare la porchetta e la cartolina, il ricordo che hai portato a casa tu.
1: Un po' della mia vacanza,
0: sì.
1: No? Non solo, ma è stata una piacevole scoperta all'interno di questo paesino, borgo medievale, dove c'era una festa, una rievocazione storica, quindi erano tutti vestiti a tema, ti sembrava
0: sì.
1: Di entrare veramente ancora in un castello dei tempi. E l'alimento principe di quella sera era un po' la porchetta, ce n'erano un po' da tutte le parti, no? poi con occhio.
0: Eri in Toscana, dopo lo sentiamo. Ero, perché sì. Hai fatto anche il giornalista.
1: Il giornalista d'assalto, perché sono andato dalla signora che era simpatica, perché i toscani sono simpatici, certo. A prescindere, no? Quindi mi sono fatto spiegare un attimino che prodotti avevano e che cosa servivano.
0: Non spoilerare troppo.
1: No, non dico.
0: Dopo lo mandiamo il compendio, eccetera. Okay. La porchetta di Ariccia, no? Non è famosa.
1: Allora, la porchetta di Ariccia è una delle più famose.
0: Sì.
1: Che ti dirò, io l'ho usata.
0: Sì.
1: In uno degli eventi che ho fatto abbiamo fatto arrivare proprio la porchetta di Ariccia.
0: Ma dov'è Ariccia già?
1: Dov'è? In non lo so neanche.
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa? Esisterà.
0: E tu parli, che tanto te lo dico.
1: No, comunque l'abbiamo usata, ma devo essere sincero che anche qua da noi i nostri macellai la fanno buonissima,
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: Non è poi così complicato. Cioè, non, magari.
0: Nel Lazio. Castelli Romani, 25-30 km a sud di Roma, è famosa in tutta Italia la porchetta IGP.
1: IGP.
0: Ok, scusa.
1: Ok, no, hai fatto bene a dirmelo, perché io ce l'ho scritto anch'io che è la più famosa porchetta di Ariccia, ma poi dov'è gli Ariccia?
0: Ariccia.
1: Però il nome del purcell, l'Ariccia.
0: Ariccia è tutto attaccato, non l'Ariccia.
1: No, no, Ariccia, Ariccia, tutto attaccato.
0: C'è la liscia, c'è la risa.
1: No, e comunque farla a casa non è poi così complicato. Ci vuole chiaramente la pancia del maiale il più possibile. Con la cotenna fuori, la parte piuttosto grassa all'interno, si arrotola mettendo gli aromi che vi piacciono di più.
0: Sì.
1: Quindi il pepe, rametti di rosmarino, il finocchietto che deve.
0: Finocchietto ci va?
1: Sì, non deve mai mancare. E poi ci vorrebbe l'aglio, ma magari ne facciamo una senza.
0: Ok.
1: Ok. Quindi ci vuole l'aglio, poi la.
0: No, va bene. A me piace anche solo l'insalata.
1: L'hai già parlato da Calì. Ecco. E poi che cosa fate? La arrotolate, la chiudete bene con lo spago, fate.
0: Lì serve un sarto, però.
1: Lì sì, dovete essere amici.
0: Tu sei forte, tu ce li hai quegli aghi lì.
1: No, ma non c'è neanche bisogno quasi di cucirla.
0: La chiudi tipo salame,
1: sì,
0: con quella tecnica.
1: Non è una punta ripiena che la devi cucire, questa qui.
0: Okay.
1: La porchetta la devi solamente avvolgere e arrotolare nella corda, no?
0: Okay,
1: in maniera che formi questo cilindro, un po' per dare la forma e un po' per mantenere il gusto all'interno, che gli aromi non si perdano.
0: Sì.
1: E lì magari il macellaio vi dà una mano, no? Perché non è che ne dovete fare una da 10 kg, eh? Cioè potete avere anche la vostra porchettina.
0: Boh, già che sei dietro un lavoro lì.
1: Dove mi mangia bene. Quindi. E poi la si lascia riposare una notte più o meno, in maniera che gli aromi si assorbano bene all'interno della carne.
0: Sì.
1: E poi si parte con la cottura.
0: Ma metti anche del vino, metti qualche alcol.
1: No. Se volete, non è necessario, ma il rosmarino e all'oro si possono mettere.
0: Sì.
1: Poi ci sarà in una qualche ricetta qualcuno che ci mette il vino, la massaggia.
0: Certo. Mi parla, le canta le canzoni.
1: Sì,
0: ok, certo.
1: La lascia in
0: fai yoga con
1: la musica, in maniera che la carne si rilassa tutta la notte.
0: Ok.
1: Poi la si fa cuocere in forno, praticamente prima un po' più forte, sui 200-220 gradi.
0: La crosticina prima.
1: Fai la tua bella crosticina e poi abbassi la temperatura e la tieni sui 140-150 gradi e la lasci cuocere per 3-5 ore. Attenzione, 3-5 ore a dipendenza di quanto sia grande, quanto grande la porchetta, perché tanti poi la farciscono anche al centro con la lonza, no? Mettono la lonza in mezzo e fanno proprio il porchettone.
0: Come fai a capire quando è cotta?
1: Allora, con i nostri aghi da temperatura, la guardate e al cuore deve essere dai 72 ai 75 gradi. E dopo lì la porchetta è cotta, deve girare piano piano.
0: Perfetto.
1: Lì si può pennellare magari con un po' di materia grassa o, ecco, in questo caso un po' di vino, il vostro intingolo preferito, che ognuno avrà la sua ricetta. E non stiamo qua a sviscerare le nostre.
0: Assolutamente. Però se volete mandarcela anche, se non proprio segretissima. Ecco.
1: La porchetta, non la.
0: Allora, ti interrompo, metto una canzone proprio giusta tema, l'ho passata, ho lavorato la sera, in settimana, mercoledì sera, quando l'ho passata questa canzone, Dante, che ci ha scritto anche oggi, diceva, Chef Cava l'avrebbe chiamato Crunchy.
1: Crunchy?
3: Prego, signora.
0: Si intitola Croccante, l'ultimo pezzo di Brusco.

0: croccante ci sta anche con la porchetta.
1: Mamma mia, ma se non ci sta con la porchetta il croccante, ragazzi.
2: Buonasera. Oh, ancora qua stai.
0: E poi oh, De Roma, proprio De Ariccia.
1: De Ariccia. Adesso che abbiamo capito che è nel Lazio.
2: Forma ne vedo croccantissima.
1: Croccantissimo.
3: Ciao, Ariccia è in Lazio. Buona giornata.
1: Grazie mille.
3: E la porchetta di Ariccia è veramente buonissima. Io l'ho mangiata il mese di giugno. Ciao ciao, Michela.
0: Grazie mille Michela.
1: Grazie Michela.
0: Basta un minimo tentennamento, perché ci ho messo poco poi a trovare l'informazione che avevamo già. Ma sono fantastici.
1: Ma noi
0: grazie mille.
1: Sempre sul pezzo.
0: A tutti. Chef Cava, allora, scusa, adesso. Adesso lo invito, oramai è diventato parte fissa della trasmissione, per mesi, settimane mi chiedevo come mai arrivavano qua dei personaggi, oramai ho dato il mio ok al signore del securino, per cui ho detto, se arrivano personaggi strani, fanno parte del gioco di Luca, fallo pure entrare, e questo antagonismo che avevo, che non riuscivo a capire, oramai siamo diventati amici. Perfetto, microfono numero 2, lei è il signor...
4: Bodì, Valerio Cordini. ho sentito che parlavo da porchetta. E udì, avvenisciami.
0: Valerio però.
4: Valerio.
0: Perfetto. Accordini. Accordini?
4: Perché il mio lavoro è l'accordatore di forni per porchetta.
0: Sono mica dei pianoforti i forni però.
4: Ma guarda che bisogna accordare, se no viene a mia febum.
0: Ma va?
4: Certo.
0: È un lavoro diffuso il suo?
4: L'avevo più fare nessuno. La urca più fa nessuno.
0: È come se lo sospettassi. Ok. E lei ha un'azienda? Com'è? Freelance?
4: Accordini forni armonici. Diamo la nota giusta alla cottura.
0: Ah, perfetto.
4: Insomma, mia da di.
0: Che i suoi genitori facevano questo lavoro? Cioè, figlio d'arte in qualche modo?
4: Sono nato sotto il cappello della musica, ma. Ma su mi inventa sta professione chi? Ma l'avevo più fa nessuno. Mia figlia era mia fal.
0: Boh, però essendo l'unico che lo fa, probabilmente sarà anche richiesto sul mercato, immagino.
4: E odio un calì.
0: No. Insomma. Perfetto.
4: Ci facciamo strada.
0: Si è fatto da solo, diciamo, o ha seguito una formazione come tutti gli altri Valeri che sono arrivati? Addirittura qualcuno anche l'Erasmus.
4: Già con anche se mi fio, no? Alla scuola dell'infanzia l'ho fatta al finocchietto selvatico, no?
0: Dov'è?
4: Dove ho imparato il profumo importante, non tanto il sapore,
0: Sì.
4: Fai la scuola primaria, sì. Rosmarino e alloro.
0: Ma dove si trovano questi po'? Cioè, esistono.
4: Crispo, io poi mi. E lì ho scoperto la Roma, però. No?
0: Sì.
4: Le scuole secondarie di primo grado, Aglio Gentile. Caro il Meluca, bocciato. Bocciato, sì, mi sono passato pieni voti.
0: Pieni voti, ok.
4: Poi, dopo, sono del Sud a grado, no? Istituto Tecnico Professionale Porchetta di Ariccia IGP.
0: Ah, quella del Lazio che abbiamo detto, sud di Roma, ok.
4: Con un indirizzo in termoacustica gastronomica.
0: Ah, ok.
4: O fai una tesi,
0: La tesi anche si fa.
4: Dal Do maggiore a 180 gradi, l'accordatura perfetta del forno.
0: Ok, quindi ancora sta col forno e pianoforte che hanno praticamente dei punti in comune, ecco.
4: Deve suonare il forno. Deve
0: giusto,
4: suonare.
0: Giusto.
4: E poi fai l'Erasmus, oramai Savangir, all'Università delle Cotture Lente di Norcia, dove ho perfezionato la tecnica dell'accordatura dei forni a legna.
0: Norcia, insomma,
4: tanta roba, tanta roba.
0: In Umbria, giusto, Norcia?
4: Sì, proprio lì.
0: Perfetto. Quindi lei va in giro, c'ha un suo furgoncino, c'ha la cassa degli attrezzi, com'è che funziona?
4: Allora, c'ho il mio furgone,
0: sì.
4: L'Invisibile Pork, la vendi su, insonorizzato, si avvicina ai laboratori, accorda forno e riparte senza lasciare traccia.
0: Ma lo fa di notte come lavoro, com'è che deve essere abbastanza visibile, invisibile?
4: Una volta si faceva da dì, ma mo'. Sti ostia, i fan cos da notte con le basse temperature, lunghe cotture.
0: E l'han fregata allora.
4: E l'han fregata, ma tocca le vostre. E allora stavo in giro da notte e lì alle più se faccio perché non avevo proprio nessuno.
0: Ok, fai col forno Invisibile Pork, quindi.
4: Invisibile Pork, ma avevo nessuno.
0: Certo.
4: Sì.
0: Ha un'attrezzatura specifica per fare questo lavoro?
4: Col diapason termico, l'accordatore cromatico, il crostofono digitale e il.
0: Crostofono,
4: il termo accordimetro a valvole.
1: manca mo' a valvole, le mie non mo' digital, però ci sto lavorando,
0: No, boh, ma valvole come una volta, insomma, con gli amplificatori, come la valvola, insomma, nel mondo musica è ancora qualcosa che vale.
1: Che, la manca mo', ma insomma, sì, sì. Il digital si fa in fatica,
0: Sì. Certo, ok. Come tutti gli altri Valeri che arrivavano qua e sfoderavano quelle frasi d'effetto, no? Anche lei avrà la sua, è stato un da buon Valeri,
1: sì, ma oramai se il forno è stonato il risultato è rovinato.
0: Sì, questo è giusto, in effetti.
1: Io non alzo la temperatura, alzo il livello.
0: Giusto, questo mi sembra corretto.
1: Prima si accorda, poi si cuoce. Perché mi chiedo un aneddoto, no?
0: Ah, vabbè.
1: Sì. E così cubuccia la porchetta. Perché il crack era in si bemolle invece che in do maggiore.
0: Ai ai ai, è un po' calante.
1: È un po' calante. Sì. Allora, lui, da quando gliel'ho detto, tutte le volte prima accorda il forno per avere una cottura omogenea della porchetta. L'è contentissimo.
0: Ma fantastico. Ma lavora anche con chef Stellati?
1: Per adesso no. Per adesso no.
0: Speriamo. Valerio, grazie mille. Se vuole tornare, Rete 1 è in fondo. Eventualmente.

0: Eh beh, Insane in the Brain sembra che fosse la canzone più indicata dopo l'ospitata di Valerio. 17:21, questo è il gioco del Luca. E poiché evidentemente ho chiesto a Valerio, che era qua prima, a Cordini, se lavorava anche per i Chef Stellati, si vede che qualcuno sono fischiate le orecchie, e quindi do il benvenuto allo chef stellato Crevette Suzette.
1: Mais bonjour, ben trovati.
0: Bonjour.
1: Vi ricordo che non sono stellato, ma sono stallato.
0: Stallato.
1: Cioè, ma ho sentito quello di prima, ma potrebbe vendermela la porchetta o venire ad accordarmi il forno.
0: Ah, perché ce l'ha scordato lei.
1: Je ne sais pas, devo provare. Io non ho quell'orecchio assoluto, come fosse al signore di prima.
0: Esatto, avrà il naso assoluto da buon chef stellato, giusto?
1: Il palato.
0: Sì. Allora, sentite, oggi stiamo parlando di porchetta, di ricordi anche delle vacanze. Lei è andato in vacanza?
1: No, si lavora, si lavora.
0: Ok.
1: E si fatica.
0: Voilà. Anche lunedì.
1: Ma lunedì è un giorno triste, lo dico sempre.
0: Sì, fa ridere la cosa del lunedì.
1: Sì. Ma io ho la mia ricetta della porchetta che facciamo nel nostro ristorante, eh?
0: Sì, ha una vostra specialità anche in Francia.
1: È una delle tante specialità che abbiamo da noi, la porchetta è una poesia che cuoce lentamente,
0: sì.
1: E non deve essere mai triste come il lunedì.
0: Giusto.
1: Se è impossibile, eh? No. Si parte da un grande taglio di carne di maiale,
0: sì.
1: Di cochon, che viene aperto con eleganza. Poi insaporito con sale certamente, Poi mettiamo pepe, aglio, je sais che l'aglio è già un alimento difficile per tanti, Del rosmarino,
0: sì,
1: del finocchietto selvatico,
0: sì.
1: Si arrotola con savoir-faire, attenzione.
0: Un altro ingrediente,
1: savoir-faire, sì. È un modo d'essere. Si lega con patience,
0: sì.
1: E si lascia cuocere lentamente per diverse ore,
0: senza fretta.
1: Ci vuole patience, finché l'interno diventa morbido, succoso, e l'esterno si veste di una crosta dorata, croccante, magnifique.
0: Mamma mia, sembra di vederla.
1: A quel punto,
0: bene.
1: Sì. Quel punto dovete prendere du pain fragrante, leggermente tiepido,
0: sì.
1: E aggiungetevi la porchetta senza schiacciarla, Va accarezzata.
0: Va accarezzata, certo.
1: Come una vera dichiarazione d'amore. Ogni morso deve essere il suo equilibrio, il suo charme e la sua petite émotion gastronomica. Niente salse, évidemment, S'il vous plaît, per favore, La protagonista deve restare lei, sans aucun doute.
0: Ok.
1: E ricordate,
0: sì,
1: mère chère amie, che in cucina la fretta è il nemico del bon goût. La patience, invece, è l'ingrediente segreto che nessuno scrive mai sulla ricetta, E ricordate sempre che il mio motto, un panino ben fatto, non riempie soltanto lo stomaco, ma il fa battere le cœur. Merci e au revoir a tu e buon appetit.
0: Quanta poesia. Grazie.

0: Emerald con Liquid Lunch. Anche questa qua mi sembrava abbastanza indicata. Quindi. Allora, prima roba. A gonfie mele, Dante ci manda un'immagine di un frigorifero. Sarà fruttariano, Dante, mi sa.
1: Allora, oggi, visto che non è proprio una puntata per vegani, perché abbiamo parlato di porchetta tutto il tempo, Dante compensa con un frigo pieno di frutta, non solo mele, ma ci sono anche carote, albicocche, pesche, un cavolo bianco, barbabietole, banane, che ne è andato tutto.
0: Sì,
1: bello.
0: Mele però ne ha, sia rosse che gialle, adesso non so
1: le gala, le golden,
0: ecco, bravo,
1: voilà, queste
0: bravo,
1: qua.
0: Perfetto, bravo Dante, perfetto. Allora, torniamo alla porchetta. Dicevamo prima di non spoilerare troppo, perché tu, microfono alla mano, ti sei infilato in questa situazione medievale.
1: Esatto.
0: Com'è che erano vestiti i personaggi?
1: E allora tu c'erano gli accampamenti, c'era chiaramente tutti i borghi toscani, grosso modo, hanno delle mura perimetrali, se non un castello addirittura.
0: Sì.
1: Monteriggioni, dove mi trovavo.
0: Provincia di?
1: Siena.
0: Ok.
1: E quindi c'era questo bellissimo castello su un piccolo promontorio, e all'interno c'erano tutti questi figuranti, dei cavalieri che non è che giostravano perché non c'erano i cavalli, però se le davano giù con le spade, le armature.
0: Poi c'era qualcuno che suonava, o sbaglio, che ho visto qualcosa?
1: Allora, c'erano in giro dei musicanti, adesso io gli strumenti...
0: Una cornamusa,
1: tipo
0: ricordo,
1: una cornamusa, ma non so se era proprio una cornamusa, c'erano i tamburi, c'erano le varie chitarre, che poi tanto chitarre non sono, magari con tre corde, adesso non so come si chiamano.
0: Sì, comunque strumenti un po' medievali.
1: Strumenti medievali, c'erano un gruppo itinerante per il paese, poi ce n'era un palco fisso dove suonavano e cantavano.
0: E tu hai deciso, ma l'avevi già premeditata l'idea dell'intervista?
1: Allora,
0: o ti è venuta così da un
1: momento? No, mi è venuta così sì, proprio, proprio di pancia, che tra l'altro, se seguite la mia pagina Instagram, dopo questa sera pubblico anche il video, perché abbiamo fatto anche il video.
0: Ah,
1: sì, perché era una video intervista, no? E potete vedere un po' i personaggi che girano intorno a questo festival, perché poi c'erano tutte le bancarelle, c'erano anche i mestieri del tempo, c'era chi faceva la carta, c'era chi vendeva oggetti vari, da vasellame ad altre cose, quindi tutto il paese era...
0: C'era tanta gente anche?
1: C'era un discreto pubblico, sì. C'era anche il mago, tra l'altro. Io sono andato a...
0: Mava, il tuo concorrente.
1: Sono andato a vedere. Poi
0: collega.
1: Poi c'erano anche i giochi tutti in legno, naturalmente. C'erano i giocolieri, funamboli, c'era un po' di tutto.
0: Bello, insomma.
1: Bello, bello, carino. A me queste cose piacciono un sacco.
0: E quindi hai uscito, come si dice in medievale.
1: Ho uscito adesso, per fortuna che con i telefoni che abbiamo non c'è bisogno di avere microfoni, cuffie o altre cose, e abbiamo fatto due chiacchiere con la signora che c'era lì.
0: Sentiamo.
1: Salutiamo Raffaella. Un gustoso sabato a tutti dallo Chef Cava. Siamo in Monteriggioni, in Toscana, e siamo al Festival Medioevale. E siamo qua in una bellissima bancarella dove ci sono dei prodotti che sono veramente interessanti. Adesso ce li racconterà
2: la
1: Raffaella, e ci dirà un attimino che cosa state facendo e cosa state vendendo in questo fantastico paese, borgo medioevale.
2: Sì, allora qui siamo in Monteriggioni, è un borgo di 150 abitanti in provincia di Siena, e ogni anno nel primo weekend di luglio, o secondo a seconda di quando c'è il palio, facciamo il Festival Medievale. In questo momento, a questo banchetto, serviamo alcuni prodotti che, secondo la tradizione medievale, vengono rivisitati e consistono.
1: C'è anche il folklore, si sente sotto il folklore del momento. Non c'è problema, noi andiamo avanti.
2: Allora, noi facciamo una favolosa schiacciata con porchetta, senape e miele, oppure una schiacciata con la ribollita toscana, che è molto, con una crema di formaggio e delle cipolle caramellate.
1: Le ho provate entrambe, vi posso garantire che sono veramente una cosa pazzesca.
2: Poi abbiamo i crostoni tipici toscani, abbiamo il crostone alle acciughe sotto pesto, il crostone con le bietole, i ceci e il rigatino. vino, e poi abbiamo il pasticcio di pollo alle erbe.
1: Con voi non vedete, ma me lo sta indicando ed è bellissimo da vedere.
2: Il pasticcio alle uova con formaggio e pancetta, e poi come dolci abbiamo una torta carote, mele e limone.
1: Che provo adesso?
2: È una torta alla ricotta, zafferano, uvetta e fighi secchi.
1: Guardate, io non so cosa dire, voi dovete sentire anche i profumi, che è veramente pazzesco. Ringraziamo Raffaella, che è stata gentilissima. Da Monteriggioni è tutto, vi ringrazio e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti.
3: Il gioco del Luca.

0: il concerto di Angelo
1: Brunetta. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino
2: e venne il macellaio che uccise il coro
0: per fare la porchetta,
3: per fare la porchetta. Però lì era il toro.
0: Beh, Angelo Branduardi è comunque uno dei portavoce della musica medievale, strumenti, con esso sembrava un po' uno scherzo, ma ci sta, ci sta. Allora, caro Chef Cava, riepiloghiamo. Allora, grembiule l'abbiamo regalato a Chiara di Gentilino, che ha già preso, ha già messo in agenda, ha già agendato
3: di mandarci il fatto di mandarci a
0: perfetto. Gli sventolini sono sventolati, uno allo stallo, uno a Stabio e uno a Bedano, a casa di Marco. Perfetto. Ora, nel conteggio qua...
3: ci mancano... ci mancano le infradito.
0: Un paio.
3: Un paio di infradito.
0: Un paio, tra l'altro, bisognerà decidere anche M.O.L.
3: Esatto.
0: Quindi, com'è? Già. C'è già te il foglietto, quindi dal 30...
3: Dal 38 al
0: 43.
3: La M è 38-40 e poi c'è dal 40 al 43 la L.
0: Perfetto, quindi se hai il 37 o il 44 sei già fuori dei giochi.
3: No. O le metti larghe, le metti larghe o ti avanza fuori le dita,
0: esatto,
3: vedi tu.
0: O tipo surf le metti, sì. Saltello. Devo trovare poi anche delle scamotage nella vita, ci sta. Quindi, cosa hai pensato? Prima, allora, quando pensavo che eri lì ad ammizzare il
3: fuoco. Sì, ho pensato che potreste mandarci
0: sì.
3: l'emoji più coerente con la puntata di oggi.

0: suo indirizzo è già sopra, perfetto.
1: Il suo indirizzo è già sopra.
0: Sì, ok.
1: È chiaro che se poi arrivano tutti uguali è un po' un peccato.
0: Cioè,
1: adesso dopo valuteremo e premieremo anche una sorta di originalità.
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Ok.
1: Allora, Chef Cava, 17.39, queste due ore insieme stanno galoppando così come i cavalieri medievali in Toscana. È il momento, però aspetta, allora, visto che è il momento, devo mettere anche questa
0: la sigletta.
1: Sì, certo. Al gioco del Luca, un cuoco al concerto!
0: Ed eccolo qui.
1: O ai concerti.
0: Vabbè, ma era un concerto che valeva doppio.
1: Che valeva doppio?
0: Che allora, valeva doppio.
1: Qualche settimana scorsa.
0: Settimana scorsa?
1: Sì.
0: Quasi due settimane fa ora.
1: Quasi due settimane fa hai preso coraggio e varcato il Ceneri.
0: Ho detto ci vorrà la carta d'identità, mi lasceranno passare, ci sarà ancora il casello.
1: Ti sei vestito da cespuglio.
0: Sì, insomma, tutte le cose che mi metto, ho detto.
1: Perfetto. E con questo coraggio in mano sei arrivato fino a Locarno.
0: Mamma mia, oh.
1: Hai messo Google Maps o ce l'hai fatta?
0: È stata dura, ma
1: ti fermavi a chiedere.
0: Mi sono fermato a chiedere un paio di persone.
1: Lor signori!
0: Sì, lor signori.
1: Piazza Grande.
0: Orsu dunque. Dove
1: no,
0: sei?
1: Non eri più al medievale.
0: No,
1: ok.
0: Era in persona.
1: Ma delle volte.
0: Ma non si sa mai, dopo lì si fa confusione un attimo, no?
1: Perfetto, quindi anche tu uno dei N.000 che
0: hanno trovato un biglietto da Moonestar.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: E nella fattispecie eri lì per...
0: Allora, per Noemi,
1: sì,
0: che ha aperto il concerto.
1: Sì.
0: E Max Pezzali, che l'ha chiuso.
1: Perfetto. Noemi, che era ancora in grado di capire dove finiva il palco.
0: Esatto. C'era sotto un gruppo di persone che diceva ferma lì.
1: Esatto. A Locarno previdenti, la sicurezza fa parte già dell'organizzazione.
0: E la tenevano sul palco.
1: I pompieri come quando dai giù, vieni!
0: C'era sotto il materassino per prenderla. Buona. Poverina, salutiamo Noemi.
1: Salutiamo. Può capitare.
0: Ricordiamo che Noemi, ahimè, una settimana dopo è caduta dal palco. Quindi lì non è caduta.
1: Cammina e palche finiscono.
0: A un certo punto finiscono.
1: È così. Vabbè.
0: Però devo dire che lei veramente una bella voce soul, una bella voce importante, blues. Ecco. È simpaticissima.
1: Sì.
0: Interagiva molto col pubblico. Ha fatto un bel repertorio delle sue canzoni più famose.
1: Sì. Musicista, quindi suonava anche, immagino, oltre a cantare.
0: Allora, ha suonato la chitarra classica, aveva percussioni, la tastiera e un basso.
1: Tastiera già mi piace che non è pianola, però.
0: No, è tastiera. Tastiera c'era tastierista, percussionista e il basso, la chitarra elettrica. Sì.
1: Sì.
0: Quindi c'erano...
1: Quanto ha suonato? Quanto ha cantato? Quanto era il concerto?
0: Ha cominciato alle 7:30.
1: Quindi ancora
0: la cosa
1: chiaro,
0: che mi fa ridere, sui biglietti non c'è scritto l'orario dell'inizio del concerto. C'è scritto apertura cancelli alle 7.
1: Sì.
0: Te dici, vabbè, di solito non cominciano mai così. 7:34 lei era sul palco, hanno cominciato a cantare fino alle 9. Poi c'è stato lo switch, cambio palco.
1: Però, sì.
0: Che lì cambiano proprio tutto, portano via tutto e rimettono giù tutto, Non c'è
1: una mezz'ora.
0: 9:30 poi ha cominciato
1: quella mezz'ora lì. Cosa fanno? Mettono musica diffusa,
0: c'era
1: il mago, un salto in banco, la riffa, cos'è che ha fatto?
0: Sì. c'erano un po' di comunicazioni varie di servizio e un po' di musica di sottofondo. Tra l'altro un caldo, madonna santa.
1: Caldo tremendo, acqua confiscata tutta perché entrare con l'acqua, ombrelli anche perché poi a un certo punto davano anche...
0: Fatto due gocce d'acqua, ma proprio due.
1: Due. No, però mi dicevi che si è alzato un vento a un certo punto.
0: Allora, si è alzato un vento verso la fine del concerto di Max Pezzali, si è alzato un vento importante che hanno dovuto mettere in sicurezza il palco, si è fermato il concerto, hanno messo in sicurezza tutto.
1: Se no effetto vela, rischiavi di trovarlo poi a Muralzo.
0: No, veniva in Piazza Grande. Veniva verso la piazza perché il vento tirava verso dentro.
1: Ascona,
0: c'è stato tutta la... Io non neanche volerlo, a un certo punto mi sono trovato una bottiglietta in mano della zona VIP perché è volato giù tutto, no? Sì, mi sono trovato l'acqua.
1: Pensavo Moshadon.
0: Ho detto, ma che mago, e track, e mi sono trovato la bottiglietta d'acqua in mano. No, comunque.
1: Si è sentito un po' VIP in quel momento.
0: Sì, in quel momento lì. Per fortuna che non l'ho presa in testa, sennò mi sentivo in un'altra maniera.
1: Un po' male in quel senso lì.
0: Comunque, quindi, ti dirò, volevo fare una...
1: Sì.
0: Il nostro buon Max, che gli vogliamo bene tutti, ce l'abbiamo nel cuore, oramai la mia generazione, sono cresciuto con le sue canzoni, la voce faceva un po' fatica.
1: Faceva un po' fatica.
0: Faceva un po' fatica.

0: dico, sì.
1: Però era reduce anche da una tournée,
0: da una tournée importante. Una settimana prima è stato a San Siro, ha fatto il suo San Siro, ha fatto diversi stadi, quindi sì. Però devo dire che non è un gran chiacchierone, arriva ciao Locarno e buonanotte a tutti e voilà, e le parole che ha detto,
1: sì,
0: però non ha,
1: e che repertorio ha,
0: tutto il suo repertorio classico,
1: 883 a go go,
0: sei un mito, hanno ucciso l'uomo ragno,
1: faceva cantare la piazza, c'erano dei momenti,
0: allora,
1: in cui
0: ha fatto una canzone dove ha fatto interagire la piazza, sì, e cercava di,
1: tu le sapevi tutte o c'era qualcuno, aspetta, questa,
0: allora,
1: qual è,
0: ma sai che le ultime magari non proprio tutte a memoria, poi piano piano le parole ti vengono, ma comunque le vecchie, sì, le vecchie
1: vabbè,
0: cioè. Vabbè.
1: Ma sposta gli accenti anche nelle ultime, perché insomma Max Pezzali era abbastanza famoso anche di quello, non nelle parole, lui
0: per riuscire a trovare la rima giusta,
1: o la, adesso nella trap e tutto è abbastanza, con i pinguini oramai è all'ordine del giorno, che però lui fu uno proprio degli antisignani, doveva portare questa cosa,
0: precursore di questo genere. No, comunque carino, sempre bello vederlo, sempre la piazza canta tutta, sì quello sì.
1: Telefonini tutti su così a go go, com'è che sono i concerti
0: adesso? È vero che io il primo, perché non è che mi distacco da questo esercizio, però sono tutti abbastanza presi a filmare, a fare, e magari non ti godi proprio il momento, no? Dovresti goderti un pochettino di più il momento del
1: tutti
0: concerto.
1: Tutti lì così che cantano i pezzi di Max Pezzali mentre si riprendono.
0: Voilà, tipo
1: quando no, ucciso ogni riferimento è puramente
0: casuale, vero?
1: Casuale, sì.
0: Comunque sì.
1: Grazie mille per la tua recensione.
0: Prego.
1: It's only rock and roll. Sono solo
0: tra l'altro un aneddoto simpatico, il suo tastierista era ex tastierista dei Gotthard.
1: Pensa come uno può cambiare la
0: perché di fatti io guardavo su e dicevo, ma c'è la maglietta dei Gotthard, era lui, ha detto ex tastierista Gotthard,
1: fantastico, ha fatto un pezzo un po' heavy metal rock,
0: anche credo di Cuor Leone,
1: buttato dentro Heaven anche a un certo punto
0: ma mettila, no, che
1: no, e falla una dei Gotthard già che sei lì. Ci ascoltiamo sia Noemi che le 883, si canta tra un po',
2: cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo.

0: Allora, da questa domenica, da domani, insieme a un'ora per voi che ci sarà alle 13, tra l'altro domani mi trovate come conduttore non di bus ma di We Are The Champions, quindi ecco, vedi che c'ha fame, che quindi domani mattina sarò qui a farvi compagnia e altre regalie, vedremo cosa sarà il protagonista, eccetera eccetera. Però Fabio, collega insieme a Mattak, la domenica pomeriggio dalle 15 alle 17, questo poi a seconda che c'è sport e musica, questa domenica ad esempio dalle 16:15 c'è sport e musica, bisogna un attimino capire, però in generale dai un taglio alla canicola con Cool Tape, l'unico programma radiofonico in grado di convertire qualsiasi cassa in un ventilatore di lusso. La domenica tra le 15 e le 17, appunto in questo caso finale 16:15, domenica domani, Fabio, Delta Brain, Simensu, Kematak ti servono brani così freschi da doverli conservare in frigo, bassi così potenti da eliminare pure la polvere più ostinata e un'ora di DJ set talmente fresh da trasformare la musica house in una musica igloo, ok? Quindi in effetti, se vedi nell'angolo quel coso lì nero...
1: Ah, ma era il freddo che arrivò qua!
0: No, non è il pinguino, ma quello è la console, però che usano per fare... Ecco, il programma è registrato, lo fanno, va bene, in settimana, però prendono quella console DJ, lo fanno, eccetera. Quindi da domani ci sarà anche quello. Chef Cava, abbiamo trovato a chi regalare, che le... emoji ci sono arrivati innanzitutto?
1: Allora, sono arrivati tutte le emoji dei porcellini, chi il naso, chi il maialino intero, chi ha mandato anche l'osso tipo dei Flintstone lì, il pezzettino di arrostino.
0: Sì, vero, bello.
1: Comunque tutti coerenti, eh?
0: Molto bene. E anche qui abbiamo estratto, a chi mandiamo? Dove li mandiamo? Cosa facciamo?
1: Allora, li mandiamo a Elena Piasini.
0: Esatto, Elena Malcantone, Massimo. Ok, sì. Arriva. Allora, prima di concludere, quindi grazie mille, come al solito ringraziamo tutti quelli, già allora faccio invia, Sventolini a posto, Fredita a posto, Grembiule a posto. Tutti quelli che hanno scritto, tutti quelli anche che non hanno fatto. Programmi per la serata, Chef Cava.
1: Vado a casa, vado a recuperare mia figlia.
0: Sì.
1: Lemmina, poi andiamo a casa. E facciamo un po' di mise en place anche stasera. Domani ho gente a pranzo, abbastanza importante.
0: Abbastanza importante.
1: Quindi, anzi, non direi abbastanza, importantissimo.
0: Importantissimo.
1: Quindi devo cucinare.
0: Quindi ti fanno lavorare anche quando non lavori, cioè una sorta di.
1: Domani è un piacere.
0: Un piacere.
1: Sì.
0: Allora, guarda, facciamo 30 e facciamo 31, visto che sono le 56. Ce l'hai la poesia?
1: Ce l'ho, pronti.
0: Finisci allora.
1: Allora, tra una crosta e un gran profumo, siamo giunti in fondo, ma senza fare fumo. Abbiamo giocato con gli indizi e con allegria, finché qualcuno ha detto: la risposta è proprio mia! Valerio, col suo orecchio sopraffino, ha accordato il forno con un magico inchino. Se il forno è stonato, il risultato è rovinato. E il suo motto più famoso è mai dimenticato. Poi Crevette Suzette, con charme e fantasia, ha cucinato l'amore in gastronomia. Tra un bonjour, un merci e un buon appétit, ci ha ricordato che il gusto rende tutti più uniti. E adesso il tempo è proprio scappato via, ma il buon umore resta in compagnia. Da Rete 3, dal Gioco del Luca, da Luca Rudboy e lo Chef Cava, un saluto che non traballa. Buona settimana, con gusto e allegria, che il profumo delle cose buone vi faccia compagnia. E ricordate, amici, con il sorriso in visiera la vita è più saporita, quando la si gusta tutta intera.
0: Chef Cava, grazie mille.
1: Grazie,
0: sabato Lucchino. Prossimo facciamo una pausa, il primo d'agosto non ci sarà il Gioco del Luca, torna l'8 di agosto, purtroppo senza
1: non
0: di
1: ci
0: te
1: sono io.
0: Ci sarà però la Vale con i suoi quiz, eccetera eccetera. A Ferragosto mi ritrovate
1: presente.
0: Perfetto, grazie mille a tutti.
1: Grazie, ciao a tutti,
0: a domani,
1: ciao.
2: My name is Luca, il Gioco del Luca.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18.
0: Rete 3.
1: Diamo ancora un ultimo sguardo. Le previsioni del tempo per domani a questo punto: in tutto il paese nuvoloso, con piogge temporali e con temperature comprese tra 18 e 26 gradi al sud, tra 16 e 29 gradi al nord. Per quanto riguarda il traffico, via Suisa, segnalarmi che sulla 2, prima del portale sud della galleria, ci sono ancora 3 km di colonne e 30 minuti di attesa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 vengono segnalati forti rallentamenti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. Oltre confine, un turista olandese verso mezzogiorno e mezzo è scomparso nelle acque del lago di Como al largo di Menaggio. L'uomo si era tuffato da una barca noleggiata per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà. 200.000 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa degli incendi boschivi che da giorni imperversano nel sud-ovest della Francia. Quasi 33.000 gli ettari andati in fumo solo nel dipartimento francese della Gironda. Fiamme fuori controllo e 45.000 sfollate anche in Spagna, nelle regioni di Madrid e di Avilà. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice, è stato rimosso dall'incarico. La decisione è stata presa ieri a New York da 82 stati sui 125 che riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli. La tappa regina del 113esimo Tour de France, con arrivo per il secondo giorno consecutivo sull'Alpe d'Huez, è stata vinta non dal fenomenale Tadej Pogacar, bensì da Richard Carapaz, autore di una prova di stoicismo. Lo sloveno, che con ogni probabilità vincerà il suo quinto tour, ha concluso in quarta posizione dietro Evenepoel e Kuss, accompagnando il compagno di squadra Isaac Del Toro e facendoli da gregario in ottica maglia bianca. Passiamo al calcio, perché ufficialmente è iniziata la Super League. Sono due le partite in corso dalle 18, Servette Basilea e Losanna Grasshopper, alle 20:30 poi Lucerna contro Thun. Il calciomercato ora: Mattia Bottani potrebbe essere un nuovo giocatore della Collina d'Oro, formazione di Prima Lega Classic. L'ex bianconero oggi ha disputato l'amichevole contro il Chiasso vestendo la maglia dei Sottocenerini, ma non vi è ancora l'ufficialità. Da chi ha vestito la maglia del Lugano a chi potrebbe indossarla a breve: il 18enne nazionale uzbeko, due partite ai mondiali, Beruz Karimov, terzino destro in arrivo dal Surkon Termiz, come anticipato dal portale Contropiede. Anche in questo caso non vi è ancora nulla di ufficiale. Continua il periodo difficile per il Bellinzona. Dopo la retrocessione in Prima Lega Promotion, i Granata sono alle prese con un blocco di mercato imposto dalla FIFA. Come spiegato dalla presidente Renato Sergi, prima di tesserare i giocatori, che da un mese si stanno allenando al comunale, bisognerà attendere il nulla osta dal principale organo calcistico. Chiusura dedicata alla Formula 1 e a Lando Norris, che nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria ha interrotto il dominio Mercedes. Il pilota delle McLaren partirà infatti in pole position nella gara di domani, davanti alla Ferrari di Leclerc e davanti a Kimi Antonelli.

0: Day, lo sai.
1: Full tape, full tape, full tape. Che bello!
0: La gente non sa qual è la vera sigla, perché noi ci cantiamo sempre sopra. Non ve lo diremo mai.
1: Ma no, che ogni volta la riregistriamo e quindi la facciamo sempre diversa, è quello.
0: La metteremo in free download per i più appassionati.
1: Allora, buongiorno a tutti quanti. Questo
0: buongiorno,
1: è
0: Cool raga.
1: Tape con Mattak
0: e Delta Brain.
1: Siamo qui pronti a portarvi un bel po' di musica fresca.
0: A rinfrescarvi.
1: A rinfrescarvi ovunque voi siate, ovunque, anzi, qualsiasi cosa state facendo. E io voglio partire subito con un pezzo non originale, ti piace?
0: Mi piace.
1: Ti piace?
0: Riprende, chi riprende?
1: Riprende.
0: No, facciamoglielo indovinare da casa.
1: Ah,
0: vediamo.
1: Bravo! 079-873-8073, diteci chi è stato ripreso in questo pezzo intitolato La Magnana.
0: È facile, eh?
1: La Magnana?
0: Caffè.

0: Quando sento questi pezzi ho sempre un po' il dubbio che ci sia l'intelligenza artificiale di mezzo per come suonano.
1: Ok, lo senti troppo perfetto?
0: Sì, c'ha delle robe.
1: Allora, o il producer è forte
0: che potrebbe,
1: o il producer sembra un'intelligenza artificiale. Però se sembra un'intelligenza artificiale non è un buon segno.
0: No, esatto. Però vabbè, il pezzo comunque funziona, riprende uno dei brani. Vabbè, Bad Bunny è stato uno degli artisti più importanti dell'ultimo anno, si è esibito al Super Bowl ed è stato ripreso appunto una parte di un suo pezzo all'interno di questo La Magnana Caffè di Malo Show. Ma lo show continua.
1: Oh mio Dio, vabbè, non so se mi riprenderò mai da questa battuta.
0: Sì, ce la fai.
1: Ma il nostro secondo pezzo che ho scelto io, ragazzi, che mi ha accompagnato in diverse stati, si chiama Un'altra Brasca. E secondo me è abbastanza underrated. Non ho mai sentito su nessuna emittente, me lo sono trovato io da solo. Anche se artisti che comunque vengono ascoltati, come ad esempio Carl Brave, che
0: è stato anche uno di quegli artisti che d'estate si fa sentire spesso.
1: Si prendeva la sua fetta.
0: Esatto.
1: Carl Brave, che ovviamente in italiano è Carlo Coraggio.
0: Sì, incredibile.
1: Che una volta l'hanno scambiato per Carlo Corallo. Infatti Carlo Corallo doveva suonare tipo in Sicilia, così. Addirittura in Sicilia, che è gravissimo perché lui è siciliano. E aveva scritto l'articolo, c'era scritto Carl Brave perché era Carlo Coraggio.
0: No.
1: Gravissimo. Vabbè,
0: quindi
1: vabbè,
0: tutti i fan completamente confusi.
1: Sì,
0: non sapevano
1: pienone
0: quale concerto
1: perché stava... Carl Brave. No, scherzo. Però vabbè, i giornali. Vabbè, sediamo un velo pietoso.
0: Può succedere.
1: Vabbè, stiamo parlando di Carl Brave insieme a Gemello, sempre di Roma.
0: E poi Gemello aveva iniziato col Truce Clan.
1: Esattamente.
0: Mi fa ridere pensare uno del Truce Clan con Carl Brave e
1: insieme a DJ Gengis.
0: Che fanno questa roba qua.
1: E allora ci cilliamo, ci rinfreschiamo, ci diamo una rinfrescata con questa indie a cassa praticamente dritta.
0: Sì.
1: Perché non ce ne frega nulla e ci piace così.
0: Un'altra Brasca.

0: Day.
1: Lui parlava di zombie, bare e adesso...
2: Tra l'altro anche DJ Gengis, la Tucci Clan,
1: è vero.
2: Insieme a Gemello, con Carl Brave. Perché? Perché DJ Gengis è molto versatile. Ha avuto un sodalizio molto lungo col Tucci Clan, ma fa anche queste cose molto più indie, diciamo, spazia su molti generi. E questa era un'altra brasca.
1: In questo caso tutti romani.
2: Esatto.
1: Tutti romani sulla
2: esattamente.
1: In generale. Adesso andiamo su un'altra ritmica, perché ho beccato questo pezzo tramite un mio amico che è molto ossessionato da questi Skinner Brothers, che hanno fatto un nuovo album quest'anno che si chiama Pie and Mash. Pie and Mash. Loro che tra l'altro noi abbiamo scelto il brano che ha lo stesso titolo proprio del
2: omonimo
1: disco. Esattamente. Loro sono dei pazzi indie rock londinesi.
2: I ragazzi sono pazzi.
1: Sono pazzi. Però sono anche molto freschi in tutti i sensi, perché non è che esistono dagli anni 90, sono del 2018, e dal 2018 che fanno musica, e fanno musica molto molto molto molto fresh. Secondo me adatta per una giornata come questa. Quindi te la faccio sentire e poi magari ti dico qualche curiosità dopo.
2: Roppala.
3: I said know your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: Skinner Brothers, Pie and Mash, che riprende questo piatto londinese di carne e purè. È così, si chiama, è una
1: carne
0: porta.
1: Purè. Ma infatti mi stavo esattamente chiedendo cosa volesse dire.
0: Dai, ci siamo arrivati.
1: Bello, bello.
0: Ci
1: ma i titoli arrivati. Strani dei dischi con i titoli strani sono i migliori.
0: Ci piacciono, sì, ci piacciono. Poi loro anche una roba super curiosa e carina che hanno è che sono super indie, proprio indipendenti totali. Cioè si pubblicano, si scrivono, fanno tutto da soli e nonostante questo riescono ad arrivare a un sacco di persone.
1: Beh, vincente questo modus operandi. Al giorno d'oggi tanti sono indipendenti.
0: Sì, è cambiato
1: perché
0: tanto.
1: Firmare per un'etichetta, se non sei grosso, può essere più un problema che una soluzione a volte.
0: Certo.
1: Anche perché se poi tu non rientri coi soldi promessi, loro non ti cagano più.
0: Poi abbiamo visto che con il tempo anche tanti artisti, noi siamo molto appassionati di rap, si sono fatti la loro etichetta discografica personale proprio per ovviare a questo problema.
1: Sì, ma anche tipo ad esempio Griselda hanno un po' creato questa wave che anche gli underground possono fare i soldi, perché solo i mainstream possono fare i soldi? Io sono underground, faccio tanta musica indipendente e mi posso fare i soldi.
0: Giusto.
1: E non esiste che solo i mainstream, e questa roba è figa secondo me, perché poi sprona anche gli artisti a non per forza firmare per un'etichetta, ma a farsi la propria etichetta o pubblicare per i fatti suoi e farsi i suoi soldi.
0: Un tipo che ha pubblicato per i fatti suoi è anche questo pazzo che avevamo beccato su Instagram un bel po' di tempo fa.
1: Sì, diciamo, ma quando esce sto pezzo che lo voglio passare a Cool Tape?
0: Ecco, finalmente.
1: O a quattro quarti o da qualche parte, fatemelo passare.
0: In tante parti.
1: Perché è un tipo super fresco.
0: Sì.
1: Si chiama Quasi.
0: Esatto.
1: Anche lui, UK.
0: Non è che si chiama Quasi così, si chiama proprio Quasi.
1: No, si chiama Quasi. KWAZI. E faceva questo pezzo super fresco campionando un gruppo famosissimo che vi faremo indovinare. Anche
0: qua,
1: questo.
0: Anche qua, vabbè.
1: Scriveteci, diteci da che pezzo famosissimo viene. E ho visto questo reel che bounzava a destra a sinistra e finalmente, ragazzi, possiamo dirvelo, è uscita e ve la facciamo sentire.
0: Si intitola
1: Real Good.

0: badadam, badadam, badadam.
1: Quando suona One Love
0: Original.
2: Fortissimi.
3: Sai cosa mi viene da dire?
2: Vai.
3: Bombo Class. Oppure clippato l'audio. ma perché veniva da dentro.
2: Ci vuole, ci vuole. Ina Cantina. Badadan. Questo è il titolo. Se volete cercarli, li trovate con questo titolo per l'appunto.
3: Insieme a Ram Jam e Mene. Li abbiamo sgamati. Dov'è che li abbiamo sgamati?
2: Li abbiamo beccati ovviamente sul web a Real Talk.
3: Sì, era una di quelle side puntate di Real Talk, non quelle in studio per intenderci.
2: Che lo diciamo, è uno di quei format che su YouTube si trova con Bosca,
3: Kuma.
2: Esatto.
3: Ed è un format che invita i rapper italiani in genere a sputare barre, a fare proprio il rap crudo, diciamo.
2: Esatto.
3: No? A mostrare le skills dei rapper, degli MC.
2: Una performance praticamente live, possiamo dirla così.
3: Sì, no, è registrata. Io so anche che tante le hanno registrate molte volte.
2: Ecco,
3: ma non faccio nomi.
2: Tu da insider, giustamente.
3: Sì, esatto. Io posso dire che l'ho registrata
2: One take.
3: Ehi. Però sì, ecco, è molto seguito come format. Se non lo conoscete, è un bel format.
2: In questo caso appunto ci sono stati questi cari Ina Cantina che hanno sputato queste barre. A me, io lo dico, mi fa impazzire. Non so come si chiama, ma quello con la voce bassissima mi uccide ogni volta. È troppo forte. Riesce a toccare delle note che mi fanno vibrare.
3: Sì, che non esistono.
2: Esatto.
3: Che tipo
2: le ha inventate lui.
3: Fanno lo stesso effetto delle fusa dei gatti. Tipo mettono a posto le ossa.
2: Bellissimo.
3: Sia io che Delta non conoscevamo in cantina, quindi Bombo Clat. Big up, props.
2: Comunque noi non stiamo ignorando i vostri messaggi. Abbiamo visto che ci siete arrivati sul fatto che il pezzo di prima di quasi Real Good è stato preso dai Gorilla.
3: Lo diciamo. Non è che l'indizio fosse proprio che cambiasse, che fosse determinante nella risposta finale.
2: Però
3: va bene.
2: Però va bene.
3: Siete stati bravi.
2: Torniamo in terra svizzera.
3: Oh,
2: perché
3: yes.
2: Qua c'è un gruppo di quelli che vi
3: piacciono
2: fa
3: a me.
2: Muovere tantissimo.
3: La testa.
2: La Nati, bello!
3: Qua siamo in forma. Stiamo parlando del gruppo Electro Swing di Berna che si chiama Cliché. È un gruppo fortissimo, ragazzi. Io ho avuto un bel periodo dove mi pompavo l'Electro Swing, appunto tra artisti come Parov Stellar, che è stato uno tra i pionieri, lui è austriaco, oppure tipo Caravan Palace, che sono francesi. E poi nella nostra Svizzera abbiamo i bernesi, che sono appunto i Cliché. Che mi sono divorato e che non sono riuscito a sentirmi live per un pelo, ma non si sa mai, magari me li andrò a ascoltare. Per gli amanti dell'Electro Swing, secondo me questo è un banger incredibile.
2: Sì,
3: e ci stiamo sentendo.

0: la loro Tin Tin.
1: Tin Tin, e questo è
2: Gold
0: Ape. Diciamo, non urlare.
1: Vabbè, ogni tanto ci vuole.
0: Allora sì, ogni tanto ci vuole.
1: Ogni tanto ci vuole.
0: Urlare libera le endorfine.
1: Quindi se volete potete farlo tutti.
0: Urlate.
1: Adesso. Urlate tutti e
0: urlate
1: tre.
0: Tutti
1: uno,
0: a
1: due, tre. E così lo facciamo tutti insieme. Allora cambiamo genere, perché questo è molto più relax, ma c'è dietro una storia, dietro questo artista che ho conosciuto di recentissimi.
0: Ah, ma lo conosci proprio di persona?
1: Sì sì sì, l'ho salutato prima, peccato che non sei,
0: non è venuto al tuo compleanno.
1: Sì, vabbè, però vabbè, dai, fa niente. Lo perdoniamo. No, lui è figlio di un grande autore, una leggenda della dancehall giamaicana, uno di quei pazzi che ha inventato il Diwali Rhythm. Ce l'hai in mente?
0: Non proprio.
1: Get Busy di Sean Paul? No, dai.
0: Eh no, dovrei sentirla. Ma magari non mi ricordo che si chiama Get Busy.
1: Allora adesso
0: te
1: la cerco.
0: Intanto
1: la
0: io faccio beatbox.
1: Vai. Ci vuole un attimo, No, dai.
0: Cool tape. Cool tape.
1: Così a caso.
0: Oh, raga. Ho fatto beatbox con i vocal dentro, cioè.
1: Ma tu sei fortissimo.
0: No, vabbè, ma anche te sei grande. No, ma anche te.
1: Adesso te la faccio sentire, così almeno ti entra in testa. È questa qua.
0: Balabala.
1: È il pizza hamburger tè limone.
0: Balabala. Ah, certo, ma certo. Poi riconosco anche This is the Reebok or the Nike.
1: Beh, bravissimo, però non è quella. Il padre di questo artista ha fatto questa canzone. È una delle menti dietro alla base, insomma, di questo brano, che è Get Busy di Sean Paul, e lui si chiama Q.
0: Così.
1: Ma sai che il suo nome
0: forse
1: è vero?
0: Voleva. Non è vero.
1: Sì, il suo nome è vero. Il padre voleva dargli.
0: Il padre voleva risparmiare.
1: Ha detto: diamogli
0: inchiostro.
1: Un nome che non ha nessuno. Che nome non ha nessuno? Una lettera. Q.
0: Vabbè, va bene.
1: Quindi si chiama
0: Q.
1: Steven Mersin.
0: E poi Q vuol dire coda in
1: Q
0: inglese.
1: Q è vero, però lui è solo Q. È solo Q.
0: Quando lo chiamava diceva coda. È pronto in tavola.
1: Secondo me è meglio che ascoltiamo la canzone.
0: Forse è meglio se non italianizziamo.

0: Hey there, I have a compulsive complex. Questo era Q, uno degli artisti che sono introvabili su internet, perché se tu cerchi Q
1: trovi di tutto tranne che lui. Effettivamente magari punta a diventare talmente famoso che la prima ricerca effettivamente sarà lui.
0: Bello, sarebbe interessante.
1: Come Shiva, all'inizio Shiva usciva la usciva la divinità, ma è diventato talmente famoso che se
0: che adesso esce prima
1: Shiva,
0: lui
1: esce prima
0: lui. Almeno ci ho localizzato qua, immagino.
1: No, beh,
0: poi
1: sì, immagino che se lo cerchi a Timbuktu probabilmente ti esce prima la divinità.
0: Esattamente. Sì, sì. Allora, l'abbiamo detto più volte che avremmo avuto degli ospiti all'interno di Cool Tape.
1: E non mentivamo.
0: È arrivato quel momento.
1: Oh, yes!
0: Faccio dire a te chi abbiamo in studio adesso.
1: Abbiamo in studio, ragazzi, signore e signori, Pier.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Bella Pier, come stai?
2: Tutto bene, voi ragazzi?
1: A posto? Ma sì, dai, non ci lamentiamo. Anche se, vabbè, fa un po' caldo, ma
2: giornata calda, ma
1: siamo qua per rinfrescare apposta.
0: Va bene così, va bene così.
1: Oh yes.
0: Lui DJ resident all'Auberge, possiamo dirlo.
1: Dobbiamo dirlo.
0: Un DJ che ovviamente dopo ci farà un DJ set di un'ora. Tutto con la sua musica, la sua scelta, le sue chicche.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo molto curiosi di vedere come andrà e come la percepirete anche voi.
1: Bello, bello.
2: Grazie.
1: E quante volte suoni al mese all'Auberge? Cioè sei resident, fai tipo
2: una o due volte al mese. Più o meno, poi dipende un po' dalle situazioni. Ci sono momenti dove magari sono più volte al mese, magari una o due volte a settimana.
1: Certo.
2: O momenti un po' più scarichi.
1: E certo,
2: faccio una volta al mese.
1: Il party è, se non vado errato, Lost and Sound.
2: Lost and Found,
1: giusto?
2: Esatto.
1: Lost and Found.
0: Come i bagagli.
1: Esatto. È il centro getti smarriti, Lost and Found.
0: Voilà.
1: È un bel nome, spacca.
0: È un bel nome,
1: sì,
0: un bel
1: sì,
0: nome.
1: Spacca.
0: Allora, tu solitamente, lo diciamo per magari chi non ti conoscesse, suoni non tanto in digitale quanto
1: in vinile,
0: esatto,
1: no?
2: Esatto, da quasi 5-6 anni ho avuto questa passione sfrenata per il vinile, ho iniziato a comprare i dischi uno dietro l'altro e ormai prediligo il vinile. Però ovviamente le chiavette, la tecnologia ci aiuta, quindi
0: tu sei
2: di mixare insieme.
0: Sei uno che si complica la vita.
2: Sì.
1: Dai, però cioè tipo spiegaci a noi, a quelli che ci stanno ascoltando, magari qual è il fascino, cioè perché hai scelto i vinili usando sai, uno suona con la chiavetta, questi DJ a tutto
0: sì, potendo utilizzare quello
1: e decide di suonare con i vinili. Io la capisco, no? però magari qualcuno che dice perché dovresti farlo, no? Cos'è che ti fa
2: per
1: gasare?
2: Me personalmente ero arrivato a un punto dove la tecnologia che ti aiuta un sacco, puoi fare di tutto, però
1: non è stimolante,
2: non mi stimolava.
1: Sì.
2: Quindi invece sentire il disco sotto la mano che mi scorre, quella è una sensazione che tipo ce l'ho costantemente sotto, quindi sento costantemente la musica che scorre, che va, quindi la serata la seguo molto di più.
1: Certo.
2: Ho quel feeling col disco che posso toccare, posso avere in mano.
1: È più soddisfacente perché cioè devi mettere a tempo, tu non vedi il numero di BPM.
2: È tutto orecchio, tutto.
1: È tutto orecchio.
0: E anche conoscenza musicale.
1: Molto assolutamente. Devi sapere i dischi che metti.
0: Esatto, la
1: al giorno d'oggi c'è gente che mette i dischi ma non sa neanche quello che ha messo, magari l'ha appena comprato, tipo il giorno prima su Beatport, e non sa effettivamente come fa. Invece se suoni in vinile devi sapere un po', no?
2: Assolutamente.
1: Come
2: sì.
1: Fanno i tuoi dischi, anzi devi sapere a menadito.
2: La preparazione è completamente diversa perché io non mi posso portare infiniti vinili, c'ho un numero limitato.
1: E già pesano,
2: e
1: tipo quelli che devi portare.
2: E quella è la fatica più grossa.
0: Infatti possiamo dirlo, Pier, c'ho un braccio gigantesco. Anzi,
1: solo
0: due,
1: uno,
0: due,
1: tipo
0: due.
1: Il granchio, e mente, c'è una chela enorme.
0: Esatto. Ci ascoltiamo uno dei pezzi che ci hai
1: proposto,
0: selezionato tu, che è Cosmo con la sua L'ultima festa.

0: Questo è Cool Tape, è in studio con noi
1: Pier
0: Paolo Tribastone, di giorno ingegnere, di notte DJ.
1: Esatto.
2: Solo nel weekend,
0: solo nel weekend. No,
1: sì, beh, certo. Sarebbe impegnativo.
0: Sì, sarebbe molto impegnativo. Quindi stavamo parlando del fatto che tu mixi tutto, cioè ti sei appassionato all'arte del DJing, ma con i vinili, quindi. No,
1: ma tipo quanto costa questo hobby, ad esempio?
0: Aiuto.
1: È costoso come hobby, no?
2: Costoso. Comprare la musica, i dischi nuovi costa

0: Però poi mi piace proprio lì mettermi a spulciarmi, a perdermi.
1: Certo, l'arte del digging.
2: Quindi sei appassionato anche di mercatini a questo punto.
0: Sì, sì, sì.
2: L'ultimo al quale sei stato, se ti viene in mente. Cioè, o l'ultimo disco che sei riuscito ad acquistare che ti ha proprio svoltato.
1: Perché i mercatini per chi digga sono oro,
2: esatto,
1: colato, no?
2: Esatto.
0: Cioè. No, l'ultimo mercatino no, in realtà sono andato a comprare mobili perché con la mia ragazza.
2: Un po' diverso.
1: Quelli non si possono suonare.
2: No, quelli no.
0: No. Però...
2: Tranne quando li sposti, insomma, per il vicino.
1: Ma hai visto quel reel di quel tipo che mettono su una base drum and bass e lui sposta la sedia e fa... Però sembra veramente un synth dubstep sulla drum and bass, te lo giuro, fa morire.
2: Ciubecca in quel
1: fa
2: caso
1: morire, bro, te lo giuro. Poi lo troviamo la prossima volta, ve lo faccio vedere. Anzi, magari questa.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: Quindi, beh, diciamo appunto hobby abbastanza costoso, però fighissimo andare a diggare così. Riesci a dire più o meno quanti dischi hai nella tua collezione? O è infattibile? Ha superato 3, un certo 4, numero, è infattibile. Cosa?
0: Tipo 3-4.000 dischi.
2: 3-4.000? Ma la domanda è dove li tieni tutti? Cioè, come fai? Hai dovuto comprare un garage?
0: C'ho una stanza per i dischi.
1: Apposta per,
2: i dischi. C'è cioè, chi ha la stanza per il gatto, per il figlio, il cane, quello che è, tutto.
1: Certo.
2: No, tu hai i dischi.
0: Il problema è che tipo comprando stock poi non so come sistemarli, quindi tipo un mesetto fa ne ho trovato uno dentro l'armadio, un sacco di dischi dentro l'armadio messo
2: che
0: in
2: ti eri
0: fondo.
2: Dimenticato
0: sicuramente. Mi detto, ma sto wow.
1: E poi magari c'erano delle chicchette.
2: Esatto, esatto.
1: No, incredibile.
2: Bellissimo, bellissimo. E quindi tu convivi, immagino, a questo punto. Se lei come prende questa tua passione?
0: Allora, non amo tantissimo il mondo della notte, quindi mi lascio andare tranquillo, ma perché sa che lo faccio da tantissimo.
2: Certo.
0: Cioè, da quando ho 14 anni che.
1: Non ti può far cambiare idea.
0: Esatto, no, sono dietro le console. Mi limito a comprare i dischi ragionevolmente perché abbiamo finito lo spazio. Abbiamo finito lo spazio. Ci serve una casa nuova, forse.
1: No, dici tu, magari c'è un disco che non metti da 7 anni, magari vendi.
2: Basta, così te ne compri.
0: Però,
2: un altro.
0: Come qualunque collezionista, sono sempre legato.
1: Certo, sei affezionato. Puoi dar via le cose se sei affezionato, è impossibile.
0: Poi io ogni disco ti racconta una storia, hai un ricordo, e ti parla sempre di qualcosa.
2: Beh, super, super figo tutto il mondo dei vinili, dei dischi. Poi
1: molto
2: noi, vabbè,
1: affascinante.
2: Giustamente siamo in radio, non possiamo non essere appassionati di musica, no? Conosciamo bene questa cosa. Hai scelto anche i Planet Funk con Chase the Sun.

0: scelto da Pierre
1: il nostro ospite
0: così a bomba, per quale motivo?
1: Come mai?
2: Questo è uno dei miei brani di chiusura preferiti che scelgo sempre in chiusura, e poi sono molto onorato di conoscere Alex Neri, uno dei componenti dei Planet Funk, quindi molto legato a questo disco che comunque
1: beh, clamoroso,
2: super vibe
1: pazzesco. Beh, bello.
0: Ma scusami, quindi lo usi per chiudere le serate? Non è uno svuotapista, però
2: no è quello che ti tiene ancora tutti lì incollati a dire
1: questo non era tipo, assolutamente uno svuotapista.
0: Il pezzo svuotapista per eccellenza, cioè quella roba che dici bello figo, no
1: e poi vabbè
0: cosa potrebbe essere? Un lentazzo,
2: un lento.
0: Super lento,
2: una cosa proprio lenta che dici no vabbè basta,
1: tipo, pure sbagli il cambio proprio in modo clamoroso,
0: dici no, ma dopo lì fai una figuraccia.
1: Vabbè, sei fatto 4 ore fire che dici sto DJ è una bomba, poi sbagli l'ultimo apposta,
0: ma non puoi lasciare
1: ma capisci che
0: ricordo.
1: Il DJ ti sta indirettamente dicendo di andartene a casa che ne piene le basi.
2: Lentoni.
1: Dai, ci sta. Abbiamo qua ospite Pierre, DJ siciliano, venuto in Ticino ormai 10 anni fa,
2: esatto,
1: e che ha creato quasi praticamente il movimento recente, no? Dell'house music, del DJing in Ticino. Io ad esempio l'ho conosciuto nel periodo del Le Cap. Il Le Cap era...
0: Ecco, io me lo son perso.
1: Le Cap era pazzesco, io mi ricordo. Era tutte le domeniche, uh-huh, e c'erano due collettivi, se non sbaglio, poi Pier correggimi, Afterground e...
2: Olympus.
1: E Olympus, esatto.
2: Esatto. Noi che ancora non eravate
1: ancora Afterground, però eravate un gruppo di ragazzi, no? Sì. Rento,
2: Capo San
1: Manu.
2: Martino è il ristorante che c'è a San Martino.
1: Esatto, quello sulla strada per andare poi a Melide, no?
2: Esatto. Okay.
1: Che si chiamava Le Cap. E facevano questi party dal pomeriggio di domenica fino a addirittura mezzanotte.
2: Esatto.
1: Si è sparsa subito la voce perché la venue, il posto era magico.
0: Suggestivo.
1: Perché tu stavi, allora c'era sia il dentro con le vetrate che davano sul lago, e poi uscivi su questo balconcino a semicerchio che spaccava in due il lago, con la montagna davanti a te che spaccava anch'essa il lago in due. Avevi a sinistra la parte di Lugano e a destra verso Melide, no?
0: Ok.
1: E già solo il posto, no? Cioè era
0: faceva
2: assolutamente
0: il suo.
2: Sì, infatti quando sono arrivato questo mio amico mi ha detto: Pier, andiamo a vedere questo posto e creiamo un format underground.
1: Sì.
2: Sono andato a vederlo, il posto era fighissimo, era veramente super. Siamo partiti, era a ridosso dell'inizio del Covid, quindi i primi lockdown, i primi problemi, mm-hmm, primi contiamo le persone quanti siamo.
1: Quindi non è stato semplicissimo.
2: Non è stato semplicissimo, però abbiamo fatto una buona comunicazione, ci siamo... Prima hai detto che io ho creato il movimento, ho soltanto unito le persone, trovato le persone giuste.
1: Umile, lui è umile.
0: Esatto,
2: non ho fatto niente perché erano tutti qua presenti, li ho soltanto uniti, messi insieme e abbiamo creato qualcosa di figo.
1: Magari ho esagerato dicendo che tu l'hai creato, però diciamo comunque ha influito in maniera importante in un movimento che adesso è comunque solido.
2: Assolutamente sì.
1: Le Cap, io mi ricordo, non vedevo l'ora della domenica per andare in questo posto incredibile, con questa presa bene, con questa minimal deep tech che io ho scoperto lì, perché io ho scoperto il sound che poi metto e che ho studiato per anni grazie a loro, grazie a Pier, grazie a Renzo, grazie a Manu, che suonavano questa musica che mi ha folgorato. Ho detto: ma cos'è sta roba, raga? Cioè,
0: voglio suonarla anch'io.
1: Sì. Bello. E poi ho conosciuto vari DJ producer come Dimmish e altri.
0: Ma appunto lì poi tutti sempre col vinile o ti mixavate un po'?
2: C'erano gli artisti come Enrique che magari mixava, prediliva il vinile, altre persone come io che all'inizio suonavo principalmente soltanto in digitale.
0: Ok.
2: Ci sono stati gli altri sempre a vedere gente che suona col disco e ho detto: cavolo, ci voglio provare anch'io. Vediamo cos'è la differenza.
0: Certo.
2: Scopri la nuova musica che non è in digitale ma è tutta lì, quindi entri in questo mondo.
1: Mi è venuto in mente, visto che parlava di questo, ti è mai capitato di fare un set ibrido vinile e USB?
2: Sempre?
1: Sì. Sì.
0: Ma cosa vuol dire? Scusatemi, cioè in che modo puoi fare una roba ibrida in questa maniera?
1: Perché, scusa, se tu suoni coi vinili è tutto analogico.
0: Devi avere due console.
1: Devi avere il giradischi del vinile e devi avere il CDJ.
0: Così semplicemente, ok. Adesso mi è più chiaro.
1: Tipo col vinile metti a tempo il disco dal CDJ, e viceversa. Boh, per chi suona in vinile non è un problema, perché certo, non vedendo i BPM, esatto, c'hai già la skill, no? E mi sono dimenticato.
0: No, a me l'altra cosa che mi è venuta in mente, che prima hai parlato del lockdown. Lockdown che non è stato magari facilissimo, cioè sicuramente non è stato facilissimo per chi andava in giro a suonare, a fare le serate, sia per chi cantava, sia per chi faceva il DJ. E tanti si sono poi messi sui social a fare i set. È capitato anche a te, oppure sei tipo un po' contro questa roba qua?
2: No, in realtà i social li sto iniziando ad usare molto di più. Beh, negli ultimi anni.
1: Cioè, penso che Pierre devi trovare veramente una cosa per cui è contro.
0: Ah,
1: perché
0: sì,
1: è il chill guy.
2: No, per me, io esatto.
1: Cioè,
2: proprio
1: presa, cioè il più preso musica. Bene. Scusa se ti ho interrotto, ma dovevo dire questa cosa.
0: Ci sta.
1: Pierre
0: ci
1: è
0: sta.
1: Il chill guy per antonomasia, raga.
2: Cappellino, mani in tasca.
1: Esatto, cioè. Ma andiamo al fiume.
0: Andiamo al fiume. Facciamo
1: beh,
0: così.
1: Scusami.
0: Allora.
1: Scusami, Pierre, dovevo dire questa cosa. La gente deve sapere che sei un preso bene.
2: Mi son perso, però.
1: No, ecco.
0: Facciamo
1: vabbè.
0: Così, dai, mettiamo una canzone. Che hai scelto.
1: Troppo presa bene che ci perdiamo.
0: Ci sta.
3: You're listening Cool Tape on Channel 3.

0: sono ricordato la domanda che volevo fare a Pier. Bro, ma visto che tu fai, lo dico perché per chi magari si è connesso adesso, abbiamo ospite Pier, DJ fortissimo, e ci diceva che fa set ibridi, quindi si DJ e vinile. Ma quando fai i set ibridi, tu quando... cioè, come gestisci il cambiamento di potenza tra una traccia digitale e un'analogica? Perché comunque cambia di brutto,
1: tu,
0: no?
1: Tu dici il volume o...
0: Perché tipo, io ultimamente ho comprato dei vinili perché vorrei mettere delle tracce che non esistono digitalmente, esistono solo su vinile.
1: Ok.
0: E voglio mettere nelle USB, no?
1: Certo.
0: Solo che se registri il disco, non è mixato, cioè sono due mix master,
1: certo,
0: completamente diversi.
1: Certo.
0: L'ho provata live perché non lo sapevo e non pompava nulla.
1: Non matchava.
0: No, proprio... perdeva.
1: Mm-hmm.
0: E poi mi hanno spiegato: guarda, va fatto un mix e un master apposta, no? E quindi volevo chiedere: ma come gestisci questa cosa? Fai fare
2: No, in realtà semplicemente con il mixer riesco a regolare, poi quando suoni col giradischi sono tutti bilanciati che riescono a mandarti la traccia adeguatamente al volume giusto.
0: Ah, ok.
2: Però ecco, se ti vuoi un consiglio,
0: sì,
2: compro una scheda audio adeguata per registrare
0: e
2: puoi estrapolare bene il tutto.
0: Perché dici tu magari la scheda audio.
2: Anch'io sono il primo a registrarmi alcune tracce che c'è in vinile, perché per alcune occasioni, tipo oggi, sono soltanto in digitale e mi registro le cose che poi voglio suonare in digitale. Così almeno ce l'ho sempre nella mia cavetta. Mm-hmm. So che...
0: Ma non è una cosa da toy fare. No, chiedo.
1: Cioè, spieghiamo,
0: non è,
1: toy.
2: Ci sono...
0: Non è una cosa da poser.
1: Da poser, beh, non abbiamo dei vocaboli migliori.
0: Beh, poser, vabbè, è abbastanza worldwide. È un po' da poser?
2: Io no, io sono aperto a tutto.
0: Ok,
1: l'hai detto prima.
2: Sono.
0: È vero. Non posso chiedere a Pier se sto sbagliando qualcosa, perché mi dirà sempre che faccio tutto giusto.
1: È tutto giusto, che va tutto bene. Va
0: vabbè,
1: tutto
0: raga,
1: bene.
0: Io ogni tanto, se c'è una traccia che non esiste digitalmente, voglio suonarmela. Vabbè, imparerò a suonare anche coi vinili. Vabbè, non sono un poser.
1: Finalmente.
0: Non sono un poser, ok.
1: Anche perché ecco, diciamo. Vai.
2: Voglio sfatare un mito.
0: Vai.
2: Non è il DJ bravo che suona con i vinili, perché l'importante è mettere musica giusta che facciamo ballare, ragazzi.
0: Esatto.
2: Quindi non pensiamo che il vinile sia il top level.
0: No. Cioè, non sei meglio se suoni in vinile.
1: Sei più allenato.
0: No. Sicuramente hai più soddisfazione nel farlo, ma non sei meglio sicuramente.
1: Però automaticamente il vinile non ti porta appunto a una conoscenza maggiore della musica. Cioè, tu quello che suoni lo conosci super super bene, perché altrimenti non puoi suonarlo, cioè non puoi matchare il
2: mix. Assolutamente, conosci meglio la musica, la tecnica, gli strumenti, perché anche come esce il suono è leggermente diverso, hai un orecchio molto più affine a sentire l'errore. Però
0: sì, diventi più skillato.
2: Sì.
0: Sicuramente diventi più skillato.
1: E tra l'altro questa skills, tu ci dicevi a microfoni spenti, che l'hai masterata durante il Covid praticamente.
2: Esatto, io il Covid l'ho speso, cioè l'ho sfruttato per imparare a suonare veramente con i dischi, e ho perso quasi un anno e mezzo, due annetti per riuscire a fare veramente un set di 2-3 ore piene, con un senso logico della musica. Ma una struttura solida.
0: Avete sentito, ragazzi, due anni
1: due
0: di studiare
1: anni.
0: Come suonare in vinile. Questo significa knowledge, questo significa attitudine, pazienza, delivery. Non a caso è qua con noi.
2: No, dopo due anni per sentirmi veramente confident. Perché
0: infatti,
2: si riesce anche prima, ragazzi. Non voglio dire che.
0: No, si riesce anche prima, però la cura di uno che ci mette due anni a voler fare tutte le cose bene spiega anche la tua cura proprio e la tua qualità in veste di DJ.
1: Facciamo così: dato che tra pochissimo ci farai un bellissimo set, volevo chiederti, e puoi rispondermi proprio con un numero, quanti dischi ci vogliono per fare due ore di set in vinile?
2: Cinquantina.
1: E con questa
0: a portarli peserà.
1: Giusto un filo.

0: No. Vuoi dirlo tu chi abbiamo?
1: Abbiamo ospite Pierre con il suo set. Ci farà rilassare, gasare. Penso un po' di tutto.
0: Un po' di tutto, Pier.
1: Lasciamoci sorprendere.
2: Assolutamente sì, vi porto un settino abbastanza house, divertente, morbido per l'estate.
1: Perfetto.
2: Bel mood domenicale.
1: Perfetto.
2: Vibe che piacciono a me, una cosa molto mia. Quindi.
0: Quindi ci lasciamo cullare dalle tue note.
1: Non vediamo l'ora. Cool tape ti culla.
0: È giusto.
1: Culture.
0: Pier in console, questa è Cool Tape.

0: Questa è Rete 3, state sentendo il DJ set di Pierre e il brano in sottofondo è
1: Jazz Salad di Lance De Sardi, un disco
2: introvabile.
1: In vinile introvabile.
2: Ma tu ce l'hai!
1: Che se cercato online costa $1000.
2: E tu ce l'hai, ma non diciamo come hai fatto.
0: No, no,
2: lo diciamo.
1: Registrato dal disco.
0: Vedi, è così, è ecco. Così. This is Cool Tape.
2: This is Pierre.

0: Cool Tape, Piero alle macchine. Un set smooth, perfetto per la domenica.
1: Ci piace.
2: Perfetto per voi.
0: Ma no, tu sei perfetto.
2: Rete 3.

0: questo è Cool Tape.
1: Solo su Rete 3, Pierre alle macchine, tutto live,
0: ecco,
1: ovviamente.
0: Ricordiamo che è tutto quanto live. Questa è la mano di DJ Pierre, che vi cullerà.

0: un set così figo, senza effetti, effetti intesi per delay, eccetera, eccetera, che praticamente tutti i DJ in digitale usano. Beh, lui non sta usando nessun tipo di effetto, fa solo i cambi come un DJ dovrebbe fare.
1: Anche perché arriva dal vinile.
0: Esattamente, dove gli effetti non li hai. E tanti DJ usano gli effetti per camuffare il fatto che non sanno fare i cambi. Qua ne abbiamo uno che gli sa fare,
1: non gli serve,
0: molto più che egregiamente.
1: Non gli serve, Pierre.
0: Alle macchine.
1: A Cool Tape.
0: Rete 3.
1: Ehi.

0: schiera, le macchine, Cool Tape, Rete 3, tutto live. Settino bello croccante, smooth. Ci piace, ci piace. Tra l'altro questo vocal è un trick di Pierre e non è della traccia, ragazzi, le sta suonando insieme e il vocal viene da istruzioni per la meditazione.
1: Sì, è una meditazione
0: incredibile
1: di una ragazza che parla proprio a respira, siediti, apri gli occhi
0: e funziona di brutto, perché anche l'house è una sorta di meditazione, dicono gli esperti, quindi matchano alla grande.
2: Noi infatti abbiamo deciso di dirvelo perché magari stavate meditando troppo in questo momento.
0: Magari uno sta guidando, medita stuc- no.
2: Pierre alle macchine, questo è Cool Tape su Rete 3. Really take a moment to admire your body right now. Cool Tape, whatever the condition of your

Even in hard times.

0: Io lo so che ve la siete goduta, ma proprio fino in fondo quest'oretta, eh.
1: Signore e signori, Pierre col suo set per Rete 3, per Cool Tape. Io sono gasatissimo.
0: Beh, ma anche tutti quelli che ci hanno scritto erano belli, presi bene. Io direi che Pier, è inutile dirti che sei passato a pieni voti,
1: hai,
0: ma era chiaro,
1: veramente un botto.
0: Era
1: grazie mille di essere venuto, di aver spinto sto sound incredibile, di aver fatto questo set incredibile. Siamo felicissimi, non potevamo chiedere di meglio.
0: Esatto.
1: E niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi.
0: Esatto, ci sentiamo alla prossima. Magari Pier, ci sentiamo anche con te alla prossima.
1: Certo. Sì, alla prossima, ragazzi. Abbiamo altri ospiti sicuramente, sì. E vediamo.
0: Dai,
1: vediamo cosa succede.
0: This is Cool Tape, Rete 3 con Mattak
1: e Delta Brain.
0: Alla prossima, raga. Yo. E anche Pier per oggi.
1: Bella, Pier.
2: Ciao.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Camicie veramente candide, da quando in casa è entrata.
2: Trimatic Deluxe.
3: La lavatrice è un elettrodomestico scontato. Che sia di famiglia o di condominio, da qualche parte quello blò rotante fa parte delle famiglie. Acqua per pulire, cestello per girare, cemento per immobilizzare. La prima fu a fine Settecento, ma sfregava talmente violentemente i vestiti che alla lunga, ma neanche troppo lunga, li sgretolava. Quindi, nel secolo successivo, l'ipotesi che bastasse semplicemente scuoterli. Li ammorbidisci bagnandoli, li scuoti, il detergente passa tra le trame del tessuto e si porta via lo sporco. Fine. L'essere umano era riuscito a meccanizzare e dunque annullare un'altra fatica. Da lì le lavatrici hanno iniziato ad abitare bagni, sottoscala, cucine e lavanderie, hanno iniziato a tingere di rosa, azzurrino o giallino interi bucati, a striminzire maglioni, a ingoiare calzini singoli eppure a camminare. Perché quantomeno fino a 20 anni fa le lavatrici, durante la centrifuga, camminavano come goffi ciclopi meccanici nani in cerca di libertà, traditi dal loro incedere infernale. Ora invece le lavatrici parlano, suggeriscono, avvertono, cantano, tutte cose che una volta, e non occorre tornare al Settecento, facevano le donne al lavatoio del paese, tra i panni, la lisciva e l'acqua fredda. Perché l'elettrodomestico è così, ci ha risparmiato una fatica e tolto un tempo, sociale, di cura e soprattutto lento, dalla lentezza alla centrifuga, ma riposati. Forse.
1: Castor 510, oblò più grande, struttura più compatta e verniciatura elettroforesi.
0: Il recensore.
4: Il recensore.
0: Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un nome da console romano, Cassius Marcellus. Il cognome lo avete sentito tante volte, Clay. Ma questo è il sesto. È una storia piuttosto complessa, ma molto americana. Quando Lincoln abolì la schiavitù, c'era un grosso problema negli Stati Uniti dell'epoca. Bisognava dare un nome inglese agli africani, che non erano ancora gli afroamericani come li intendiamo adesso nel mondo del politically correct. E il nome arrivava sempre dallo schiavista che li liberava. Il più volte campione d'Europa Clarence Seedorf non si chiamava Clarence Seedorf a livello di genitori. Seedorf è il nome dello schiavista che lo libera, e Cassius Marcellus Clay è il nome dello schiavista che libera un uomo chiamato Herman, e automaticamente Clay. Quando Herman avrà un figlio, in onore dell'uomo che l'ha liberato, lo chiamerà Marcellus Cassius Clay. E quell'uomo darà vita, insieme alla signora, il 17 del gennaio del 42, a un certo Cassius Marcellus Clay, che probabilmente, mettendo tutti i numeri insieme, è il sesto. Ma non immaginava di mettere al mondo The Goat, the greatest of all time, il più grande pugile di tutti i tempi e probabilmente il più grande sportivo di tutti i tempi. In una storia che assomiglia abbastanza a quella di Michael Jeffrey Jordan, l'altra grande icona afroamericana del XX secolo, il padre è il primo che gli dice che, almeno per un po', segui le regole dell'uomo bianco. Arriverà un momento in cui ti imporrai, perché sembra che tu abbia la personalità per farlo, ma non andare, specie al sud, perché sono cresciuti a Louisville, nel Kentucky, contro l'uomo bianco. Questo è un argomento che accompagnerà Cassius Marcellus Clay per tutta la sua vita, perché arriverà un momento in cui cambierà anche il nome che gli fu dato in onore di chi aveva liberato suo nonno, e sceglierà un nome che non c'entra con la cultura americana originaria. In molte occasioni qualcuno gli ha fatto notare che quel suo magnifico tratto del volto non fosse del tutto negroide, ovvero sia che non c'erano i tratti tipici del nero assoluto, il che significa che nella sua vita c'è del sangue bianco, qualcuno ha mescolato i sangue. Per Cassius Marcellus Clay questa era l'offesa più dura possibile, e lui rispondeva sempre nello stesso modo: vuol dire che da qualche parte nella mia famiglia

0: stavo apprezzando moltissimo la tua t-shirt, Joas.
1: C'è una scritta tra i miei seni, si vedono bene i miei seni.
0: Sì, c'è scritto t-shirt. Parla meno, agisci di più. Ma sulle vostre t-shirt invece?
1: L'uomo senza panza è come un cielo senza stelle. Via.
0: Paura e soldi non ne ho. Bello. E poi un'altra maglietta, non guardarmi, stai perdendo tempo.
1: Poi ci sono altri esempi, dice Alessandro, con disegnato un boccale di birra con scritto non fermarti alla quarta media.
0: Va bene.
1: Paolo ha una t-shirt con scritto astemio non praticante. Laura, chiusa una porta, si apre un prosecco.
0: Mara, che ci invia la foto della maglietta, c'è scritto odio la gente. Alessandro scrive una maglietta regalata dai miei genitori, sì, al mio 18° compleanno. Aveva scritto
1: cosa?
0: Frutto della passione.
2: Questa mattina mi è sembrato più fuso del solito.
0: E chiudo con una t-shirt che andava di moda, almeno io l'ho vista girare un sacco di tempo fa. Un toro,
1: sì,
0: che monta una mucca.
1: No, no.
0: Sotto c'è scritto Bad Bull, toro cattivo.
1: A te fanno tanto ridere questa comicità.
0: Sì.
1: Vabbè, Kiki, dai.
0: Adoro.
1: Dai.

0: Il radiogiornale.
1: Le fiamme devastano sempre più territorio in Francia e in Spagna, cresce il numero degli sfollati, diversi pompieri feriti nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Incertezza dopo l'annuncio di dazi statunitensi al 12,5% per le merci svizzere e al 10% per quelle europee. Da una parte Trump vuole aumentare in patria la produzione di farmaci generici e ha parlato di dazi fino al 200% per questo settore, e dall'altra minaccia pesanti sovrattasse per l'Unione Europea in reazione alla multa inflitta a Google. Il caldo di queste settimane porta le persone alla costante ricerca di refrigerio. In Italia ciò ha portato allo sviluppo di incidenti in alcune piscine che hanno coinvolto dei bambini. A tal proposito abbiamo tentato di capire qual è la situazione in Ticino. Il britannico Karim Ahmad Khan, rimosso dall'incarico di procuratore capo della Corte Penale Internazionale, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice in carica dal 2021, era stato sospeso il mese scorso. Sport calcio, iniziato il campionato di Super League con le vittorie in trasferta di Thun e Basilea. Oggi alla IL Arena Lugano ospita il Vaduz. Domenica 26 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Apriamo con una notizia appena giunta in redazione dalla Germania, da Berlino, dove un veicolo si è schiantato in serata contro una folla di persone a Tiergarten, nella capitale germanica, a margine delle celebrazioni del Gay Pride. Secondo la polizia, citata dall'agenzia AFP, polizia che ha dichiarato che una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite. E anche, secondo un testimone oculare, sembra che un furgone bianco si è entrato a gran velocità nell'area dove si trova lo zoo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni dell'informazione, in diretta tra un'ora su Rete 1 e anche sul nostro sito rsi.ch. In Francia e Spagna crescono di ora in ora il numero di sfollati e gli ettari di bosco devastati dagli incendi. Per i roghi che imperversano ad ovest di Madrid e nella provincia di Avila, la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Gli sfollati sono ormai 90.000, 45.000 invece gli ettari di bosco bruciati. Nel sud-est della Francia sono invece quasi 170.000 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case, 32.000 gli ettari distrutti nel dipartimento della Gironda. Il fuoco ha ormai raggiunto l'area metropolitana di Bordeaux, dove in serata sono arrivati anche 34 pompieri romandi che vanno ad affiancare i colleghi francesi con 11 mezzi in totale, di cui 6 autopompe. Possibili nei prossimi giorni anche l'invio di 4 elicotteri. Giorgia Lorenzini ha raggiunto telefonicamente un ticinese che vive nei pressi di Bordeaux. Questa è la sua testimonianza.
2: Pietro Conti, lei vive nei dintorni di Bordeaux in Francia da ormai quasi 13 anni. Come sta vivendo questi momenti?
3: Fa strano, perché abbiamo due coppie che abitano nel comune vicino, che stanotte sono state evacuate e sono venute da noi, cosa che non pensavamo due giorni fa, perché era a 50 km di distanza il fuoco, era lontano e dicevamo ma mai arriverà verso Bordeaux. E stamattina tra l'altro hanno evacuato ancora due città, la più grandi che Locarno, perché sono tutte limitrofe una dopo l'altra, fanno la periferia di Bordeaux, però il fuoco è qua, non sembra, adesso sono fuori in giardino e il fumo c'è, si sente l'acre dell'odore del fuoco.
2: E lei lo sente il pericolo?
3: Ma sinceramente adesso che siamo di giorno non si vede, ma con le luci la sera col calare del sole faceva paura, perché ho preso delle foto, vedeva proprio il sole, era rossissimo con le nuvole nere, era proprio, non era divertente da guardare. Boh, il vento si è calmato almeno qua da noi, speriamo per tutti i pompieri, perché ce ne sono 700, che speriamo che venga a piovere così che li aiuti anche dal cielo. E per adesso non abbiamo ricevuto niente, altri messaggi delle allerte, però ci siamo in campana, siamo pronti per partire.
2: Quindi avete già preparato eventualmente uno zaino così per evacuare?
3: Sì, praticamente hanno creato un centro che accoglie le persone che sono partite di casa all'Expo Centro di Bordeaux, dove c'è già gente evacuata da ieri, dove si può mangiare, bere, riposarsi. E penso che non ho suonato il telefono, pensavo che era un'allerta.
1: E ancora, per quel che riguarda gli incendi nel sud-ovest della Francia e non nel sud-est, come detto in precedenza, in serata altri 8.000 cittadini sono stati sfollati in Gironda, nei pressi della città di Bordeaux. E in serata, sempre nelle scorse ore, il premier francese Sébastien Lecornu ha ribadito che la situazione resta particolarmente critica e che le prossime ore possono essere difficili. Cambiamo argomento. Un portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato in serata che la Gran Bretagna diventerebbe un obiettivo certo e legittimo se appoggiasse gli Stati Uniti in una guerra con Teheran, secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB. Il portavoce ha affermato che qualsiasi paese, inclusi la Gran Bretagna e gli Stati del Golfo, che appoggiasse gli Stati Uniti in un conflitto sarebbe considerato un obiettivo legittimo, aggiungendo che i bombardieri statunitensi hanno recentemente utilizzato aeroporti britannici. E l'Iran ha espresso una formale protesta contro l'Ucraina. Kiev, in violazione delle norme internazionali, ha attaccato una nave mercantile iraniana nel Mar Caspio, causando la morte di una persona. Lo ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri di Teheran, precisando che l'Iran potrebbe attuare a tale proposito azioni di ritorsione nei confronti delle autorità ucraine. E per questa vicenda, poi, il governo iraniano ha convocato l'incaricato d'affari ucraino, come riportato dall'agenzia di stampo iraniana. Torniamo sul tema dei dazi statunitensi, fissati per la Svizzera al 12,5%, ma c'è un settore che vive nell'incertezza anche dopo le novità giunte giovedì notte. Si tratta dei produttori di farmaci generici. Come noto, le aziende farmaceutiche sono attualmente esonerate da tutti i dazi, ma il presidente degli Stati Uniti ha recentemente preso di mira una loro categoria precisa. Dalla reazione dei diretti interessati si capisce che oramai più che le parole di Trump contano i fatti, come ci spiega Alan Crameri.
0: Donald Trump vuole aumentare la produzione interna di farmaci generici, vale a dire di quei medicinali non più protetti da brevetto e quindi più buon mercato. Minaccia le aziende che non sposteranno negli Stati Uniti parte della loro produzione con dazi del 100 e poi del 200%. Dal 2028 il prezzo dei loro medicinali potrebbe quindi prima raddoppiare e poi triplicare. Potenzialmente colpita anche Rivopharm, azienda farmaceutica ticinese. Il direttore Piero Poli.
4: Vediamo cosa succede, vediamo cosa sarà effettivamente il decreto legislativo e a quel punto lì potremo intraprendere delle azioni. Spostare un'azienda farmaceutica richiede tempo e richiede molte autorizzazioni. Questa notizia di Trump va sicuramente a colpire tutte quelle piccole e medie imprese che non hanno la capacità di poter portare la produzione negli Stati Uniti perché l'investimento è troppo importante.
0: Poli con Rivopharm prende quindi tempo senza allarmarsi troppo con anticipo. Simile la reazione del gigante Sandoz, con sede a Basilea e importanti fabbriche in Slovenia e Austria. Il suo titolo in borsa ha subito poco le minacce da Washington. Vuol dire che le parole di Trump non vengono più prese sul serio? Giriamo la domanda ancora a Piero Poli, che è anche presidente dell'Associazione Ticinese delle Aziende Farmaceutiche.
4: Bisogna sempre prendere sul serio quello che gli esponenti politici e soprattutto di un certo rilievo dicono. È chiaro che in un momento in cui oggi si dice A e domani si dice Z c'è un po' di confusione.
0: Si prospetta quindi un periodo di incertezza per i produttori di generici in Svizzera. Novartis e Roche, che invece sviluppano terapie originali, hanno già raggiunto accordi bilaterali con l'amministrazione statunitense. In cambio di promesse di investimento sono state esonerate da dazi.
1: Torniamo all'estero. Rimosso dal suo incarico, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, l'avvocato britannico Karim Ahmad Khan, accusato nel 2024 di ripetute molestie sessuali da una collaboratrice. La decisione è stata presa dalla maggioranza degli Stati membri. Khan, in carica dal 2021, si trovava in congedo volontario dal maggio del 2025. Era stato sospeso il mese scorso in attesa di questo voto. In serata, ieri, un portavoce ha letto un breve comunicato. Da questo inizia il servizio del nostro collaboratore Cristiano Valli.
5: The office wishes to reassure victims, affected communities, states parties, and all those who support its work that it's acting.
6: Desideriamo rassicurare le vittime, le comunità colpite, l'assemblea degli stati parte e tutti coloro che sostengono l'operato della Corte sul fatto che le attività volte all'adempimento del proprio mandato proseguono senza interruzioni. Rimaniamo impegnati a condurre indagini e azioni penali indipendenti e imparziali in tutte le situazioni rientranti nella giurisdizione della Corte al fine di rendere giustizia alle vittime dei crimini previsti dallo Statuto di Roma.
5: Under the court's jurisdiction to deliver justice for victims of Rome statute crimes.
6: Il comunicato prosegue ribadendo tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di altre forme di condotta scorretta. In una nota congiunta degli stati parte si legge che la decisione non è stata presa nel merito delle accuse rivolte al procuratore capo, né mette in discussione il lavoro fatto in Israele, Afghanistan e nella striscia di Gaza, ma è volta a garantire la necessaria serenità alla Corte nel proseguimento del proprio lavoro. Karim Khan lascia dopo 5 anni. Nel corso del suo mandato sono stati emessi tra gli altri ordini di arresto per Vladimir Putin e per il primo ministro israeliano Netanyahu, motivo per cui la Casa Bianca ha sanzionato Khan, la sua famiglia e altri membri della corte. Inizia ora il lungo processo per la nomina del successore. Fino ad allora la corte sarà guidata dai due vice, Nazat Shamin Khan e Maman Jinyang.
1: Ci occupiamo ora di sicurezza in piscina, tema che ben si accompagna alla calura estiva che sta segnando quest'estate un po' ovunque. Forse vi saranno arrivate all'orecchio notizie dall'Italia di incidenti legati alle piscine che hanno coinvolto dei bambini. Solo nel mese di luglio sono 3 le vittime. All'origine spesso i bocchettoni delle piscine. E proprio in questi giorni le autorità italiane hanno approvato una direttiva per rafforzare la sicurezza. Noi, con la collega Romina Lara, abbiamo cercato di capire qual è la situazione in Ticino.
7: Sì, prima vale la pena inquadrare meglio quanto deciso in Italia e perché. Sarà operativa dal 1 agosto la norma che introduce una stretta sugli impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo, frutto di un emendamento al decreto sport approvato pochi giorni fa dalla Camera dei Deputati italiana, mira a prevenire incidenti e annegamenti. Regole più severe dunque, accompagnate da un fondo di quasi 5 milioni di euro per l'adeguamento delle piscine, regole che derivano anche dai casi di cronaca degli ultimi mesi, alcuni dei quali purtroppo risultati fatali, legati all'intrappolamento dei bagnanti, spesso minorenni, nei sistemi di aspirazione delle piscine stesse. Uno degli ultimi casi è quello che a Sestri Levante, in uno stabilimento termale, ha visto una bambina di 11 anni rimanere incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina idromassaggio. È poi morta in ospedale. E non è l'unico caso in cui si è parlato dei bocchettoni. L'eco di queste notizie ha raggiunto anche il Ticino.
8: Sono fatti gravi che hanno un po' turbato tutti e quindi ci siamo evidentemente anche noi posti la domanda sia come associazione ma anche come proprietari delle strutture pubbliche.
7: Così Roberto Mazza, direttore della divisione sport a Lugano, che è anche vicepresidente dell'Associazione delle Piscine Romande e Ticinesi. A sua memoria, nelle piscine presenti in Ticino non si sono osservati rischi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di parti del corpo di bagnanti. È di questo che si parla soprattutto in Italia. Le norme SIA vigenti in Svizzera, dice, pongono obblighi precisi già a partire dalla costruzione delle piscine.
8: Le nostre strutture, quindi parlo del Ticino e della Svizzera Romanda, tutte le piscine dove hanno bocchettoni sono grigliate. C'è un obbligo di costruzione che prevede queste griglie. Se penso ai lidi più moderni, quindi il lido di Lugano che è stato rigenerato, risistemato con le vasche nuove in inox più di 20 anni fa, già allora questi bocchettoni fondovasca erano stati eliminati con sistemi di filtraggi diversi. E ogni anno le piscine pubbliche vengono svuotate per tutti i lavori di manutenzione e quindi anche le griglie che si sono magari difettate o si sono usurate vengono tutte cambiate.
1: RG24, ora le cronache sportive con Patrick Locatelli.
9: Bene ritrovati, inizia il campionato del Lugano che dopo aver esordito in Conference League fa il suo debutto all'AIL Arena anche in Superliga. Si gioca alle 16.30 e l'avversario è il neopromosso Vaduz. Alla stessa ora San Gallo Zurigo, alle 14 Young Boys Sion. Ieri intanto la stagione 2026-27 si è aperta con i successi esterni del Thun per 3-1 a Lucerna e della Basilea 1-0 a Ginevra contro il Servette. Rete dei Renani realizzata

0: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 26 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera nuvolosità variabile, spesso estesa, con rovesci o temporali alternati a intervalli asciutti. Le temperature saranno comprese in tutto il paese tra 17 e 27 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulle nostre app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Matteo Valenti, regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

sheet. 'Cause I hate when my balls stick.